0: Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
1: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima.

0: viaggiatore, il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
1: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Oh, l'apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Topper. Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri?
1: Ti ho detto di no.
2: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
1: Oh, finalmente, finalmente non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Eryx ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Holmes. Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ce ne staremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, sei incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocas per la fisica nel 1939?
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Hip?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione.

0: contrazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento, questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia

0: Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: Чёрт, это ваш!
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro?

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
2: grazie.
1: Eccezionale.
2: Grazie.
0: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
0: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no? Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
0: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
0: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
0: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
0: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
7: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
0: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
6: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
9: Che c'è, Holmes?
6: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
9: Scomparso?

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Tobel se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa...

0: Cosa, Tobel? Se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
1: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
2: Sì, che strano.
1: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
2: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
1: Di nuovo quella donna?
2: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
1: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
2: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
1: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
2: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
2: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
2: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
2: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
2: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
1: Holmes, allora teneva qualcosa?
2: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
2: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
1: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
2: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
1: Dei ballerini? È strano.
2: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
2: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
2: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
2: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
2: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
2: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
2: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
2: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
1: No, non
3: sì,
1: puoi.
3: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
2: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
1: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
2: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
2: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
2: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
2: Un ottimo titolo, Watson. Ma

0: Singh. Ram Singh.
1: Che conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Dave Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Bray.

0: Grady, direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
1: Buonasera, professor Moriarty.
0: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
1: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
1: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes. E credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tube da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, hey, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima. Facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse...

0: Santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Ma allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
0: No! Qual è il nome del 4º uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
0: Qual è il nome del 4º uomo?
1: L'ho dimenticato.
0: Qual è il nome del 4º uomo?
1: Non lo so, non lo so!
0: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
0: Uh-huh.
2: Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
5: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
5: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
5: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
0: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
7: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
0: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.

0: Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
1: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
0: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
1: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.

0: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
1: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
2: Forse l'apparecchio si è rotto.
3: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
2: Proprio ciò che volevo dire.
1: Dire io.
2: Beh, vediamo se è così.
4: Allora, Holmes, che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
5: Lei mi delude, professore.
4: Davvero?
5: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
4: Sa bene che non è così, Holmes.
5: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
4: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
5: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
4: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
5: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
4: Qual è la sua brillante idea?
5: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
4: Un ago nelle vene, Eons?
5: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
4: Interessante.
5: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
4: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate a Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu, ve lo andiamo.
0: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora.
6: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100.

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Ida.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao Maisie.
2: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
2: Certo che c'è.
5: Ma è di cattivo umore.
2: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
5: Voi ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che stai qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti?
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po' e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui. Eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, oh, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
1: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
8: E la carta.
9: Un po' più sul mento.
10: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
10: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
9: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
9: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
11: Ehi, hey, Walter.
10: Ho da fare.
3: Oh, salve, ciao, Dad.
11: Che sta a sentire?
10: Che c'è? Ho freddo.
11: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
10: Cosa?
11: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
10: Mm.
11: Allora, che facciamo?
10: Telefono al governatore.
11: È impossibile.
10: E perché?
11: Perché è andato fuori a pesca.
10: E dove diavolo può essere andato a pesca?
11: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
10: E allora fa quello che ti ho detto.
11: Oh, già.
10: Chiamalo al telefono.
11: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
10: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
11: Cosa?
10: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
11: pesca. Ma non è possibile.
10: E perché no?
11: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
10: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
11: Oh, Walter, senti.
10: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
11: d'accordo,
10: il loro dovere.
11: D'accordo.
10: Fuori anche tu a prendere aria.
9: Ok, cara.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
10: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
10: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
10: Mm-hmm.
3: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
12: Grazie.
10: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
10: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
10: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
10: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque.

0: qualsiasi momento.
1: Ovunque. Ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
0: Noto che te le ricordi ancora.
1: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
0: Questo non te lo perdonerò mai.
1: Questo che?
0: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
1: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
0: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
1: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
0: Certo che ho ragione.
1: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
0: Oh, così va bene.
1: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
0: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
1: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
0: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
1: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
0: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
1: Quale focolare?
0: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
1: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
0: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
0: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
1: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
0: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
1: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
0: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
1: Cosa? Come?
0: Certo, io non ti serbo alcun rancore, tesoro.
1: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
0: andiamo
1: qui a dirti?
0: Andiamo a mangiare qualcosa,
1: ho
0: che
1: ho già
0: dici?
1: Un impegno per il braccio.
0: Disdicilo.
1: Non posso disdirlo.
0: Ma sì, che
1: lasciami
0: puoi,
1: le
0: andiamo.
1: Braccia, vuoi mettermi le manette?
0: Calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
0: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
0: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
0: Hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che ho un'offerta migliore.
0: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No, non
0: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolta,
0: io ho
1: Walter.
0: Fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
1: Signori.
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi rendi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve, eh?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta
0: bene. E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza. Fatti tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino e faccia di bronzo.
0: 35 e non un soldo
1: insomma,
0: di più.
1: Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.

0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
2: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
2: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
2: E ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
2: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
2: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
2: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
2: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: infortuni,
2: catastrofi.
1: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
2: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
2: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Baldwin, Bruce Baldwin.
2: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
2: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
2: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
2: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin.
0: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
0: Oh, allora, quando è così?
1: Si accomodi.
2: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
3: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
2: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
2: mi
3: che
2: scusi,
3: io non
2: molto
3: sono...
2: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
0: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
2: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta...
0: No, abbia
2: dicendo...
0: pazienza, vuole,
3: ecco,
0: ascoltarmi un attimo, per favore.
2: Ma insomma, che cosa vuole?
0: Sono io, Bruce Baldwin.
2: Ah, è lei Bruce Baldwin?
0: Sì.
2: E lui chi è?
0: Ah,
2: chi è lei?
3: Io mi chiamo Mark Davis.
2: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
3: Per niente.
2: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
3: Eh?
2: E che non accada più, mi raccomando.
3: Ma io non avevo...
2: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
0: Assolutamente.
2: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
2: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età.
0: Porti sempre l'ombrello, Bruce?
4: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
2: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
2: Certo che è meglio che andiamo.
4: Andiamo dove?
2: Devo portarvi a pranzo con me.
0: Non gli avete detto, Hilde?
4: No, per niente.
2: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.

0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve Rod.
2: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
2: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
0: Con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
2: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
2: Signore?
4: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, e porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
4: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
4: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
4: Deve essere un lavoro interessante il vostro. Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
4: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
4: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
4: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
4: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
4: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
4: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
4: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
4: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
4: Sì, un'idea estremamente sensata.
0: Sì.
4: La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
1: Ai!
0: Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
5: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
5: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
1: Anche per me, per piacere.
5: Lei, signore?
4: No, no, no, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce,
4: no,
0: un goccetto.
4: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che
1: il
0: vuoi.
1: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle
1: già.
0: 4?
1: Mm-hmm.
0: Ma mancano soltanto 2 ore.
1: Sì, non abbiamo molto tempo, però.
4: E con
1: Bruce,
4: tutto quello che ho da fare.
0: Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
1: Non è solo acqua, asciugati.
0: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
5: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
4: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
1: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma è tua madre, è morta,
4: no,
0: almeno
4: mia
0: da...
4: madre, mia
0: la
4: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
1: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
4: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
5: Signor Burns,
0: che c'è?
5: Telefono.
0: Per me?
5: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
4: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
4: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
3: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rod.
0: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
0: L'affare è lui.
4: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
4: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
4: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicura. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
4: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
4: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
0: un essere che
1: romantico,
0: partecipi.
1: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
1: vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Andrà
0: inoltre.
1: Smettila.
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
4: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No,
0: due.
1: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
0: giovane brillante.
1: Ascolto, Bruce, guarda, io come
0: guarda,
1: da un
0: cara,
1: secolo,
0: che io sto parlando con lui. E senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
4: Oh no, neanche per
0: sogno.
4: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
1: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000.
1: 20?
0: $30,000.
1: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
4: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare
4: via,
1: Bruce.
4: Non posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
4: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo?
0: Ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo
0: un fiore.
1: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'hai, mai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
0: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
0: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
0: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
0: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
0: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
0: ma
1: so io.
0: Ma io non ho mai
1: conosco
0: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
0: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
0: Bruce, hai $10?
4: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
4: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicco.
0: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
0: Va bene. Per la mancia.
1: Vieni, caro.
6: Apro di 10.
7: Ci sto.
8: Anch'io.
6: Bene.
9: Wilcox, 3-400.
6: Quante? 2.
9: Prendi queste chiamate, Ernie, non stai facendo un cavolo.
8: 2 per me.
6: E una per il sottoscritto.
9: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
6: Sala
9: allora, stampa.
6: 5.
9: Un momento.
6: Anch'io.
9: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
3: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer.

0: Hofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
1: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
2: Ma è proprio illustre questo Eichelhofer?
3: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
2: E che disse?
3: Disse che erano sani.
2: Facciamo
0: altri
2: 5.
0: Al momento la situazione è questa.
1: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
0: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
1: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
3: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
1: Ti va bene?
4: Da qui direi di sì.
1: Oh, Hilde!
5: Come va da queste parti?
4: Salve, Eddie!
6: Ciao, lieto di rivederti.
4: Ciao, Mac.
5: Dove hai preso quel cappellino?
4: Mi è costato $10.
1: Ritorni al lavoro?
4: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
6: E che farai?
4: Beh, domani mi sposo.
5: Benissimo.
3: Oh, davvero non me l'aspettavo.
0: Alle nozze.
4: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
6: Oh.
4: Come va, Murphy?
1: Ciao, Hilde.
3: Ma perché ti sposi, Hilde?
4: Questo non ti riguarda.
6: Ma si sta prendendo in giro.
4: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
1: Perché 3?
4: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
1: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
4: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
3: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
2: E spettegola sull'uscio di casa?
4: Tutta invidia.
1: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
4: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
1: È guasto, ogni tanto parte da solo.
6: Ma tanto che te ne importa.
3: Hai detto che hai chiuso.
4: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
3: Ah.
4: Che cos'è?
6: Prove per la festicciola di domattina.
1: Ti perdi un grande spettacolo.
4: Non mi interessa.
2: E digli di fare più piano.
6: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
7: E piantala!
4: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
2: No, nessuno.
3: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
4: Ho pranzato con lui.
2: E sa che te ne vai?
4: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
1: Vuoi fare un giro, Hilde?
4: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
1: Se lo chiedi a noi la risposta è no. Se lo chiedi ai periti è sì.
4: Chi è che faceva?
6: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
4: Niente di suo?
6: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
3: Apro di 10.
4: Se ne trovo un altro?
6: No, no.
2: Ci sto.
3: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
5: E a farne qualcuno lui stesso.
2: Altri 10.
6: Ci sto.
3: Anch'io. C'è altro, dottore?
8: No, basta così, signor Barnes.
3: È tutto a posto?
8: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
3: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
9: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
10: Signori, arrivederci. Bene.
9: Salve, dottore, grazie.
3: Dottore, allora?
10: Chi è il beneficiario?
3: Scusa, come hai detto?
10: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
3: Ah, a Hilde, naturalmente.
10: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
3: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
10: perché
3: voi?
10: Perché sono io che devo pensare a lei.
3: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
10: Anch'io voglio essere indipendente.
3: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
10: Sì, sì, certo.
3: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
10: Naturalmente, se la metti così.
3: E ricordati che le voglio bene anch'io.
10: Sì, comincio a rendermene conto.
3: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
10: Caripio.
7: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
11: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
12: Ehi, Walter!
11: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
12: Posso parlarti un attimo, scusa.
11: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
13: Sì, certo.
11: Su, dammelo.
13: Eccolo.
11: Garantito?
12: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio!
11: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
13: Garantito.
11: Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
13: Già.
11: Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
13: Sì, certamente.
11: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
13: Sì.
11: È questione di un attimo, eh?
13: Grazie.
11: E torno subito.
13: Ok.
11: Pronto?
13: Sì, va bene, aspetta.
14: Sono Endicott. Hilde Gonda?
15: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
2: Assi.
15: Oh, salve Bruce.
13: Per una volta che abbiamo tre fan.
16: Cosa dovrei dire io?
2: Sì o no?
15: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
11: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
15: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
11: Nell'ufficio del signor Burns.
15: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
16: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
15: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
2: Altri 10?
15: Sì, fallo subito.
11: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce?
13: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
11: Bene.
13: Io devo andare, però.
11: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
13: Oh, grazie.
11: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
13: no,
11: ho un sacco di impegni.
13: Grazie di tutto.
11: Scusa, come hai detto?
13: Ho detto grazie di tutto.
11: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
13: A presto.
15: Salve, Coli.
17: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
15: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
17: Niente
15: Williams.
17: Più interviste.
15: Perché no?
17: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
15: Sono soldi tuoi questi?
17: Veramente no.
15: $20.
17: Forse hai ragione.
15: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
17: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
15: 5 minuti. Salve, Williams.
18: Salve.
15: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
18: Certo, tanto non ho niente da fare.
15: La ringrazio.
18: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
15: Lei voleva uccidere quella gente?
18: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
15: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
18: Ho cercato di trovarne un altro.
15: Sì, ma come passava il tempo?
18: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
15: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
18: Lei vuol dire della gente che incontravo?
15: Sì.
18: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
15: non ascoltava
18: pensavo...
15: ciò che dicevano.
18: Certo.
15: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
18: Sì, c'era un tale che...
15: Di che cosa parlava?
18: Parlava della produzione per l'uso.
15: Produzione per l'uso?
18: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
15: Un'opinione sensata, no?
18: Era un buon parlatore, simpatico.
15: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
18: Non so esattamente.
15: Avrà pensato a qualcosa?
18: Beh...
15: Sarà stata la produzione per l'uso?
18: Ma non lo so, ero...
15: A che serve una rivoltella?
18: A che serve?
15: Mm?
18: A sparare, evidentemente.
15: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
18: Può darsi.
15: Sembra ragionevole.
18: Sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
15: Ma certo.
18: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
15: Sì, è semplice.
18: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
15: No, a

0: Assolutamente.
1: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
1: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
1: Sì. È molto bella, non è vero?
0: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
1: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
6: Per ricatto.
3: Sicuro?
6: Sì. Cambiami un po'.
4: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
4: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
4: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
6: Ma
7: voi?
6: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché
8: Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
6: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
4: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
9: Mi piacerebbe un posticino quieto.
6: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
4: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda.
4: Hai ragione.
7: È arrivato.
6: Salve, Molly.
3: Salve.
8: Ciao, Molly.
4: Ehi, Molly, come stai?
0: Cercavo proprio voi, canaglia.
6: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
4: meglio
8: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
9: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
0: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
0: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
6: Puoi risparmiarti.
0: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
6: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
9: Di che ti lagni?
0: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
9: Ti sei divertito tu, ma...
0: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
4: Non era così,
9: da
4: forse.
9: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
0: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
0: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
0: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
9: Dammene una.
0: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
9: Due.
0: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
9: 26.
0: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
6: Questo ce l'hai già detto.
0: Quel poveretto.
8: Altri 10.
0: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
0: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
4: Mettila
0: con me,
4: Molly.
0: Io l'ho dichiarato apertamente.
4: Questa è la sala stampa,
6: non
4: il tuo amico.
8: Ha una bella stanzetta.
9: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
0: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
2: Vieni.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
0: menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Sì? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito.

0: Come va? Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
1: Bruce è nei pasticci.
2: E lei è corsa in difesa.
1: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
3: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
0: Non capisco proprio di che state parlando.
1: Ma che cosa vuoi, Pete?
0: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
4: Ehi,
0: ragazzi.
4: Eh?
0: Come?
4: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
5: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
0: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
3: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
0: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
1: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
4: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
0: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
1: Di più!
0: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
5: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
0: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
5: Perché?
0: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
1: E l'S sta per...
5: Birro.
6: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
7: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
8: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
6: Non ho mai rubato.
7: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
8: Daniel. No, dai, è inutile che insisti.
7: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
8: No,
6: io non ho mai rubato.
7: Allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
2: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei
7: nemici. Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
2: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
7: Vero,
2: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
7: Perché?
2: Perché è un gran bravo ragazzo.
7: Oh.
2: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
7: Che succede?
2: Ho perso il portafogli.
7: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
2: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
7: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
9: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
10: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
9: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
1: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
9: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
7: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
9: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
7: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
1: accidenti,
7: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
1: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
7: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
0: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
11: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
0: Non ne dubito.
11: Sempre a caccia di dichiarazioni.
0: Chi lo dice?
11: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non...

0: Dispiace.
1: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
0: Certo. Però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
1: vuol
0: che
1: dire magari con una foto assieme.
0: E ci stringiamo mano.
2: Ottima idea.
0: Non sono molto fotogenico.
1: Non importa, quello che conta è la pubblicità.
0: Certamente.
3: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
0: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
1: Subito, professor.
0: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
3: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
4: Ciao, Murphy.
5: Mandaci una cartolina.
2: Ciao, arrivederci.
4: Ciao.
1: Quando ti rivedremo, Hilde?
4: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
1: Auguri!
4: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
1: Ma certo.
4: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
6: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
7: Attenti al cancello numero 2!
6: Chi è? Chi è scappato?
7: Williams!
5: Williams?
6: No, no,
8: pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
6: Redazione!
8: Flash, Williams è fuggito!
6: Williams,
0: scrivi!
6: Poco fa! Non lo so, ti dico!
0: E passami, Jack!
8: Ti sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
4: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
1: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
0: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
2: Dammi la cronaca, presto.
0: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
2: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
0: Ok.
2: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
3: Non
2: una bomba
3: lacrimogena.
2: Sì.
3: Murphy, la voglio fare una dichiarazione.
2: La bomba è improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
3: E quando è stato?
2: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
3: Un bell'amico sei tu.
2: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
3: Dopo tutto quello che ho fatto per...
2: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
4: Altri particolari sulla caccia a Williams?
2: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
4: Prendi
2: arrivederci.
4: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
3: Ehi, un momento. Un'altra donna delle pulizie.
4: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
1: William McHugh, dammi la cronaca.
4: Senti, ma sai niente di come è scappato?
1: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
3: Oh.
1: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo.
5: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
6: Fossi matta. Walter Burns, presto. Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
6: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
6: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
6: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
6: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
6: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Ehi.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
6: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
1: Oh, Hilde, sei ancora qui?
6: No, sono in viaggio di nozze.
1: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena DeWolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
10: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo.
6: Dalla stampa.
10: Da parte sua, il custode del carcere...
6: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
10: Quando è fuggito,
6: cosa?
10: Williams veniva sottoposto...
6: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
11: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
6: Sì, ho capito tutto, aspetta.
10: Bene, fa pure come vuoi.
6: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
10: Ma ti raccomando,
6: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
10: È giunta intanto
6: notizia. Walter, sei un...
10: Winston McGuire, ma ce
6: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
10: Negozio.
6: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
12: resta
6: giuro
12: in linea,
6: che lo
12: posso fare qualcosa per te.
6: Quanti soldi hai in tasca?
12: $1.30.
13: 72
12: cent. Se ti servono.
6: No, compratevi delle gomme.
12: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
14: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
12: Onore,
14: non
12: ha niente da dire.
14: Visto lo sceriffo Arthur?
13: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
12: Qualche dichiarazione, vostro onore?
15: Tra mezz'ora chiudiamo.
14: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
13: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
12: Come è uscito?
13: Dove ha preso l'arma?
14: Un momento, ragazzi, state calmi.
12: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
14: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
13: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
15: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
13: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
15: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
14: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
13: il
14: sindaco.
13: Oh, ecco lo sceriffo!
14: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
13: È vero che si trovava nel tuo ufficio a dirci la verità?
16: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
14: Quale rivolta?
17: Non ci sarà nessuna rivolta.
16: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
14: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
16: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
12: Scusate ragazzi, ma devo andare.
14: Aspetta,
12: non posso.
14: Un momento.
13: Chi ha organizzato la fuga? I rossi forse?
12: No.
15: Tu allora?
12: Io.

0: No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
1: Chi? Avanti,
0: di Santa Stridova abitava, l'ho saputo adesso.
1: Perché non l'hai detto?
0: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
2: Su, andiamo da mio figlio.
0: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
3: No, sta a sentire,
2: Peter, Fred. Hai chiuso.
0: Chiuso? Come sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
0: Prego,
2: ma William non è rosso e tu lo sai.
0: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensieri.

0: girci perché c'è già sfuggita. Che cosa vuole lei?
1: Che cosa vuole lei?
0: Cosa vuole?
2: Lei è lo sceriffo.
1: Sono io. Well?
0: Che c'è?
2: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
0: Di cosa si tratta?
2: È il rinvio dell'esecuzione.
0: Come? Ecco. Cosa?
2: Dell'esecuzione di Earl
0: tu
2: Williams.
0: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
1: E quanto mi avevano assicurato?
0: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti.
3: Chi era presente?
2: Nessuno, stava pescando.
3: Su, avanti, chiamalo.
2: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
0: Ah, e lui
2: l'ho visto
0: va a caccia
2: io
0: e
2: con
0: a pesca
2: occhi.
0: In momenti
2: è
0: come
2: inutile.
0: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
4: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
2: Veramente io non lo conosco.
0: Ah,
2: non...
0: questa è una vera truffa.
4: Sta cercando di rovinarci.
0: Demenzia precoce.
4: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
0: grazie
4: alla
0: stampa? A te, qui la partita è ormai chiusa.
4: Oh, Fred.
0: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
4: Il telefono.
0: Pronto.
4: Sì, sono io, Hartwell.
0: Cosa?
4: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
0: Che c'è?
4: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa. È fatta.
0: Digli di restare in linea.
4: Sì, gliel'ho già detto.
0: No,
4: resta in linea.
0: Un momento, copri il microfono.
4: Copri il microfono.
0: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
2: Ma come no, non ricorda?
0: Aspetti,
2: sono entrato
0: un attimo,
2: lì, credevo che
0: quanto
2: fosse,
0: prende la
2: e
0: settimana?
2: E che lei invece fosse, eh?
0: Che stipendio ha?
2: $45
4: Resta lì, non muoverti.
0: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
2: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
0: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
2: Dove?
0: Ufficio protocollo.
2: E così lavorerei al comune.
0: Sì,
4: certo. Sono in riunione.
2: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
0: Perché
2: mai.
0: Perché no?
2: Perché vive in campagna con la famiglia, le business.
0: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
2: No, non credo proprio.
0: Ma si può sapere perché?
2: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
0: Ma
2: che
0: neanche per
2: un
0: sogno,
2: allora...
0: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
4: Un po' di
0: sì,
4: pazienza.
0: Beh, che ne dice,
2: che però io mi sento un po' in imbarazzo.
0: Non deve,
2: io...
0: allora questa non ce l'ha mai consegnata.
2: Ma sì, invece.
0: No, è stato bloccato dal traffico,
2: no,
0: purtroppo.
2: No, ma che traffico, se non ce n'era.
0: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
4: Un momento.
2: Ma come faccio per il
0: lei
2: lavoro?
0: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
2: Pettibon, e lei come?
0: Pettibon?
2: Anche lei?
0: No, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
2: Sì, anzi, andrò a riposare un po'.
0: Vada a questo indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
4: Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh,
2: cos'è l'ufficio protocollo?
0: Domani le spiego tutto.
2: Ce la farò?
0: Senz'altro, è molto semplice.
2: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
0: Sistemeremo anche quella.
4: Mia moglie?
0: Sì, tutto quanto, vada.
4: Fred, Alfred è sempre al telefono.
0: Va bene, digli di sparare all'uomo.
4: Cosa?
0: Non hai sentito forse?
4: Ma c'è il rinvio e non
0: dai,
4: possiamo.
0: Dai, fa come ti ho detto.
4: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
0: $1,000 di premio.
4: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
5: Ciao, Hilde.
6: Senti, Iena, che non sei altro.
5: Cos'hai,
6: io.
5: Hilde?
6: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
5: Chi, io?
6: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
5: Parli forse di Wanda?
6: Esatto.
5: Non è la mia amichetta.
6: Sarebbe degna
5: comunque
6: di essere.
5: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
6: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
5: Accetti,
6: ti conviene
5: io.
6: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
5: Certo, $400.
6: 440.
5: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
6: Sì, sulla faccia.
5: Ma che brutte maniere.
6: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
5: Il coso di chi?
6: Il portafoglio di Bruce, dai.
5: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
6: certo,
5: che sia più prudente.
6: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
5: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
6: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
5: Sì, perché Walter
6: Lowy
5: mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
6: Sarebbe fortunato per te. Lowy! Pronto, centralino. E Hilde Johnson, vorrei...
7: Lascia il telefono.
6: Non importa.
7: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
6: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
7: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
6: Ecco, vedi che te lo ricordi.
7: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
6: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
7: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
6: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
7: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
6: Lo sapevo.
7: Aspetta, dove vai?
6: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
7: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
6: Non andavo a chiamare
7: nessuno.
6: Sì,
7: invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...

0: Guarda, mi guarda.
1: Ormai ho sparato tutte colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
1: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
1: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
1: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
1: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
1: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnare il giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
2: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
2: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono
2: tutti
0: fuori, sono usciti.
2: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da fare.
2: No, senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un cane.
0: Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
2: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
0: E va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
2: E dove abitavo?
1: Non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
3: Ciao, Molly.
2: Come sei arrivato qui?
3: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
0: Fate piano.
3: Tu mi credi, vero, Molly?
2: Certo che ti credo.
3: Grazie delle rose, erano bellissime.
2: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
3: Non piangere, Molly.
0: Non fare scenate che non
2: voglio
0: servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
3: Lasciate che mi prendano,
2: no,
3: tanto che importanza
2: non
3: ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
2: Oh, è troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
3: Ah, tanto che sei.
0: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
2: Poveretto,
0: su,
2: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite,
4: aprite, chi c'è?
5: Aprite.
0: Che volete fare?
4: Ehi,
0: buttare giù il palazzo?
4: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
5: Quella
4: no?
5: Che ci
0: va
5: fa
0: giù
5: qui.
0: A prendere dei sali,
4: ma
0: per
4: si
0: favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
2: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
2: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
2: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
2: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: che
5: c'era.
4: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy.
5: Dammi
4: passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
6: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
4: Come, dove? Melrose Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui.
5: Chiamo.
4: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
5: Che lo faccia alzare?
6: Sarà una balla come le altre.
4: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
4: Io ho già speso $2 di taxi.
6: No, io non ci vado più in giro.
4: Lascia perdere,
6: chi ha tirato le tende?
0: Io, davano fastidio con le torce.
7: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
0: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
5: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
7: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
5: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
4: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
6: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
0: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
7: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
0: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
4: No, non mi passa neanche per la testa.
0: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
4: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
0: Ma quando mai? Io
6: Molly
0: che c'entro?
6: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
4: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
7: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
8: Hilde.
0: Signora Baldwin, mamma, mi
8: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare
0: sta
8: e ci fai anche perdere
0: io...
8: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
0: Sarò libera fra due minuti.
8: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
0: no,
8: e
0: mamma,
8: quell'assassino che hai preso.
4: Assassino
5: che
4: chi?
5: Vuol dire?
8: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
4: Un momento.
0: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto niente di simile.
8: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
0: Ma è ridicolo. Io non sono mai sognata di dire una cosa del genere.
8: Sì, che l'ha detta.
0: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
9: E di un po' l'hai preso
0: poi. Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare.

0: addormentate. Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
1: Dov'è? Avanti.
0: Perché non la cercate?
2: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
1: Sì, giuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
3: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
2: non
0: fare.
2: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
1: Non
0: perché?
1: Fare la commedia.
0: Non mettetemi nascosto, le mani William. Addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
2: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
2: No! Chiamate un'ambulanza! Chiamate un'ambulanza! Ma è morta.
1: No, è ancora viva, si muove.
0: Walter, hai visto?
4: E Williams?
0: È saltata dalla finestra.
4: Sì, ma dov'è Williams?
0: Non è morta però.
4: Calmati, dimmi dov'è Williams.
0: Williams, nello scrittorio. Meno male che non sei ucciso.
4: Come va?
5: Voglio uscire, non c'è.
4: Resisti, Carlo, resisti.
6: Lei chi è?
7: Che sta facendo?
6: Chi è questa?
7: La signora Baldwin, madre di Bruce.
8: Che sta facendo?
6: Zeta!
8: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
6: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
8: No,
6: non
8: Walter.
6: Tu. Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
9: Lowey Peluso, onoratissimo.
0: Walter!
6: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
0: Non puoi fare questo.
9: Cosa dico?
6: Dimmi che arteria sclerò.
0: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
6: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
6: Ma come puoi prendertela per Bruce, che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
0: piantala,
6: disertare.
0: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
6: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio quello che ho
6: bambola,
0: detto.
6: Bambola, hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
6: per te?
0: Sì, lo so,
6: sì,
0: lo so.
6: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingstone ritrovò Stanley.
0: Guarda che il contrario.
6: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
0: Sì.
6: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
0: loro. Li svergogneremo.
6: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
0: Hai ragione.
6: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
0: che vuoi che ti dica?
6: Ma si può sapere in che mondo vivi?
0: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
6: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson. E poi le scritte luminose: onore a Hilde Johnson, onore.
0: Diamoci da fare.
6: Oh, così mi piace.
0: Che cosa ne facciamo di
6: lo
0: lui?
6: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
0: L'ultimo laggiù.
6: Ah.
0: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
6: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
0: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
6: va
0: parti.
6: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
0: quante
6: a battere.
0: Quante cartelle vuoi?
6: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter, posso
6: cosa?
0: Chiamare Iena il sindaco?
6: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?
6: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
10: Hilde?
6: Ma che diavolo fai qui tu?
0: Salve, Bruce.
6: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
10: Hilde, devo solamente farti una domanda.
0: Ma come sei uscito di prigione?
10: Non di certo col tuo...
6: Ehi, guarda che qui abbiamo
10: senti,
6: da fare,
10: io non sto
6: molto
10: parlando
6: da fare.
10: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
0: No.
6: Ma neanche con un milione
10: chissà
6: di
10: chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? I soldi alla polizia.
6: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
0: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
10: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
0: Se n'è andata.
6: Non ti sento,
10: dai. E dove?
0: Da qualche parte.
6: No, taglialo, il corridoio polacco.
10: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
0: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
6: Ti dicevo di
10: non
6: tagliare il corridoio polacco.
10: Ha avuto i soldi.
0: No, ne andate via di corsa.
10: Sì, va bene, da lì a me, insomma.
0: Non importa,
10: ho capito che è meglio che faccia da me. E prendo
6: ma fare un po' zitti?
0: Ti do tutto io, ecco, tieni
10: certo,
0: i biglietti e il denaro certo. Nel tuo portafoglio.
10: Il mio portafoglio?
6: È proprio lui.
10: Ma succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
6: Gli stavo dando un'occhiata.
10: Hilde, ho deciso.
6: Allora, pronto, Duffy?
10: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
6: Vai tranquillo.
10: Devi hai sentito cosa ho detto?
6: Ho
10: detto che prenderò il treno delle 9.
0: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
6: Aspetta un attimo.

0: Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto
0: allora,
2: farti una domanda.
0: Questo è il pezzo.
2: Tu non vuoi venire con
1: me? Questo serve a me.
2: Rispondi, tu non vuoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu,
1: Bert. Ma come
0: sei
1: posso lavorare
0: in questo
2: casino di
0: sei tu che devi stare zitto.
2: Staccarsi da te
0: allora,
2: da tutto
0: tutta
2: ciò
0: la foto
2: che
0: di Miss America.
2: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
2: vuoi
0: rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai calma,
2: certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì, sì.
2: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu lo sai.
0: Dimmelo subito,
2: il punto
0: qualcosa
2: è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo che preferisci pensare.
0: Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che è importantissimo.
2: Anche più del necessario.
1: Un momento.
0: Come?
1: Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
1: Walter,
0: sì?
1: La prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
0: Fammi. E dimmi.
3: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Ah, lascia perdere. Lascia che ci pensi il reparto pubblicità questa
3: volta. Se per caso cambi
0: idea,
3: guarda che io parto col treno delle
1: se
3: 9.
1: Se vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta in linea.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro. Ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada.
4: Eccola, adesso c'è anche la luna.
0: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
5: Non molta.
0: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce?
1: Ah.
0: È uscito.
1: E ritorna qui?
0: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
0: metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
0: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
1: e
0: adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
6: Chi è che ha chiuso la porta?
1: Oh, è Bensinger!
0: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio!
6: Ehi, aprite, per l'altro!
0: Come hai detto che si chiama?
1: Bensinger,
6: che
1: del Tribune!
0: Ah, il Tribune!
6: Chi c'è lì dentro?
7: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
0: salve,
7: noi.
0: Salve, Bensinger.
7: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
0: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
1: Sì, sì.
7: E cioè?
0: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
7: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
0: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
7: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
0: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
7: Io amo molto il finale, e tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
0: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me?
7: Come?
0: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
7: Ma sul serio, sì?
0: Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
7: Bensinger?
0: Ah già, Mervin, vero?
7: Sì, no, Roy V.
0: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
7: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
7: Senta allora, sì.
0: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
7: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
7: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo purtroppo, non c'è tempo.
7: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
7: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
7: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
1: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
1: Intendevo te.
0: Io.
1: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
1: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
1: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
0: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
1: Io
0: purtroppo
1: potevo essere su quel treno,
0: forza,
1: adesso
0: forza.
1: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
0: Sì,
1: una
0: ma adesso
1: idiota.
0: Che ti sei riposata,
1: se ci
0: rimetti ripenso, al lavoro,
1: le strade
0: favore.
1: Col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
5: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti
1: dov'è
0: è successo?
1: La signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
8: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
8: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
8: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
1: Ma la signora Bolton!
8: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
1: la 31esima. La signora era con te?
8: Con me?
1: Non eravate su un taxi?
8: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
8: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia, siamo rovinati.
8: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
1: Oh mio Dio, era morta.
0: Ehi, hai domandato a qualcuno?
8: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi spiego.
1: Morta, morta, oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
0: Beh, se ti amo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
1: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
0: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
0: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?
8: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
0: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
9: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
9: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
9: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
0: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
9: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
9: Morningside.
0: Hai chi?
9: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
9: Community Hospital, la
0: ma non me ne frega niente se sono sei anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
9: ciao,
0: che una donna
9: Max,
0: possa ostacolarci sul lavoro.
9: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
9: E allora da un'occhiata,
0: ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
9: pronto?
0: Crederai, ma quel
9: allora?
0: Maledetto vestito...
9: Come?
0: Duffy!
9: Vuoi fare piano? Io non sento
0: Duffy!
9: Niente!
0: Duffy! Bell'aiuto
9: nessuno!
0: Mi date!
9: Duffy! Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
9: Via Olimpia, 2-1-6!
8: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
8: Agli ordini,
0: ho
8: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
8: Che genere?
0: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
8: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
8: E tu sei sempre il mio
0: e
8: capo.
0: E allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
8: Ci penso io, capo.
0: Ok,
8: puoi stare
0: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Però torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bolton.
0: Non aprire la porta.
1: Vado a Vittorio e poi vedremo.
10: Eccola qua.
1: Fermi,
10: aspetta un momento.
1: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
11: Mi stia a sentire, signora.
0: Ehi, lei.
11: Dice a me.
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
11: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
1: Ma lasciatemi andare!
11: Ne dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
0: Forse sta andando da Williams.
12: Aveva chiuso la porta.
13: Stava parlando con Molly.
11: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
11: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
11: signora, e quindi la
0: merda. No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
11: Di andare dove?
0: Fuori!
11: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
14: Un bel terzo grado,
11: certo.
14: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
11: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
1: Che cosa vuole che le dica?
11: Cosa ne sa di Williams?
1: Cosa ne sa di Williams?
11: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio,
1: oh,
11: la farò
1: no,
11: parlare
1: non
11: io.
1: Non osate vedrete. Toccarmi, se non volete che mi faccia...
11: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
11: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
11: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
11: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
11: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
5: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
11: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
11: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
1: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelot. Cosa? Per apportarmi un piccolo magro.
5: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
11: Senta, lei, che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperlo.
11: Johnson la dichiara in arresto.
1: Cosa?
11: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
11: lo
0: facendo?
11: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
11: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Avanti, ci provi.
11: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
1: Si può contare.
11: Ah, è così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
11: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento,
11: via questo
0: attento
11: scrittoio.
0: A quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
11: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
12: Aprite questa porta.
1: Mamma. Oh,
13: dov'è
1: mamma.
13: Quel tale?
1: Che felicità. Arrivederti.
13: Eccolo là, il responsabile di tutto.
11: Che storia è questa?
15: La signora qui dice che l'hanno rapita.
11: Cosa?
13: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un taxi.
11: C'entra quest'uomo nella faccenda?
13: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
13: E chi altro mai?
11: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
13: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
11: Ehi, fate venire subito il sindaco!
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
13: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
13: e
1: sai?
13: E le dirò di più.
11: Sì?
13: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non sì. Le badi.
13: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
1: Ma cosa dici? Ci deve essere assolutamente
0: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
11: Cos'è sta?
5: E lì dentro.
11: Redazione.
16: Pronto.
5: Sensazionale.
11: Dietro tutti
0: ma
11: quanti.
0: Ma se non ha la pistola.
11: Fuori la pistola.
1: Ma è innocuo.
11: Niente rischi, sparate sullo
1: la
11: scrittoio.
1: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
0: Come? Oddio, stia Dio. Zitta, pollastra spennacchiata.
1: Voglio uscire, voglio uscire.
11: Chiudete la porta.
16: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
11: Sì, ma che le prendi?
0: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
11: Fermatela.
0: Lei sta bleffando.
11: Allora, ragazzi, mirate al centro.
1: Non vorrà ammazzarlo.
11: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
16: Sì, è il momento.
11: Sei sotto tiro, William.
16: Attenti, ragazzi.
11: Non hai scampo.
16: È la fine.
11: Conto fino a
16: ci
11: tre.
16: Ci siamo.
11: Uno.
16: Precedenza assoluta.
11: Due.
16: Un secondo.
11: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
17: Avanti, sparatemi.
11: Esci di lì.
16: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
11: Tiratelo fuori.
16: E è stato preso.
11: Niente scherzi, tu, eh?
18: È svenuto al momento della cattura.
16: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
18: Non
16: ha
18: fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
0: Un imponente cordone di polizia.
18: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams allo sceriffo.
11: Rimanete a questi due.
18: Il seguito a dopo.
16: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
0: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
16: Dove è finita la vecchia?
11: Oh, no, no,
16: è uscita!
11: È
16: addio! Chi era quel ragazzo che era con lei?
11: Chi era quel ragazzo
16: che era con lei?
11: Non dovrebbe essere... Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
0: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
11: Ah, crede? Salve, Fred!
19: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
11: Che coppia, sindaco?
19: Ti vedo un po' brutti, però.
11: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
0: Bello lei.
11: Niente male.
1: Staremo
11: non risponde.
1: A vedere.
11: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
19: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
0: Davvero?
1: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
19: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
0: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
11: Ma certo.
0: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
1: Non è vero.
0: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
19: Stavolta
0: Post.
19: Stavolta non funzionerà.
16: Pronto, sono Hartwell.
0: Questo lo dice lei.
16: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
0: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
1: E poi penseremo noi a
16: sì,
1: svergognarla
16: sono lo sceriffo
1: per bene.
16: Sapete cosa farete?
1: Cosa?
16: Farete...
0: Non ci faccia stare.
16: Le scope in una prigione di Stato.
0: Le scope?
16: Oh,
0: quelle
16: sì,
0: lo fare molto bene.
16: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
11: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
0: Duffy, chiama Leibovitz.
19: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
0: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
11: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
0: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
20: Ecco il rinvio!
11: Chi è lei? Vada fuori
20: oh,
11: di qui!
20: Oh, non potete corrompermi! Mia moglie
0: rinvio,
20: ha detto...
0: Come ha detto
20: se ne vada! Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
1: cosa?
20: Eccolo qui! Non voglio andare al protocollo.
11: Chi è mia moglie ha detto? Frank, buttalo fuori.
1: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
20: Non volevano prendere.
11: È un pazzo.
10: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
20: Come osa presentarsi qui con una simile panzasca?
11: L'uomo è un impostore.
20: Arrestato.
1: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
10: È un assassino. Non è vero.
20: Mai visto prima.
17: Se raccontasse a mia
1: lei,
17: moglie
1: come
17: che...
1: come si chiama?
20: Betty Bone, Bone per gli amici.
10: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
1: Parlando
10: con questo messaggio?
1: Con
20: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
1: E chi erano?
20: Quelli, loro.
11: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
10: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
20: Dell'innocenza?
11: Già.
20: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto,
1: oh, Pete. Via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
20: Ma come
1: rieletto?
20: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
10: E allora salviamo anche sua madre.
20: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
10: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
20: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
10: Troppo lontano.
20: Non era ancora la signora Pettibone,
10: no,
20: allora.
10: Io volevo
20: era soltanto
10: sapere,
20: la signorina
10: Jones.
20: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
10: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
20: Pete, togli le manette ai miei amici.
10: Stavo per
20: è
10: farlo.
20: È inqualificabile come tu abbia
10: è
20: potuto. Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
11: Era mio dovere, niente di personale.
1: Grazie molte, sceriffo.
20: Come ha detto che è il suo nome?
17: Petty Bond, molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
20: gran
17: mia
20: bella donna.
17: Se non l'ha ancora vista.
20: È a posto però, no?
17: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
20: la
17: po'...
20: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
10: Cioè,
20: lei...
10: per altre 3 ore circa,
1: giusto
10: direi.
1: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
10: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
20: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
1: Chissà che ne dirà il governatore.
20: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
17: Sì, perfettamente, ha ragione.
20: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
17: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
20: Sarebbe orgogliosa, eh?
10: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
1: Abbiamo corso un gran brutto
10: mattina.
1: Rischio questa volta.
10: Passami da qui.
1: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
10: Cosa? Ma cercatelo.
1: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
10: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
1: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
10: Sì.
1: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
10: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
1: Ah, sì, certo.
10: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
1: Che vada dove?
10: Ma da Bruce, naturalmente.
1: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
10: coraggio,
1: il treno.
10: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
1: La verità...
10: Ma perché non si fa
1: la
10: mettere un telefono anche lì?
1: Sono un po' confusa, Walter.
10: Muoviti,
1: forse...
10: Hilde.
1: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
10: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
1: Oh, Walt,
10: è già abbastanza difficile.
1: Senti un attimo.
10: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
1: Ma chi farà il servizio?
10: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
1: No, questo ormai è una cosa mia, è come
10: pronto?
1: Se...
10: Ah, Duffy, finalmente.
1: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
10: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
1: Perché?
10: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
1: Walter,
10: e che è quella che vuoi.
1: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
10: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
1: Fa.
10: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
10: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
21: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
10: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
22: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
10: Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere. Non hai mai pianto prima? Non fare così. Sì.
22: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
10: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
22: Pensavo che non mi amassi.
10: E adesso lo pensi ancora?
22: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
10: Beh,
22: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Olba.
10: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, dì a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
22: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
10: Ma certo.
22: Sì, vero.
10: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
22: Oh, dove?
10: Non lo sappiamo.
22: Andiamo.
10: Dove andiamo?
22: Andiamo alle cascate del Niagara.
10: Cascate del Niagara.
22: Per 15 giorni.
10: Certo, Niagara, oh, te lo meriti.
2: Cosa?
10: Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilde.
22: Se non se ne può fare a me.
10: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

Buongiorno a tutti. Oggi utilizzeremo un altro piccolo attrezzo che sarà un semplice bastone che possiamo reperire in casa, una semplice mazza di scopa, quindi possiamo svitarla e poi utilizzarla per la nostra lezione. Per il momento la poniamo sul pavimento e come sempre ci sarà un breve riscaldamento. Molto importante riscaldarsi prima di iniziare qualsiasi attività. Quindi marcio sul posto, sempre mi ascolto, sento il respiro, mi fermo con le gambe larghe, inizio a ruotare da un lato e dall'altro con le braccia, quindi inspiro, le braccia avvolgono, espiro, avvolgono i fianchi. Quando ruoto, il piede posteriore ruota sull'avampiede, mentre il piede anteriore resta fermo lì. Inspiro, espiro. Iniziamo a riscaldare un po' il corpo. Poi ci fermiamo, sempre con la schiena dritta, l'addome leggermente retratto, il capo indietro per tenere una buona postura. Ci radichiamo bene sui piedi, cioè sentiamo il peso equamente distribuito sul piede destro e sul piede sinistro e lentamente fletto da un lato ed espirando dall'altro. Inspiro, inizio a sentire i fianchi, i movimenti del tratto lombare. Inspiro. Espiro. Come sempre vi ricordo che non si lavora sul dolore, che i movimenti devono essere sempre lenti, piacevoli. Non si lavora in apnea, cioè si lavora sempre respirando. Ah, inspiro, espiro. Poi mi fermo, sciolgo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, ne facciamo un altro, nel riscaldamento almeno 4-5 ripetizioni in un senso e poi almeno 4-5 nell'altro senso, così da poter vascolarizzare bene i nostri muscoli.

sbloccare un po' le articolazioni. Ci fermiamo lì, ruoto la testa a destra, fuori l'aria, inspiro, espiro. Sino a dove è piacevole, ruoto il capo, sino a sentir tirare i muscoli del collo, le spalle sono rilassate, poi fletto da un lato, fletto dall'altro lato. Io naturalmente dico sempre 4-5 movimenti, ma se ho bisogno di farne di più, va benissimo. L'importante è ascoltarci e stare sempre massimo una decina di ripetizioni, così da poter variare un po' il lavoro. Benissimo, rimarcio sul posto, fletto ed estendo le dita delle mani, mobilizzo anche i polsi che tra un po' ci serviranno sugli esercizi che andremo ad eseguire con il bastone, nell'altro verso. Ok, benissimo, prendo il bastone. Impugno il bastone, le spalle indietro, piedi sempre apertura del bacino, gambe morbide. Inspirando, porto su il bastone ed espirando, vado giù. Naturalmente, se c'è dolore alla spalla, non vado mai sul dolore, quindi posso anche fermarmi qui all'altezza degli occhi. Sempre lento, in maniera graduale, vado su, espiro e giù. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, marcio sul posto, recupero. Appena sento che ho recuperato, stessa cosa, inspiro, vado su, questa volta espirando, fletto i gomiti. Inspiro, estendo, espiro giù. Inspiro, espiro. Se ho difficoltà in questo movimento, posso anche cambiare, cioè vado su, porto avanti il bastone, poi distendo e poi vado giù. Se no, altrimenti continuo. Inspiro, espiro. Inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Altri due. L'ultimo. E giù, marcio sul posto, rilasso le spalle, allargo di nuovo i piedi, pongo le mani all'esterno del bastone. Quindi se il bastone è molto lungo, resto in questo modo, con i palmi rivolti in avanti, le scapole basse e streccio un po' le spalle. Quindi porto il capo verso destra, rilasso bene il collo, rilasso le spalle. Sempre per almeno una decina di respirazioni lente con l'addome. Mi concedo un attimo di recupero, di stretching. Finite le 10 respirazioni, lentamente vado su e poi fletto dall'altro lato il capo. Rilasso bene le spalle. E sempre una decina di respirazioni.

Ok, benissimo. Poniamo il bassone dietro il tratto lombare, allarghiamo un po' le gambe, sempre ginocchia morbide, fuori l'aria, ruoto, inspiro, fuori l'aria, ruoto e ritraggo gli addominali. Ogni volta che ruoto tiro un po' dentro l'addome, poi inspirando rilasso l'addome e espiro, inspiro, espiro. Questo lavoro stimola i muscoli addominali, soprattutto i fianchi. Gli addominali sono fatti di tanti strati, questi si chiamano muscoli obliqui. Espiro, che vengono stimolati attraverso questi lavori di torsione del busto. Espiro, inspiro, espiro. Poi mi fermo un po', rilasso le braccia, sempre addome leggermente retratto e questa volta flessione, sempre per andare a stimolare le fasce lombari, le fasce addominali. I movimenti non devono essere esagerati, sempre lenti, non molto ampi. L'importante è che c'è la consapevolezza della zona lombare. Possiamo farne come sempre una decina per lato, però se sentiamo che ci stiamo affaticando, sta aumentando una tensione muscolare, ci fermiamo e marceremo sul posto per recuperare. Benissimo, sciolgo, marcio sul posto, quindi recupero portando le ginocchia un po' più avanti. Posso ripetere un'altra serie di torsioni o flessioni laterali, se no, altrimenti pongo il bastone sulle clavicole, con le mani tengo su, i piedi sono apertura del bacino e seguo degli squat, cioè dei piegamenti. Inspiro, porto il sedere indietro, espiro, vado su. Inspiro, sedere indietro. Espiro, vado su. Scendo sino a portare il coccige all'altezza delle ginocchia. Non andiamo oltre questa posizione. Inspiro, espiro, continuo. Molto importante quando scendo è la posizione delle ginocchia. Le ginocchia devono sempre seguire gli alluci. Mi spiego meglio, non devono andare in dentro quando scendo, ma devono sempre essere perpendicolari alle dita dei piedi. Finiti i 10 movimenti, marcio sul posto, recupero e ascolto le sensazioni nelle gambe. Una volta che ho recuperato, questa volta pongo il bastone dietro il collo, il mento retratto, le scapole sono ben indietro, quindi non creo curve, soprattutto curve dorsali, stessa cosa con le gambe larghe e indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Sciolgo la posizione, come sempre marcio sul posto e recupero. Posso utilizzare anche il bastone come appoggio, così per avere un maggior equilibrio, e da qui slancio indietro la gamba. Uno e un passo, due e un passo. Sempre gli addominali sono leggermente retratti e ci deve essere solo questa estensione dell'anca, tratto lombare fermo.

Fermo immobile, 5, 6, 7, 8, 9, 10, marcio un po' per recuperare, appena ho recuperato cambio con l'altra gamba, indietro, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e marcio sul posto, sempre sensazioni. Anche qui posso recuperare e poi ripetere per altre 2-3 serie. Io vi propongo diversi esercizi così da poter approfondire un po' di più il nostro bagaglio motorio. Poi ci fermiamo, sempre in appoggio su una gamba, il bastone mi serve per l'equilibrio e disegno dei piccolissimi cerchi, sfruttando il bastone. Sempre ne faccio 10 in un verso, inspiro, espiro come sempre, non si lavora in apnea. Se sento che c'è molto carico sulla gamba d'appoggio, marcio sul posto, recupero. Poi di nuovo mi radico, prendo equilibrio sfruttando il bastone, come dicevo prima, e al contrario, piano, piccoli cerchi. 2, 3, 4. Qui se ho problemi di instabilità in casa posso farlo anche poggiato a un tavolo, un mobile, mentre se riesco a stare bene in equilibrio, cioè non ho tante difficoltà, riesco a respirare bene, non vado in apnea, è un ottimo lavoro per aiutare la postura, stimolare tutto un lato del corpo. E poi marcio sul posto per sentire la differenza tra una gamba e l'altra. Quando ho finito, anche qui mi radico sull'altro piede e lentamente 1, 2, 3. È normale avere problemi di equilibrio, eh? Perché sono esercizi che stimolano l'equilibrio e marcio sul posto. Infatti questo esercizio lo sto facendo più per l'equilibrio, riuscire a stare in stazione monopodalica, cioè su un piede, piuttosto che per la gamba. Poi mi fermo, quindi cerco equilibrio e lento muovo al contrario il piede. Finiti 10, marcio sul posto. Sempre ascolto le sensazioni. Allargo un po' le gambe. Con il braccio destro porto il bastone lentamente dietro il collo. Con il braccio sinistro lo riporto in avanti. Inspiro, braccio destro porta dietro il bastone. Espiro, braccio sinistro scioglie. Questo è un ottimo lavoro per la mobilità delle spalle. Naturalmente non va eseguito se ci sono dolori alla spalla. Però se sento che c'è tensione, la sento un po' bloccata, lentamente, lentamente lo eseguo. L'importante è che non creo grandi sforzi. 8, 9 e 10. E rilasso un po'. Posso sempre strecciare un po', rilassando le spalle con i pugni ruotati in avanti, flettendo sempre per 10 respirazioni da un lato. Respirazioni dall'altro lato.

finite anche 10 da questo lato, inverto, prima abbiamo iniziato col braccio destro che saliva, ora col braccio sinistro, inspiro, ed espirando il destro scende, inspiro, sale il sinistro, mi raccomando anche qui addominali leggermente retratti, mento indietro perché qui si tenderà a portare il capo in avanti, mentre sempre ben allineati, in postura, le spalle ogni volta le rilasso, quindi qui ci sarà una contrazione delle spalle e qui una decontrazione. Questo mi scioglierà le tensioni nelle spalle, aumenterà la mobilità dell'articolazione scapolo-omerale. Mi raccomando sempre i ritmi lenti, movimenti ampi. Il benessere è consapevolezza, il benessere è respirare, ascoltarsi. Inspiro, espiro, finiti i 10 movimenti, o se mi sono stancato prima, mi fermo e mi rilasso un po'. Finisce qui anche la nostra lezione odierna, spero vi sia stata utile, ci vediamo alla prossima, grazie.

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
3: Sbagliarci.
4: Ah, prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
4: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
4: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
5: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
6: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
7: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
8: Proprio bella.
7: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo...

0: Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
1: Lo pensa che a voi.
0: Veramente? Tenite. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
1: Non so.
0: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
1: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
2: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
3: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
2: Credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
4: E come farete?
3: Ditecelo, professore.
2: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
3: A che cosa alludete?
2: Al cinematografo.
1: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
2: Appunto.
1: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
2: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
1: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
2: 5 milioni.
1: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
2: Il marchese di Montalto, infatti.
1: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
2: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado spese. Un momento, presto. Osso. Grazie.
4: E auguri,
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori.

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto, le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani? Ma
3: che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Sì. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, a Gatino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, che sole. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
5: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
8: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
6: Ragazzi, adunata!
7: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliera, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: so io, veramente lui, si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore, un altro poco e la coppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia.
2: Che l'uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi. No,
0: adesso.
3: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ammazzare. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No, lascialo! Lascialo!
1: No, quando l'avrò strozzato!
4: Vai a chiamare il nostro avuto.
0: Vai, lasciami! Lasciami!
5: L'aiuto avvelenatore.
4: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
6: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
5: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
6: Ah, un viaggiatore clandestino. Astronomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
5: Paragrafo terzo? No. Ah,
7: pietà, indulgenza, indulgenza.
4: Però quest'articolo 385 funziona.
8: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
4: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
5: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
4: Oh, e vi capita spesso?
8: Appena metto piede su una nave.
4: E poi perché fate il medico di bordo?
8: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
4: Eh? L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
8: Ma chi?
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Chi è che parla?
8: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
4: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
8: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
4: Anche io.
8: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
4: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
8: E che cosa vi ha detto?
4: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
7: Sì, sono un povero dottore malato.
8: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
9: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
8: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
9: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
8: Ma perché dovrei dire 33?
4: Ma come, passate tutta la vostra vita per dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
8: 33.
4: 43.
8: 43.
4: 53.
8: 53.
4: 73.
8: 73.
4: Tombola.
8: Tombola.
4: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
8: Errofagia?
4: Oh già.
8: Questa malattia non la conosco.
4: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
8: Mi spoglio?
4: No, no.
9: Fa male qua?
10: No.
9: Fermo? Fermo?
10: Ma c'è aria!
9: E va bene, un po' d'aria fa bene.
10: Scioccaccio!
9: A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo. E tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Cerea, collega.

0: cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il lampino, con le suole di gomma, sì, e il cuore. Oh,
2: signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.

0: Diceva dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Ve ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho costruito io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano, indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare.

0: queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
1: Buongiorno, signorina Laura.
2: Buongiorno, professore.
1: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
2: Possibile.
3: Che c'è?
0: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via!
0: Ah, sì!
2: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
1: Ah, sì?
2: Ecco il dettaglio del fiume.
1: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile.
3: Ancora voi. Ma se vi ho detto che vi butto
0: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
0: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
0: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
0: Sì, signore.

0: voce?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
0: Oh, fantastico!
1: Aiuto! Nella cabina del professore! Nella cabina della signora Laura! Professore, si sente male! Sì! Ah, dottore, correte subito alla signora Laura! Il professore è morto!
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre!
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto! Oddio, siamo lì, sta per esalare! Dottore!
3: Ha esalato!

0: dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18.
1: Comma
0: 18.
1: Comma 18. In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Dio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certamente.

0: certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore, voglio uscire!
1: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
1: Ah sì, lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché?
0: Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non fa così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto!

0: ripeteremo la cena tante volte finché non sarà ottima. Vieni, vieni. Devi passare di qui. E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
1: Sì.
0: Andiamo. Pietro, mi raccomando, imbramito.

0: sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io! La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo.
2: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
4: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate...

0: portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
1: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi? Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
1: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
1: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
1: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
1: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
1: Sì.
0: Insieme?
1: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
1: Ma certo.
0: Voi e me?
1: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
2: Ma che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
2: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
2: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
2: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
2: C'è.
1: Sono ieri.
0: Quisquiglie,

0: tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuoni, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti. Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie. Farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
1: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Aiuto! Per carità, non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Tutti sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rosa.

0: cose curiose.
1: Surrogante, surrogante.
0: Però mi piacciono anche questi.
1: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere, qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
0: Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
0: Allora siamo a posto.
5: Siamo a
0: posto. Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
1: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
0: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
1: Sì, signora.
0: Ma se questa è la pianta di Milano?
1: Lo so, ma sempre piante. Oh.
0: Come faremo ad orientarci?
1: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
0: Ma voi avete la bussola?
1: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada?
1: No!
0: Che cosa vedete?
2: Vedo il mare! Il mare!

0: eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io ne pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: rendi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Certo!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh?
7: Proprio bella.
6: Poi, che si mangia oggi, pesce?
8: No, carne.
1: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: più controllo freddale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato orti ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.

0: Io?
1: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
0: Grande capo, tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
1: Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
2: Che mi importa della vita? Me ne rido della morte. Sono beffardo.
1: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
3: Ah, la polinesiana!
2: La conosci?
3: No.
2: Tu conosci a fuori.
1: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
2: Ultimo sangue?
1: Sì.
2: Io non posso.
1: Perché?
2: Sono nemico.
3: Sì, sì.
1: Farete 300 passi senza voltarvi.
2: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
1: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
2: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
1: Via.
2: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.

Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
2: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità.
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera.

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me, no.

0: una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
3: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrapasso, con il fracasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papà mio.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, devi riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecilli, hai sbagliato la scena! Signori! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lutto!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
6: Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo un mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
2: Figlia mia!

0: Desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: 44esimo posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è...
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
1: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve il nostro telegiornale. Parleremo dell'incendio divampato questa mattina in via Liguria all'interno di una palazzina di 7 piani. Fortunatamente nessun ferito. E poi ancora Climambiente, avviata ufficialmente la procedura di crisi d'impresa. Alfredo Spalluto lascia la direzione della partecipata per sedere in consiglio comunale e parla di un CDA da rinnovare in quanto poco coeso. E ancora il consiglio comunale nella serata di ieri ha approvato l'assestamento generale al bilancio e anche un emendamento proposto dal sindaco Bitetti, una pioggia di interventi in arrivo sulla nostra città. Questa e molte altre notizie a tra poco nel nostro telegiornale.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Ambiente è avviata la procedura di crisi d'impresa, Spalluto lascia e passa in consiglio comunale, il CDA è stato poco coeso, necessario cambiarlo. Mattinata di paura in via Liguria, scoppia un incendio al terzo piano di uno stabile, evacuata l'intera palazzina, appartamento distrutto ma nessun ferito. Il consiglio comunale approva l'assestamento generale di bilancio e l'emendamento al bilancio di previsione proposto dal sindaco, pioggia di interventi per la città. Bentrovati dalla redazione di Studio 100. In apertura del nostro telegiornale parliamo ancora dell'incendio divampato questa mattina all'interno di uno stabile di 7 piani di via Liguria ad angolo con via Puglia. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate da un frigorifero presente nella cucina dell'abitazione a terzo piano. L'incendio ha rapidamente distrutto il locale, propagandosi anche all'ingresso, mentre una densa colonna di fumo ha invaso i piani superiori dello stabile. Per garantire la sicurezza dei residenti è stata disposta l'evacuazione dell'intero edificio. Non si segnalano fortunatamente feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto, che hanno spento l'incendio e avviato le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell'appartamento. Presente anche la polizia locale, che ha gestito il traffico nell'area interessata. Restano in corso gli accertamenti tecnici per chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto e confermare le cause che hanno innescato l'incendio. E questa mattina Alfredo Spalluto, in conferenza stampa, ha ufficializzato le proprie dimissioni dalla carica di

0: presidente del CDA di Chimambiente, per sedere in consiglio comunale al posto della neo assessora Luana Riso, ed è stata anche ufficializzata la procedura della crisi d'impresa che riguarda proprio la partecipata. Vediamo il servizio. Chimambiente apre ufficialmente la procedura di crisi d'impresa e di insolvenza, come previsto dal codice apposito in caso di squilibrio finanziario, con un'esposizione debitoria di circa 43 milioni di euro, di cui oltre la metà con l'erario e derivanti da vecchie gestioni. Sarebbero due gli advisor attualmente al lavoro per cercare una soluzione in tal senso: il commercialista Manfredonia e l'avvocato Bonfrate.
1: È un percorso previsto dalla legge che ti mette in condizioni, a seguito di un'operazione verità sulla situazione contabile, per salvare l'azienda. Quindi significa poi trattare la ristrutturazione del debito, rintracciare le forme di finanziamento e salvare quella che è un'azienda importante per Taranto, storica, con lavoratori tra diretti e indiretti arrivano a 450.
0: Spalluto difende quanto fatto in poco meno di un anno, parlando dei tagli sulle spese e dell'aumento dal 27 al 34% della differenziata. L'analisi dei dati forniti questa mattina, tuttavia, evidenzia alcune battute d'arresto a dicembre, marzo e aprile, compatibili con la situazione riscontrata per le strade della città. Numeri che mostrano, insomma, quanto i cittadini non abbiano ancora fatto proprio il sistema di raccolta obbligatorio per legge.
1: Il segnale, secondo me, è importante ed è positivo, perché passare dal 27 oltre il 34 è un risultato importante. È chiaro che c'è da fare e dipende, l'ho spiegato, da più che dobbiamo mettere in campo più sinergie. Serve innanzitutto la sensibilità dei cittadini, perché se non c'è la volontà e la sensibilità non si può fare nulla. Poi, dopodiché, interviene l'organizzazione di Chimambiente, l'intervento della Polizia Municipale, l'assessorato all'ambiente e la comunicazione. Se non mettiamo in sinergia tutti questi elementi, è logico che non può riuscire.
0: Imprescindibile resta il contratto di servizio, con cui si dovrà imprimere alla città una decisa accelerata, estendendo la raccolta differenziata a tutti i quartieri, e capire anche con quali modalità e strumenti, a cominciare da una campagna di informazione mirata. Intanto Spalluto ufficializza le dimissioni da presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto della neo assessora Luana Riso, e parla della necessità di rinnovare il CDA, lasciando intendere più di qualche divergenza emersa nel corso dei mesi.
1: Devo rispondere al mandato degli elettori che mi hanno chiesto di rappresentare Taranto in Consiglio Comunale. Per il bene dell'azienda è il momento di cambiare questa amministrazione, perché questo Consiglio di amministrazione è stato troppo diviso e ha reso tutto più difficile, sia a me e sia ai lavoratori e all'azienda. Quindi è bene che ora, dopo che ha fatto comunque delle cose importanti, adesso è bene che ci sia un cambio di una situazione più coesa.
0: Ci occupiamo adesso di cronaca, perché prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di droga nel Tarantino da parte dei carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Taranto, che hanno arrestato un 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione personale domiciliare sono stati sequestrati cocaina, mannitolo utilizzato per il taglio della droga, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a circa 400 euro in contanti. La sostanza sarà poi inviata e analizzata dal laboratorio specialistico dell'arma, mentre il giovane è stato condotto nel carcere di Taranto. E ieri una nuova seduta del Consiglio Comunale, durante la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio, ma anche un emendamento proposto dal sindaco Bitetti, previsti tanti interventi per la città. Vediamo il servizio. Nel pomeriggio di ieri, la prima delle tre sedute consecutive del Consiglio Comunale di Taranto, ha approvato l'assestamento di bilancio, una sorta di check delle finanze dell'ente, la cui discussione è stata anticipata per rendere immediatamente disponibili le somme liberate dal riequilibrio. Il presidente della Commissione Bilancio, Luca Contrario, ha spiegato che verranno impiegati 7 milioni di euro provenienti dai 9 milioni e mezzo del rendiconto 2025. Numerosi gli interventi previsti, dal completamento della ristrutturazione di Palazzo d'Aiala all'acquisto di una passerella per disabili da installare nelle spiagge comunali di Lido Bruno e Lido Torretta, fino all'intervento provvisorio per l'erosione costiera a San Vito e l'acquisto di un'area da adibire a parcheggio tra Tamburi e Lido Azzurro. Finanziati anche alcuni interventi per i giochi del Mediterraneo, che riguardano soprattutto la manutenzione degli impianti sportivi. Approvato anche un emendamento al bilancio di previsione proposto dal sindaco Bitetti, che mira a rimodulare 1 milione di euro distribuendolo su diversi capitoli.

di spesa, tra cui potenziamento del decoro urbano, interventi sulla viabilità e valorizzazione della pensilina Liberty di via Cariati. Il primo cittadino ha poi preso la parola per fare il punto della situazione. Dopo alcuni giorni difficili, tra l'esito poco positivo dei governance poll del Sole 24 Ore, che lo vedono scivolare all'80%,

0: i cui frutti si vedranno però nel tempo. Assestamento ed emendamento vedono il voto compatto della maggioranza, mentre l'opposizione continua a perdere pezzi. Resta assente Gianni Azzaro, il cui ritorno in aula coinciderà con il passaggio in maggioranza, mentre appare quantomeno emblematico il caso del consigliere Emiliano Messina, che esce dall'aula al momento della votazione dell'assestamento e vota invece favorevolmente all'emendamento proposto da Bitetti. Insomma, le ultime mosse del sindaco, come la concessione del tanto richiesto terzo assessorato al PD nella persona di Luana Riso, sembrerebbero aver sortito effetto positivo, anche se non è stata letta del tutto positivamente l'assenza di Vincenzo Di Gregorio. Al consigliere di Azione, tuttavia, orfano dell'assessorato dopo le dimissioni della Stamerra, sarebbe in quota la nuova presidenza di Climambiente, che presto sarà lasciata libera da Alfredo Spalluto, subentrante in consiglio al posto della Riso. Ci spostiamo adesso in regione, dove è avvenuto un confronto istituzionale richiesto dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini e all'assessore regionale ai trasporti Raffaele Piemontese. Al tavolo si sono trovati Regione Puglia, ANAS Provincia e Comune di Taranto per fare il punto sulle infrastrutture e gli accessi agli impianti in vista dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Le interviste raccolte da Ilaria Lia.
1: Sono soddisfatto, avevo chiesto questo coordinamento perché vedevo confusione soprattutto dentro Taranto e anche le strade di accesso alla città di Taranto. Sappiamo benissimo del ponte fra l'Ilva e Massafra che sta là in queste condizioni. Ho avuto delle assicurazioni che su quel ponte i lavori si accelereranno, si lavorerà anche di notte, fare in modo che entro il 21 di agosto si aprirà quel ponte. Naturalmente adesso sto sollecitando che ogni settimana faremo un coordinamento, perché i giochi sono fa circa 20 giorni e bisogna stare sul pezzo tutti i giorni.
2: Io ringrazio anche il collega Perrini per aver sollecitato questo tavolo istituzionale tra gli enti che sono interessati a fare in modo che i giochi del Mediterraneo possano svolgersi nelle migliori condizioni possibili. Quindi ringrazio l'ANAS, il direttore generale di ANAS Puglia, il comune di Taranto, la provincia di Taranto, e abbiamo fatto un punto su quelle che sono le opere sulle quali c'è bisogno di fare un lavoro di accelerazione. Su questo ANAS sta lavorando per fare in modo che il ponte della strada statale 7 possa essere riaperto per l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo del 21 di agosto, e abbiamo approfondito anche altre arterie di alleggerimento, di miglioramento all'accesso al centro urbano di Taranto. Nel pomeriggio ci saranno anche dei sopralluoghi e abbiamo aggiornato il tavolo a dopodomani, a giovedì, per comprendere meglio questo coordinamento su che cosa deve intervenire.
0: Torniamo adesso a Taranto e ci occupiamo di BRT, perché il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano ha depositato una mozione con la quale si chiede di spostare la fermata dalla pensilina Liberty in Città Vecchia. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
3: Una mozione per chiedere lo stop temporaneo dei lavori e ripensare la collocazione della fermata BRT in fase di realizzazione sulla faccia del Mar Piccolo, a pochi metri dalla storica pensillina in stile Liberty. A presentarla è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che ha espresso forte preoccupazione per un intervento destinato a incidere pesantemente su uno degli scorci più suggestivi e identitari di Taranto tra Mar Piccolo, Città Vecchia e memoria degli antichi mestieri. Al centro della protesta c'è la realizzazione di una struttura in cemento nell'ambito dei cantieri della linea BRT, un'opera che secondo Stano rischia di compromettere l'equilibrio visivo in un luogo simbolo del rapporto tra la città e il mare, trasformando un'area di pregio paesaggistico in uno spazio appesantito da nuove costruzioni. Le considerazioni di Stano riguardano anche il contesto in cui l'intervento si inserisce. A pochi passi si trova infatti l'ex ristorante Il Gambero, altro luogo iconico di Taranto, oggi lasciato in uno stato di totale abbandono. Una situazione che secondo il consigliere rende ancora più evidente la contraddizione. Si parla di riqualificazione urbana, ma si rischia di intervenire senza rispettare la storia, l'identità e la bellezza dei luoghi. Per questo la mozione chiede di fermarsi almeno temporaneamente e di valutare una diversa collocazione della fermata. Per Stano, Taranto non può permettersi di perdere altri pezzi della propria memoria e del proprio paesaggio in nome di interventi che, se non adeguatamente pensati,

0: rischiano di ferire ancora di più la città.
1: Siamo venuti a conoscenza solo adesso di questa fermata perché nel progetto iniziale c'erano state prospettate solo e soltanto i tragitti delle linee BRT ma non le fermate, altrimenti saremmo di certo intervenuti molto prima e non ci saremmo ridotti a dover presentare una mozione in consiglio comunale per prima di tutto bloccare il proseguo di questi lavori, ma la seconda accusa sarà quella di eliminare assolutamente questa fermata BRT perché, come potete vedere, è un colpo all'occhio per noi cittadini e per le associazioni culturali che si sono immediatamente ribellate, ed è per questo che il Movimento 5 Stelle è intervenuto immediatamente e ha presentato una mozione. A pochissimi metri c'è già un'altra fermata, quindi la soluzione potrebbe essere quella o di eliminare definitivamente questa fermata e magari delocalizzare questa struttura a San Cataldo. Non possiamo più accettare una cosa del genere e un abbandono e un degrado del genere. L'amministrazione dovrebbe assolutamente intervenire o perlomeno immettere nel mercato patrimoniale questo immobile in maniera tale da avere manifestazioni di interesse e poterlo riqualificare invece di doverlo abbandonare in questo stato.
2: Parliamo adesso di Parco Cimino perché continuano ad arrivare le segnalazioni dei cittadini sullo stato di degrado e incuria della zona che coinvolge ormai anche il Park and Ride lì presente. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Cumuli di rifiuti, coperte abbandonate, immondizia disseminata in più punti, e questa è la situazione che si presenta a Parco Cimino tra il Park and Ride e l'area di sosta dei Pullman. Una scena che ormai non sorprende più chi frequenta quotidianamente la zona, ma che continua a essere segnalata da residenti e cittadini.
4: È uno scempio, è un qualcosa che nessuno avrebbe immaginato, questo abbandono, perché si tratta di un abbandono, ma di un abbandono accanito. Non è più venuto nessuno.
3: Il degrado non risparmia neppure il teatro all'aperto all'interno del parco. Rifiuti e segni evidenti di incuria continuano a caratterizzare l'area. I vigilanti intervengono periodicamente per ripulirla, ma nel giro di poco tempo la situazione torna a ripresentarsi.
4: E poi c'è l'inspiegabile rifacimento qualche anno fa del teatro, mai utilizzato né prima del rifacimento né dopo, che è diventato anche quello un ricettacolo di rifiuti.
3: Poco distante un'altra immagine che lascia perplessi: le vecchie staccionate sostituite durante gli interventi di manutenzione sono state accatastate e lasciate nella pineta. Una situazione che forse non fa più notizia, ma che continua a essere denunciata da chi vive e frequenta questa zona della città.
4: Ma è fuori che c'è un degrado che, secondo me, veramente per trovarne uno analogo bisogna andare in Centro Africa. Ci sono coperte, stracci, di tutto, qualsiasi cosa, si vede che qui c'è il giro dei barboni, ma possibile che lo sappia solo la gente che pratica questo posto? Cioè l'amministrazione ce l'ha una persona che per definizione si deve interessare?
2: Puglia moltiplica il nuovo piano della Regione Puglia per sostenere la crescita delle imprese in ogni fase del loro sviluppo. Stanziati 360 milioni di euro di risorse pubbliche, si punta ad attivare oltre 2,9 miliardi di investimenti grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Ce ne parla Ilaria Lia.
5: C'è una misura pensata esclusivamente per le imprese di Taranto e provincia nel nuovo piano Puglia Moltiplica, il pacchetto di strumenti finanziari con cui la Regione punta a sostenere la crescita del sistema produttivo. Si tratta del finanziamento dedicato al Just Transition Fund, destinato a micro e piccole imprese che investono in transizione energetica, innovazione, digitalizzazione ed economia circolare. La misura mette a disposizione 60 milioni di euro attraverso finanziamenti a tasso zero fino a 200.000 euro e prevede anche una quota che può trasformarsi in un contributo a fondo perduto se vengono raggiunti specifici obiettivi di sostenibilità ed efficientamento. Quella per Taranto è una delle 7 misure contenute nel piano Puglia Moltiplica presentato dalla Regione Puglia insieme a Puglia Sviluppo. L'obiettivo è mobilitare oltre 2 miliardi e 900 milioni di euro di investimenti, partendo da una dotazione pubblica di 360 milioni, coinvolgendo banche e investitori privati. Tra gli strumenti previsti ci sono anche mini bond per le PMI, fondi di venture capital per start-up innovative, microprestiti, garanzie per facilitare l'accesso al credito e nuovi strumenti di finanza per accompagnare le imprese dalla nascita fino alla crescita sui mercati. L'obiettivo dichiarato e rendere il sistema imprenditoriale pugliese sempre più competitivo

0: e progressivamente meno dipendente dalle risorse pubbliche.
1: 360 milioni di euro che hanno questa destinazione sono vincolate appunto per le agevolazioni di carattere finanziario, alcune sono previste nei fondi europei, nei cosiddetti POR, erano inseriti nei PR, altre risorse invece derivano dalla restituzione dei mutui, risorse che sono tornate a Puglia Sviluppo e così come ci chiede la Commissione europea vengono reinserite nel sistema di agevolazioni. Si passa da un sistema di incentivi con investimenti a fondo perduto a un sistema di agevolazioni di carattere finanziario.
2: Torniamo ora a Taranto e ci spostiamo a Talsano, dove i residenti continuano a segnalare il degrado della zona destinata ad ospitare il mercato settimanale. C'era per noi Giovanna Calabrese.
3: Cassette di plastica abbandonate al centro della piazza, erba alta incolta, rifiuti sparsi. Tra la vegetazione, raccontano alcuni residenti, si trovano anche valigie abbandonate e resti di fuochi d'artificio. E questa è l'immagine che oggi offre l'area mercatale di Talsano. Uno spazio che ogni mercoledì ospita il mercato settimanale, che già da giovedì sarà sede della festa dell'unità. Un contrasto che non passa inosservato agli occhi di chi vive il quartiere. I residenti segnalano che il degrado non si limita alle ore diurne. Nelle ore serali, denunciano, l'area sarebbe spesso frequentata da persone che abbandonano bottiglie di vetro a terra e fanno esplodere fuochi d'artificio, contribuendo ad aggravare una situazione già critica. Possibile che un'area pubblica venga lasciata in queste condizioni? Si chiedono. Al di là delle responsabilità, quello che conta è restituire decoro e dignità a uno spazio che rappresenta un punto di riferimento per il quartiere. Dello stesso avviso anche Andrea Iurlaro, responsabile provinciale per le politiche territoriali del PRI.
4: Come vedete, questo degrado va avanti oramai da mesi. Qui c'è un rimpallo di responsabilità, perché gli operatori del mercato dicono che loro pagano il suolo pubblico e quindi la pulizia spetta, diciamo, alla direzione competente. La direzione competente dice che provvedono a pulire, ma gli operatori ci dicono che non hanno i mezzi per raccogliere la plastica. Insomma, a noi cittadini non ci interessa di chi è la responsabilità, ma chiediamo all'amministrazione che risolva il problema. Poi delle beghe, diciamo, amministrative a noi non ci interessa. Quello che ci interessa è che l'area venga pulita, perché tenerla così è veramente una cosa degradante.
2: E adesso andiamo tra le spiagge del Tarantino, che hanno ricevuto la bandiera blu dopo il caso di Baia d'Argento a Leporano. Ci siamo spostati a Marina di Pulsano e a Baia del Pescatore dopo che dei bagnanti abituali ci hanno segnalato la scarsa accessibilità della spiaggia. Vediamo il servizio.
5: Stamattina sono arrivata con molta buona volontà, volevo provare ad attraversare, ho detto no, io sono una persona molto adulta, molto anziana, non è che mi posso rompere le gambe per venire al mare.
2: Su Baia del Pescatore a Marina di Pulsano sventola bandiera blu, ma ad alzare bandiera bianca anche stavolta è l'accessibilità. Se per ottenere il prestigioso riconoscimento è indispensabile che almeno una spiaggia del comune premiato garantisca i requisiti di accessibilità, è chiaro che non si tratti della baia in questione, il cui accesso è garantito a pochi. E si badi bene, l'accessibilità non riguarda solo le persone con disabilità, ma anche anziani, bambini, persone con capacità motorie ridotte, protagonisti di rovinose cadute, proprio sulla scala d'ingresso alla baia, decisamente impercorribile, dissestata e rotta in più punti, che merita sicuramente una sistemazione urgente, come è stato fatto poco più avanti nei pressi della baia di fronte al girasole. Esiste poi un percorso alternativo laterale, aperto da qualche bagnante recentemente proprio per evitare ulteriori cadute sulla scala in questione, ma anche questo sarebbe meritevole di un intervento di pulizia e messa in sicurezza.
6: Questo tra l'altro è un percorso alternativo che è stato aperto recentemente da qualcuno, perché la scaletta...
5: Quasi nottetempo, la sera non c'era, la mattina l'abbiamo trovato, qualcuno poi l'ha anche un po' allargato. Resta un dato di fatto però che è un percorso accidentato, cioè bisogna scavalcare in qualche modo per accedere a questo piccolo sentiero. Una signora anziana mi diceva no, io ho paura. Poi, visto che il sindaco di Pulsano ha parlato di un progetto, beh, il progetto il sindaco secondo me lo può fare, anche perché c'è la legge che prevede un allestimento corretto del territorio e della costa. La legge del 3 ottobre 2018, con certe prerogative, assicura ai sindaci il budget per fare le opere, molte persone non vengono più.
6: Lei ha notizia che molte persone con ridotte capacità motorie, per esempio che usufruiscono del girello, hanno rinunciato a venire qui?
5: Sì, assolutamente sì. In questo momento la gente del territorio non crede granché, chiede pulizia e sicurezza.
2: A Martina Franca si sono incontrate musica d'autore e tradizione bandistica pugliese per la terza edizione di Compà, il festival ideato dal cantautore martinese Renzo Rubino. Ce ne parla Luciana Convertini.
7: La tradizione delle bande musicali pugliesi incontra la canzone d'autore. A Martina Franca si è svolta la terza edizione di Compà, il festival ideato dal cantautore martinese Renzo Rubino per valorizzare una delle espressioni musicali più rappresentative del territorio. Sul palco, tra gli altri, anche Max Gazzè, Nada e Paola Turci, insieme allo stesso Rubino e alla Sbanda. Ma il cuore della manifestazione, spiega Rubino, è soprattutto l'incontro tra artisti, musicisti e pubblici. Un momento di aggregazione costruito attorno alla musica e alla tradizione.
8: Devo dire che è molto emozionante vedere anche la coesione che c'è tra loro e il fatto che tra banda e musicisti si crei questa fusione magica.
7: Per il cantautore martinese, Compà nasce anche da un legame personale con il suono delle bande, capace di riportare alla memoria ricordi di famiglia e immagini dell'infanzia, un patrimonio che, a suo avviso, merita di essere custodito e tramandato.
8: La festa patronale era un modo in cui l'artista si faceva conoscere, poi questa cosa si è fermata, si è bloccata, infatti è difficilissimo vedere l'artista gratuitamente alla festa patronale. Compà è un modo per sdoganare questa cosa. Sdoganare questo approccio della festa, perché la festa di piazza non è una festa di serie B, è la festa della città, del santo patrono che va omaggiato come si deve. E devo dire che ho avuto una grande risposta dagli artisti.
7: Compà diventa così anche un modo per restituire centralità alla festa patronale e alla piazza, riportando i concerti all'interno di un appuntamento che appartiene alla comunità. Guardando al futuro, Renzo Rubino ritiene che il festival abbia ancora margini di crescita, ma l'obiettivo resta quello con cui il progetto è nato: valorizzare la tradizione bandistica pugliese e farla conoscere anche alle nuove generazioni.
8: Secondo me Compà potrebbe diventare un progetto televisivo, potrebbe diventare un festival internazionale, potrebbero venire artisti anche internazionali, potrebbe accogliere anche più persone e non vi nego che secondo me potrebbe diventare una seconda notte della Taranta, no? In qualche modo, perché comunque il mondo delle bande ci appartiene, fa parte di questo territorio, quindi potrebbe assolutamente crescere. Bisogna vedere se c'è la volontà anche da parte mia, nel senso che non vi nascondo che è un grande impegno in un periodo dell'anno in cui è difficilissimo essere performanti. Ho fatto 3 anni stupendi, non è scontato che possa proseguire con Pa.
2: E ora la nostra pagina sportiva.
9: Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha replicato duramente alle ricostruzioni di un quotidiano nazionale sui giochi del Mediterraneo, respingendo le accuse di sprechi e conflitti di interesse. Ferrarese ha precisato che il costo effettivo dell'evento, al netto dell'IVA restituito allo Stato, sarà di circa 340 milioni di euro, una cifra che rappresenta appena il 5% del budget delle Olimpiadi di Milano Cortina e che equivale ai loro soli extra costi. Il commissario ha poi smontato le polemiche sui favoritismi politici, ha chiarito che il finanziamento per Francavilla Fontana era già previsto nel masterplan originario ed è stato recuperato solo grazie ai fondi integrativi del governo Meloni, mentre il decreto per lo stadio di Lecce è stato firmato ad agosto 2024, a campagna elettorale ampiamente conclusa. Anche l'appalto per il centro di Crispiano è risultato estraneo alla sua gestione, essendo stato affidato nel 2022. Infine, Ferrarese ha voluto rassicurare sul futuro delle infrastrutture, spiegando che gli impianti rinnovati e climatizzati non saranno abbandonati, ma lasceranno un'eredità concreta al territorio per le prossime 3 generazioni. Il commissario ha infine respinto l'immagine negativa di una Taranto sciacalla a causa di un singolo furto di rame, difendendo una comunità troppo spesso penalizzata e un percorso che punta a restituire al territorio la dignità e gli investimenti che merita. Il nuovo Taranto di mister Alberto Giuliatto prende forma sulla base delle sole ufficialità del club, delineando una rosa ancora corta che unisce giovanissimi ed esperti, ma il mercato è in pieno fermento. Partiamo dalla porta, attualmente del tutto scoperta. Qui la pista più calda resta quella che porta a Raul Lombardo, nell'ultima stagione in Forza Alfasano. In difesa, l'esperienza di Guastamacchia e Azio Osmanovic farà da spalla a Perretta, Potenza e ai millennials Sansò e Infantino. A centrocampo la fisicità e la geometria balcanica di Skoric e Vukoja guideranno la linea verde composta da Mutisi, Monetti e Soldani, ma i tifosi sognano il grande colpo Cesar Falletti. Infine l'attacco, oltre al gigante serbo Rajkovic, al classe 2007 La Bianca, è ormai imminente l'arrivo di Oltremarini, a cui potrebbe aggiungersi il possibile ingaggio di Battista, una squadra ancora in pieno cantiere, ma che sta definendo la sua identità. Ore decisive per il futuro del Fasano Calcio. Il club è a un passo da una svolta societaria che potrebbe garantirne la salvezza e l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Il comune ha ricevuto una proposta formale per l'acquisizione del 100% delle quote. Dietro l'operazione c'è una nuova cordata guidata da Andrea Godono, indicato come futuro amministratore delegato, e Tiziano Siviglio, pronto ad assumere la presidenza della costituenda società AT Faso SRL. L'offerta prevede il trasferimento gratuito dell'intero pacchetto azionario, a condizione che tutti gli attuali soci consegnino le quote a sindaco assessore entro 24 ore. Il passaggio è già avviato. I soci Carparelli, Vito Fasano e Potenza hanno formalizzato il passo indietro, seguiti dalle disponibilità verbali di Ghilardi e D'Amico. Ma la vera forza, in questo momento cruciale, arriva dalla piazza. A dare un segno straordinario di vicinanza e compattezza è l'associazione Uniti per il Fasano, la cui raccolta fondi per aiutare il club ha quasi raggiunto lo straordinario traguardo del 50%. Mentre la nuova cordata attende i documenti contabili per il piano di risanamento, il sindaco Zaccaria e l'assessore Galeota hanno annunciato un incontro immediato tra le parti per accelerare il closing, ribadendo l'appello all'unità. L'obiettivo comune è salvare il titolo sportivo ed evitare il fallimento. Il Fasano vuole continuare a correre. Corsa contro il tempo in casa rossoblù. Mancano pochissimi giorni alla scadenza per l'iscrizione alla Serie B nazionale e a lavorare costantemente è il solo mister Liotino, che sta portando avanti il progetto nonostante un periodo personale non facile. Il tecnico ha chiesto un supporto maggiore per definire la categoria, ma i passi avanti decisivi della dirigenza non sono ancora arrivati. A fare chiarezza è la direttrice generale Argese, che esprime vicinanza al mister sottolineando la necessità di sbloccare la situazione per permettergli di lavorare al meglio e confermando la volontà di programmare il futuro dopo una stagione straordinaria, culminata con la vittoria del campionato e della Coppa Italia Puglia. Nonostante lo stallo societario, il mercato si muove. Liotino e il DS Lenti sono già al lavoro su innesti mirati per impreziosire un organico già solido. Nel confermare il suo impegno per la stagione 2026-27, la DG Argese lancia un appello alla città. Vogliamo confermare il gruppo e ritrovare i tifosi a colorare gli spalti del Palafium per un'altra annata di successi.
6: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo a 120 Estate con Sabrina Morea, mentre l'informazione di Studio 100 torna domani con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.
10: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Gentili telespettatori, buongiorno, ben trovati con di buon mattino l'appuntamento con la nostra rassegna stampa, nel quale andiamo insomma a fare il punto su quelle che sono le prime pagine attualmente in edicola e poi ci soffermiamo su quelli che sono i temi del territorio, diversi spunti di riflessione per ciò che riguarda la nostra città, ma anche la nostra provincia, poi un compleanno speciale quest'oggi, insomma una giornata ricca di avvenimenti, diversi gli argomenti che tratteremo anche sulle prime pagine nazionali con uno sguardo particolare a Taranto e alla sua provincia. Partiamo subito con la lettura delle prime pagine che attualmente sono in edicola, ma come al solito apriamo la nostra rassegna stampa attraverso le colonne online di ANSA online e lo sguardo volge subito a quella che è la rinnovata tensione in Medio Oriente con ANSA che rilancia i potenti attacchi USA sull'Iran. Teheran reagisce e colpisce le basi militari in Kuwait e in Bahrain. Di lato, di spalla, c'è il richiamo al mondiale con l'Egitto battuto 3-2 in rimonta, l'Argentina che arriva ai quarti di finale di questo mondiale in maniera del tutto rocambolesca, 2-0 sotto, la riprende 2-2 e poi si porta in vantaggio con Enzo Fernandez nei minuti conclusivi di una gara che ha avuto un epilogo lunghissimo, con un recupero di oltre 11 minuti e poi scendiamo a centro pagina di ANSA con gli altri temi, il ritorno a quella che è la situazione americana con Trump che si dice deluso dalla NATO. Meloni mi piace, ma non ci ha aiutato. Ulteriore passaggio per ciò che riguarda i mondiali con ultimi ottavi senza gol, ai rigori la Svizzera batte la Colombia, decisivo il tiro dagli 11 metri di Vargas e poi tornando sulla spalla la bancarotta del Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis con la procura che ha richiesto il fallimento del club, lo storico club biancorosso, è una situazione in assoluto divenire. Scendiamo ancora attraverso la prima pagina di ANSA Online. A Manhattan si teme il crollo parziale di un grattacielo, area transennata e traffico in tilt. Questa è la prima pagina di ANSA Online. Adesso ci trasferiamo direttamente nelle nostre edicole e partiamo con i tradizionali quotidiani. Quale più tradizionale rispetto al Corriere della Sera? Trump scuote il vertice della NATO, il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi si sono sfilati al forum sulla difesa, affari per 50 miliardi, il leader USA deluso dagli alleati, Meloni mi piace, però non ci ha aiutato, poi insieme a tavola confessa una spia ucraina uccisa a Kiev, la donna dell'attentato al Principato di Monaco e poi il verdetto in Francia, farò ricorso, annuncia Marine Le Pen con bracciale elettronico, ma mi candido. E poi Roma, 5 indagati al Ministero della Difesa, notizie top secret rivendute ai russi in cambio di soldi, arrestati due ex 007. Uno dei cinque è di origini materane, quindi insomma anche vicino al nostro territorio. E poi il mondiale con l'Argentina che batte l'Egitto per 3-2 in un grande match, poi il rigore sbagliato, poi il gol di Messi, il trionfo e il pianto. Poi l'intervista a Fabio Cannavaro, noi più forti nel 2006 e Calciopoli non c'entra. E poi gli sviluppi sull'attentato a Sigfrido Ranucci, la vitola amico mai mi avrebbe fatto del male, insomma questa è la prima pagina con Gramellini che poi parafrasa quello che è il titolo di un programma in onda in questi giorni, chiamandolo Trumptation Island, quindi tutti gli sviluppi relativi alla politica estera statunitense e all'esternazione del tycoon americano. Andiamo su Repubblica che apre anche con lo sport perché Sinner in semifinale sarà sfida con Djokovic. Parliamo ovviamente
Di Wimbledon, il primo taglio invece è dedicato ancora una volta a Donald Trump, presidente statunitense. Meloni sbaglia al vertice NATO di Ankara e la presidente USA attacca. Mi piace, ma non ci aiuta. Deluso dalla NATO, poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa. Di spalla c'è notizia su Marine Le Pen, Francia, Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza. E poi richiama la notizia sullo spionaggio, spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007. La foto iconica, forse la più bella vista in questo mondiale, è l'Argentina che fa volare Messi, ma potremmo dire il contrario, Messi che fa volare l'Argentina, getto avanti 2-0, poi la rimonta, Messi salva l'Argentina e poi piange. Ultimo mondiale per la Pulce, per uno dei giocatori più forti della storia del calcio, prosegue l'avventura attraverso i quarti di finale. Non è così, non sarà così invece l'avventura per Cristiano Ronaldo, in quanto la sua avventura si è completata 2 giorni addietro con l'esclusione dal mondiale americano a seguito della sconfitta per 1-0 contro la Spagna, grazie al gol di Michael Merino. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta della Stampa, Le Pen. Corro per l'Eliseo, dalla Francia alla Gran Bretagna, la sfida dei leader nazionalisti. Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi. Ricorrerò contro il braccialetto elettronico. Londra, le finte dimissioni di Farage, lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo. Arrestati 2006, 2 ex 007, Kiev morta, la tentatrice di Monte Carlo, Roma le spie di Putin, titola Repubblica. Il bastone di Trump si abbatte sugli alleati, vertice ad Ankara, Meloni al tavolo con il presidente statunitense, perché la NATO sarà sempre più europea. E poi Anastasia, giustiziata, come abbiamo già avuto modo di vedere, triste epilogo per una vicenda già di suo molto triste, ovvero l'attentato di Monte Carlo con l'uccisione dell'attentatrice. Il mondiale prenda a calci le parole. Giglia Zonica, insulti, commenti e post razzisti. E poi Sinner in semifinale contro l'eterno Djokovic. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il Messaggero, l'antitrust. Legge da cambiare ai bus turistici della capitale, permessi eterni a pochi euro. E poi l'intervista all'ex sindaco di Roma Rutelli, Roma e videocittà, connubio unico. A centropagina il summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei, NATO Trump contro tutti, segnali di Donald a Meloni, Giorgia mi piace, una brava persona ma in Iran non c'è stata per noi e minaccia di togliere soldati. All'Europa la Premier taglia corto, rapporti cordiali, resta il gelo. L'intervista al presidente del Partito Popolare Europeo Weber, insulti inaccettabili all'Unione Europea, serve una difesa comune. E poi la missione antidroni da 50 miliardi con il richiamo, centropagina ancora, i segreti venduti ai russi, arrestati due ex 007 italiani e la foto da altra prospettiva, insomma. Olio su tela anche questa, gol e assist di Leo, rimonta da 0 a 2 a 3 a 2, Egitto fuori, è un genio senza età, Messi fa miracoli, l'Argentina risorge, sembra avvenire invece il messaggero. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è il Fatto Quotidiano, bomba anti-Ranucci. L'amico La Vitola è il giallo di Corrado, nato ad Ankara. I leader investono altri 90 miliardi sulle guerre, Crosetto stanzia 19 miliardi per conto del nostro paese, poi la gente confessa il killer di Monaco ucciso dal collega dei servizi di Kiev, questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Attualmente in edicola e c'è bomba, titola il giornale, La Vitola accusato per l'attentato, Ranucci sconvolto, è un amico, il giallo dell'uomo fuggito in Africa, Fratelli d'Italia ci incolpava, chieda scusa.
il vertice di Ankara al centro anche su quest'altro quotidiano. Trump sfida la NATO, ma Meloni mi piace alla cena ufficiale, la Premier è al tavolo.

0: con il tycoon i nostri rapporti sono cordiali. Le 7 bugie USA sui fondi per la difesa e poi gli ex 007 vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto sono ovunque. Il richiamo ancora una volta alla politica francese con Marine Le Pen che conferma la condanna dei giudici non mi frena, correrò per l'Eliseo. Prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa Il Sole 24 ore, Panetta no a maxi rialzi dei tassi e poi la difesa con la NATO che accelera con nuovi contratti e impegni per 50 miliardi, Trump attacca gli alleati, nessun aiuto, potremmo ritirare le truppe. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore, l'ultimo quotidiano nazionale che andiamo ad analizzare, è ovviamente la Gazzetta dello Sport, portata ricca, visto il calendario, c'è Wimbledon e Sinner trova Djokovic, è superato anche Straff, Cobolli sfida l'inglese Ferri. A centropagina c'è Messi che vola, rimontona Argentina e ai quarti estasi Messi. Egitto avanti di due gol, Leo sbaglia un rigore ma nel finale si scatena gol e assist. Poi il tris è ispirato da Lautaro, tutta l'Argentina insomma. In fotografia quest'oggi è un giorno di riposo, credo sia il primo giorno di riposo di questo mondiale, si completa quindi il quadro degli ottavi con la vittoria dell'Argentina 3-2 sull'Egitto e la vittoria della Svizzera contro la Colombia ai calci di rigore. Da domani partono i quarti di finale con Francia-Marocco alle 22, venerdì c'è Spagna-Belgio alle 21, alle 23 di sabato Norvegia-Inghilterra e poi domenica Argentina-Svizzera. Chiude il tabellone e delineerà quelle che saranno le semifinaliste del mondiale americano. Poi in chiusura di pagina c'è anche il mercato cardinale con Amorim a Milanello, il riferimento è al club rossonero. Ciak si gila, Milan altro colpo, questa volta per la difesa, affare fatto a 30 milioni, un lungo tira e molla tra Cardinale Lotito con la prima offerta da 25 milioni rifiutata e l'accordo trovato, chiuso. Praticamente siglato, secondo Gazzetta, che porta al Milan uno dei migliori difensori della nostra Serie A e quindi Mario Ghila è un calciatore, o meglio, a breve sarà un calciatore del Milan. E poi la sveglia di Luigi Garlando, Lionel o Lionel, insomma, come preferite, 11 minuti d'amore è il tributo giusto, giustissimo nei confronti di Leo Messi. Pardon, queste sono le nostre prime pagine, noi ci fermiamo qualche minuto, poi torniamo qua con un approfondimento sui temi del nostro territorio. Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete sempre alle mie spalle c'è ancora questa lotta fra l'alta pressione presente sul vicino Atlantico e invece una zona di bassa pressione che si è leggermente spostata. In questo momento si trova sui paesi baltici, il minimo, vedete 995 hectopascal. E continua quindi l'afflusso di aria piuttosto fresca che sta determinando dei fenomeni temporaleschi abbastanza intensi nell'Europa orientale. Qualcosa ancora riesce a travalicare le Alpi e vedete c'è un piccolo minimo relativo proprio sull'Adriatico settentrionale. Questo piccolo minimo può comportare qualche leggero fastidio, qualche leggero disturbo, ma si tratta proprio di fenomeni residuali. Per il resto il cielo si mantiene sereno o poco nuvoloso e l'alta pressione che si trova sull'Atlantico a poco continua la sua azione di spostamento verso la parte centrale del continente europeo. Abbiamo già detto un bel po' di informazioni, vediamo a questo punto la previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete, parla abbastanza chiaro, il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso, tranne degli addensamenti
1: durante le ore centrali del giorno nelle aree interne con delle nubi cumuliformi, dalle quali però ben difficilmente potranno scaturire dei fenomeni dei brevi rovesci. Se ci saranno, saranno veramente a carattere isolato. Le temperature oscilleranno tra 24 e 33 gradi, localmente si potranno raggiungere anche dei valori superiori nelle ore centrali e nelle aree interne. Il vento sempre debole settentrionale o a regime di brezza lungo le coste, il mare poco mosso. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di vedete, non cambia sostanzialmente niente, forse possiamo dire che è cambiata semplicemente la data, perché i simboli restano gli stessi, quindi cielo sereno poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani nelle aree interne, un po' di vento ancora settentrionale, ma giusto quel tanto che serve per muovere un po' l'aria, mare poco mosso, le temperature restano lì. Io vi ringrazio a questo punto per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Rieccoci in studio, chiarita insomma la situazione meteo, quello che ci aspetta nei prossimi giorni, ce l'ha spiegato il Meteo Taranto, ce l'ha spiegato Vittorio Spagnoletti. Noi adesso andiamo avanti con le prime pagine locali che trovate in edicola. Corriere del Mezzogiorno apre la nostra rassegna e parla di calcio in apertura, perché l'inchiesta, la plusvalenza legata al portiere interamente goduta dal Napoli, perquisite le sedi delle società e di Filmauro sul Bari, il fantasma del fallimento, debiti per 30 milioni e ingiusto profitto nell'operazione di Caprile, chiesta la liquidazione del club. Diciamo che è una notizia che scuote il calcio regionale e non solo. Poi c'è a centropagina, c'è un pezzo di storia del cinema italiano, anche un pezzo di presente oggi in prima serata, Storia di un italiano con Lino Banfi, che gioca sulla pronuncia che lo ha reso celebre quest'oggi, quindi il documentario sul noto attore italiano. Le reazioni del gruppo De Laurentiis alla richiesta di liquidazione esterefatti, noi rispettiamo le norme, e poi l'accusa è poco chiara, il calcio così chiuderebbe. Questa la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta della Gazzetta del Mezzogiorno, che apre però alla stessa maniera, con inchiesta sul Bari, calcio di Laurenti sindacati e perquisiti per bancarotta, la procura devono fallire, la società niente di illecito, quel rischio non colto per tempo, il focus da che dira a Folonuncio, gli affari con il Napoli, la via crucis dei biancorossi in tribunale, due processi aperti, spie per la Russia, arresti e denunce, domiciliari un ex 007 materano, coinvolti pure quattro pugliesi, il servizio riguarda quindi non solo l'ex personale militare finito al centro tramite l'arresto, ma anche gli altri coinvolti. E poi la guata a Foggia, il 23enne fu freddato in stile mafioso, omicidio di Anthony, fermati due molfettesi e altri cinque sotto accusa, l'ipotesi, ha sparato un minorenne. Poi si parla di idee, soprattutto per ciò che riguarda la filiera produttiva del nostro territorio. Leonardo, Puglia e Campania chiamano Urso, certezze sulla divisione aerostrutture, trema l'intera industria meridionale, alla fine il sud si collega con i cantieri. E poi richiamo ai mondiali, forza azzurri, ma le Bleu sono di Francia. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è l'edicola del sud, Lecce, rimediare a quattro stagioni di infortuni, apre l'edicola. E poi l'intervista per i 99 anni del Taranto Calcio a Franco Valdevies, tornerà in alto, dice lo storico, uno degli storici più rinomati, più importanti, più conosciuti del calcio ionico. E poi le buone notizie per il calcio locale, con il Fasano è salvo, con il cambio di proprietà, Sibillo e Godano rilevano il club. A centropagina sforbiciata alle poltrone negli enti, cadono posti da 100.000 euro l'anno. Il Salento brucia nel silenzio, poi varata la giunta di Trani, e a centropagina c'è il richiamo alla questione Bari con bancarotta e false comunicazioni, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Quindi questione Bari che va sempre più complicandosi per ciò che riguarda il segmento calcio, ma ovviamente attesi sviluppi a strettissimo giro di posta con il club che dovrà perfezionare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, ma insomma ci sarà prima di affrontare un'altra battaglia, quella giudiziaria, ben più complicata rispetto a quella delle stanze dei bottoni del calcio. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, dovrebbe essere l'ultimo. Rottamazione ok dalla Regione, Consorzio via 10 anni di cartelle, si parla di Xylella, voto bipartisan sui 30 milioni dei fondi per la Xylella, serve l'assenso del governo. La difesa dei De Laurentiis essere fatti, chiariremo. Scossone per la vendita di Caprile e richiesto il fallimento. Poi c'è De Caro che parla di ARPA, Arif e Aret. Ora risparmiamo, lo stop a 15 nomine. E poi a Taranto, Spalluto lascia Chima Ambiente, troppe divisioni nel CDA, la grande paura del crack, la crisi della municipalizzata, titola il quotidiano. I sindacati, timori fondati, salvare i posti di lavoro. Questa era la nostra ultima prima pagina, quella del quotidiano, che chiude con i giochi del Mediterraneo, i cantieri per l'evento, vertice con ANAS per la strozzatura della zona Ilva, giochi si accelera con l'asfalto, ora più vigili per la sicurezza. E poi il rogo di Massafre, di cui vi abbiamo dato contezza nella giornata di ieri, palazzo evacuato, tutti in salvo, ma muore un cane. Chiusa quindi la nostra rassegna stampa, anche quella locale, noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra qualche minuto e partiamo con il nostro treno di servizi e con i nostri ospiti.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: E adesso partiamo con i temi del territorio. Ve ne abbiamo già parlato ieri. A questo punto facciamo un salto indietro di qualche ora. C'è qualcosa che ha tenuto in ballo la nostra attenzione, che abbiamo seguito da vicino. Si tratta di uno scorcio particolare della nostra città. Sto parlando di via Garibaldi, stiamo parlando della pensilina Liberty, che si trova in Città Vecchia, accanto alla storica pensilina che volge sull'affaccio del Mar Piccolo. È stata installata un'altra pensilina, un po' meno nobile, un po' meno nota, che però riguarda il progetto BRT. Guardiamo il servizio.
2: Una mozione per chiedere lo stop temporaneo dei lavori e ripensare la collocazione della fermata BRT in fase di realizzazione sull'affaccio del Mar Piccolo, a pochi metri dalla storica pensilina in stile Liberty. A presentarla è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che ha espresso forte preoccupazione per un intervento destinato a incidere pesantemente su uno degli scorci più suggestivi e identitari di Taranto, tra Mar Piccolo, Città Vecchia e memoria degli antichi mestieri. Al centro della protesta c'è la realizzazione di una struttura in cemento nell'ambito dei cantieri della linea BRT, un'opera che secondo Stano rischia di compromettere l'equilibrio visivo in un luogo simbolo del rapporto tra la città e il mare, trasformando un'area di pregio paesaggistico in uno spazio appesantito da nuove costruzioni. Le considerazioni di Stano riguardano anche il contesto in cui l'intervento si inserisce. A pochi passi si trova infatti l'ex ristorante Il Gambero, altro luogo iconico di Taranto, oggi lasciato in uno stato di totale abbandono. Una situazione che secondo il consigliere rende ancora più evidente la contraddizione. Si parla di riqualificazione urbana, ma si rischia di intervenire senza rispettare la storia, l'identità e la bellezza dei luoghi.

0: luoghi. Per questo la mozione chiede di fermarsi almeno temporaneamente e di valutare una diversa collocazione della fermata. Per Stano, Taranto non può permettersi di perdere altri pezzi della propria memoria e del proprio paesaggio in nome di interventi che, se non adeguatamente pensati, rischiano di ferire ancora di più la città.
1: Siamo venuti a conoscenza solo adesso di questa fermata perché nel progetto iniziale c'erano state prospettate solo e soltanto i tragitti delle linee BRT, ma non le fermate, altrimenti saremmo di certo intervenuti molto prima e non ci saremmo ridotti a dover presentare una mozione in consiglio comunale per, prima di tutto, bloccare il proseguo di questi lavori, ma la seconda cosa sarà quella di eliminare assolutamente questa fermata BRT perché, come potete vedere, è un colpo all'occhio per noi cittadini e per le associazioni culturali che si sono immediatamente ribellate, ed è per questo che il Movimento 5 Stelle è intervenuto immediatamente e ha presentato una mozione. A pochissimi metri c'è già un'altra fermata, quindi la soluzione potrebbe essere quella o di eliminare definitivamente questa fermata e magari delocalizzare questa struttura a San Cataldo. Non possiamo più accettare una cosa del genere, è un abbandono e un degrado del genere. L'amministrazione dovrebbe assolutamente intervenire o perlomeno immettere nel mercato patrimoniale questo immobile in maniera tale da avere manifestazioni di interesse e poterlo riqualificare invece di doverlo abbandonare in questo stato.
2: Quindi non solo BRT, non solo la fermata BRT nelle parole del consigliere comunale 5 Stelle Gregorio Stano, ma anche il riferimento a un immobile storico di Taranto, ovvero quello relativo all'ex Gambero che si trova nel quartiere Porta Napoli, un grido d'allarme quello lanciato dal consigliere Stano che ha invocato la necessità di rimettere, o meglio di immettere sul mercato un edificio che potrebbe avere una valenza differente sia a livello paesaggistico ma anche a livello pratico, vista anche la sua posizione molto particolare e sicuramente molto, molto godibile. Andiamo avanti con i nostri servizi perché sempre ieri abbiamo parlato di un'altra zona di Taranto, ci spostiamo dalla città vecchia, dal quartiere Porta Napoli al Parco Cimino. Il Parco Cimino che è probabilmente il più grosso, il più grande, anzi certamente il più grande polmone verde che la nostra città conosce, per lungo tempo abbandonato, oggetto di riqualificazione all'inizio degli anni 2000. È diventato punto di riferimento per gli amanti dello sport, ma non solo, per le famiglie, per chiunque voglia praticare attività anche sportiva. In questo momento, però, c'è una parte di questo parco che versa in una condizione di totale abbandono, così si rischia di far morire Parco Cimino, e ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Cumuli di rifiuti, coperte abbandonate, immondizia disseminata in più punti, e questa è la situazione che si presenta a Parco Cimino tra il park and ride e l'area di sosta dei pullman. Una scena che ormai non sorprende più chi frequenta quotidianamente la zona, ma che continua a essere segnalata da residenti e cittadini.
4: È uno scempio, è un qualcosa che nessuno avrebbe immaginato, questo abbandono, perché si tratta di un abbandono, ma di un abbandono accanito. Non è più venuto nessuno.
3: Il degrado non risparmia neppure il teatro all'aperto all'interno del parco. Rifiuti e segni evidenti di incuria continuano a caratterizzare l'area. I vigilanti intervengono periodicamente per ripulirla, ma nel giro di poco tempo la situazione torna a ripresentarsi.
4: E poi c'è l'inspiegabile rifacimento qualche anno fa del teatro, mai utilizzato né prima del rifacimento né dopo, che è diventato anche quello un ricettacolo di rifiuti.
3: Poco distante un'altra immagine che lascia perplessi, le vecchie staccionate sostituite durante gli interventi di manutenzione sono state accatastate e lasciate nella pineta. Una situazione che forse non fa più notizia, ma che continua a essere denunciata da chi vive e frequenta questa zona della città.
4: Ma è fuori che c'è un degrado che secondo me veramente per trovarne uno analogo bisogna andare in Centro Africa. Ci sono coperte, stracci, di tutto, qualsiasi cosa. Si vede che qui c'è il giro dei barboni. Ma possibile che lo sappia solo la gente che pratica questo posto? Cioè l'amministrazione ce l'ha una persona che per definizione si deve interessare?
2: Questa quindi è la situazione documentata dalla nostra Giovanna Calabrese all'esterno del Parco Cimino, ma anche all'interno. Avete notato come diverse aree della struttura siano rimaste inutilizzate per anni. Emblematico il caso del teatro, dell'anfiteatro, che avrebbe potuto ospitare diversi generi di manifestazione, che invece resta così in disuso, alla mercé, di chiunque ne voglia fare un utilizzo differente da quello che è previsto dalla propria destinazione d'uso. Noi ci fermiamo un attimo, facciamo una breve pausa e poi torniamo perché a brevissimo parliamo di saldi e non parliamo tra di noi, parliamo con qualcuno di molto qualificato.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
12: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: E allora rieccoci, quando sono le 8 e 5 minuti, abbiamo il nostro ospite, l'aveva annunciato, parliamo di saldi, vediamo insomma a Taranto come vanno le cose in questo momento con l'apertura della stagione che dovrebbe portare un maggior afflusso di clienti nei negozi, nelle attività del territorio. Il nostro ospite è Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda Confcommercio Taranto. Presidente, buongiorno e bentrovato, buongiorno, anzi benvenuto.
3: Buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Allora, noi ci siamo occupati in un nostro servizio dell'apertura della stagione dei saldi, abbiamo tastato quello che è l'umore, quelle che sono le sensazioni, eccolo qui il servizio che passa sotto, dei tarantini in giro per le vie del centro, ma non solo, c'è voglia di provare, di trovare l'affare, di trovare quel capo che magari non si è potuto comprare prima, che non si è trovato prima e che invece adesso diventa un'occasione. Questo parte cittadini, parte avventori.

0: D'altra parte invece ci sono gli esercenti, che sensazioni e quali riscontri avete avuto in questi giorni?
1: Beh, le aspettative come sempre sono alte, insomma, il saldo per le attività commerciali, per gli imprenditori, sono comunque dovrebbe essere un evento straordinario che dovrebbe portare un afflusso, insomma, diverso da quello delle vendite, tradizionali. Si dovrebbe approfittare degli congrui sconti che ormai, tutti gli anni gli operatori offrono alla propria clientela.

0: di concausi ormai conclamate. Ci sono tantissimi problemi, c'è il problema della contrazione economica che di fatto mette delle famiglie in difficoltà e quindi di conseguenza diciamo, il mondo della moda, non essendo un bene di prima necessità, ne patisce le conseguenze per primo. C'è il problema dell'online, c'è il problema della grande distribuzione, ormai ci sono outlet distribuiti su tutto il territorio e non per ultimo purtroppo dobbiamo registrare quei fenomeni di vendite promozionali che si susseguono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, che di fatto stanno facendo calare l'interesse sull'evento saldo, che invece una volta era un grande evento. Quindi comunque invitiamo tutta la nostra clientela a visitare i negozi di vicinato per diversi motivi. Uno, per aiutare di fatto l'economia locale, ma soprattutto ricordiamoci che il negozio di vicinato sono quella parte pulsante diciamo, dei centri, dei borghi cittadini che mantengono aperti e in piedi anche la voglia di passeggiare per le vie, dando sicurezza e decoro anche diciamo, a tutte le città.
1: Presidente, c'è un dato, c'è una considerazione che alle volte sorge spontanea, perché spesso abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo parlato di saldi specchietto per allodola, perché alle volte quel capo che tanto desideravamo effettivamente non è propriamente in saldo, riporta un prezzo gonfiato in un certo momento, poi riabbassato, quindi se da una parte c'è la contrazione economica da parte delle famiglie, ti chiedo se a Taranto effettivamente c'è un controllo tale da garantire che ci sia una sorta di patto di onestà tra chi acquista e chi vende.
0: Allora, bisogna fare chiarezza sul discorso del saldo. Premesso che è facoltà dell'esercente mettere la merce in saldo e si può scegliere anche alcuna merce da poter mettere in saldo. Non c'è una obbligatorietà di legge di mettere tutta la collezione. Certo è che noi siamo per le regole, Confcommercio è per le regole e per la legalità. Abbiamo sempre dichiarato e stretti patti anche con le associazioni dei consumatori per i cosiddetti saldi sicuri, ma potrebbe esserci purtroppo, come c'è dappertutto, qualcuno che diciamo, cerca di dribblare le regole. Quello che consigliamo sempre alla clientela è quello di andare qualche giorno prima, qualche settimana prima all'interno delle attività dove si intende fare acquisti, controllare di fatto il prezzo di partenza e poi alla fine, insomma, assicurarsi che il prezzo finale sia di quello scontato. Ricordiamo, che i saldi sicuri che sottoscriviamo con le associazioni dei consumatori prevede innanzitutto la trasparenza del prezzo, quindi sui cartellini, sui prezzi ci deve essere segnato assolutamente il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Garantiamo le sostituzioni entro una settimana solitamente o comunque con accordo del consumatore e che quindi anche questo è per andare incontro diciamo, al consumatore, anche perché il cambio di comodo è sempre una cortesia da parte dell'esercente e non purtroppo diciamo una legge scritta, ecco, chiamiamola così.
1: Presidente, ti faccio l'ultima domanda. Detto tra me e te, tanto non ci guarda nessuno, no? Ma qual è la sofferenza, il dato di sofferenza maggiore che viene riscontrato dagli esercenti tarantini? L'assenza di parcheggio, la crescita dei costi relativi alle forniture elettriche, il costo dei fitti dei locali, insomma, c'è una serie di concause che potrebbe essere identificata, ma se tu dovessi dirmi questo è il punto più dolente, qual
0: Abbiamo una giornata per parlarne?
1: è? Io sono qua fino alle 23, 22 più o meno, però.
0: Allora, in realtà quello che oggi più incide sulla difficoltà delle aziende, devo dire che come posso dire, la incontrollata come si dice, l'incontrollata concorrenza, ecco, chiamiamola così, l'incontrollata concorrenza da parte delle aziende stesse che dovrebbero essere partner dei propri retail e che di fatto invece sono diventati i nostri primi concorrenti perché, distruggono un mercato proponendo promozioni.

0: promozioni a destra e a manca su tutte le piattaforme, sia online che non, a discapito poi dei propri collaboratori e venditori dei propri territori. Questa è una cosa che sta diventando un problema serio, se ne parla ormai anche a carattere nazionale, quindi noi invitiamo anche che ci sia più dialogo tra operatori e propri fornitori affinché questa filiera possa continuare a esistere, perché altrimenti andiamo verso il non ritorno.
1: Grazie, grazie a Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda Confcommercio Taranto. Abbiamo avuto un quadro, ovviamente noi invitiamo tutti i tarantini a spendere, a provare, a regalarsi quel capo tanto desiderato, così che ci sia una commistione di aiuto tra cittadinanza e parte relativa ai commercianti. Grazie ancora presidente, buona giornata.
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: Allora, noi andiamo avanti, non ci fermiamo, andiamo avanti perché ieri è stato il compleanno di una parte della città, di una parte importante della città, ovvero del Taranto Calcio. Noi vogliamo leggere quello che è il messaggio che la società ha passato attraverso i propri canali social e che abbiamo rilanciato ieri attraverso Giuseppe Delli Santi sul nostro sito web, con un messaggio semplice ma ricco di significato. Il Taranto ha celebrato il suo 99esimo compleanno. Amore mio, non essere gelosa se il Taranto l'ama più di te. Buon 99esimo compleanno a tutti noi, un omaggio allo storico legame tra la squadra e la sua tifoseria, capace di attraversare generazioni e di resistere anche nei momenti più difficili come questo, sottolineerei io. Il riferimento alla celebre frase sottolinea con leggerezza quanto l'amore per i colori rosso-blu possa diventare una vera e propria fede, quindi auguri, auguri, auguri al Taranto Calcio. Allora, noi andiamo avanti, lanciamo un altro servizio che è quello relativo alla situazione di clima, ambiente, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, si arricchisce adesso di un ulteriore capitolo con le dimissioni del presidente del CDA Spalluto e una nuova fase che non lascia ben sperare in questo momento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Chima Ambiente apre ufficialmente la procedura di crisi di impresa e di insolvenza, come previsto dal codice apposito in caso di squilibrio finanziario, con un'esposizione debitoria di circa 43 milioni di euro, di cui oltre la metà con l'erario e derivanti da vecchie gestioni. Sarebbero due gli advisor attualmente a lavoro per cercare una soluzione in tal senso, il commercialista Manfredonia e l'avvocato Bonfrate.
3: È un percorso previsto dalla legge che ti mette in condizioni, a seguito di un'operazione verità sulla situazione contabile, per salvare l'azienda. Quindi significa poi trattare la ristrutturazione del debito, rintracciare le forme di finanziamento e salvare quella che è un'azienda importante per Taranto, storica, con lavoratori tra diretti e indiretti arrivano a 450.
2: Spalluto difende quanto fatto in poco meno di un anno, parlando dei tagli sulle spese e dell'aumento dal 27 al 34% della differenziata. L'analisi dei dati forniti questa mattina, tuttavia, evidenzia alcune battute d'arresto a dicembre, marzo e aprile, compatibili con la situazione riscontrata per le strade della città. Numeri che mostrano, insomma, quanto i cittadini non abbiano ancora fatto proprio il sistema di raccolta obbligatorio per legge.
3: Il segnale, secondo me, è importante ed è positivo, perché passare dal 27 oltre il 34 è un risultato importante. È chiaro che c'è da fare e dipende, l'ho spiegato, da più che dobbiamo mettere in campo più sinergie. Serve innanzitutto la sensibilità dei cittadini, perché se non c'è la volontà e la sensibilità non si può fare nulla. Poi dopodiché interviene l'organizzazione di Chima Ambiente, l'intervento della Polizia Municipale e l'assessorato all'ambiente e la comunicazione. Se non mettiamo in sinergia tutti questi elementi è logico che non può riuscire.
2: Imprescindibile resta il contratto di servizio, con cui si dovrà imprimere alla città una decisa accelerata, estendendo la raccolta differenziata a tutti i quartieri e capire anche con quali modalità e strumenti, a cominciare da una campagna di informazione mirata. Intanto Spalluto ufficializza le dimissioni da presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto della neoassessora Luana Riso e parla della necessità di rinnovare il CDA lasciando intendere più di qualche divergenza emersa nel corso dei mesi.
3: Devo rispondere al mandato degli elettori che mi hanno chiesto di rappresentare Taranto in Consiglio Comunale. Per il bene dell'azienda è il momento di cambiare questa amministrazione, perché questo Consiglio di amministrazione è stato troppo diviso e ha reso tutto più difficile sia a me e sia ai lavoratori.

0: lavoratori all'azienda, quindi è bene che ora, dopo che ha fatto comunque delle cose importanti, adesso è bene che ci sia un cambio di una situazione più coesa.
1: Quindi in attesa dei sviluppi sul futuro di clima ambiente continua a tenere banco la questione relativa allo scenario politico. Proprio in questo senso si inserisce il nostro prossimo servizio relativo al Consiglio Comunale, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
2: Nel pomeriggio di ieri, la prima delle tre sedute consecutive del Consiglio Comunale di Taranto, ha approvato l'assestamento di bilancio, una sorta di check delle finanze dell'ente, la cui discussione è stata anticipata per rendere immediatamente disponibili le somme liberate dal riequilibrio. Il presidente della Commissione Bilancio, Luca Contrario, ha spiegato che verranno impiegati 7 milioni di euro provenienti dai 9 milioni e mezzo del rendiconto 2025. Numerosi gli interventi previsti dal completamento della ristrutturazione di Palazzo d'Aiala all'acquisto di una passerella per disabili da installare nelle spiagge comunali di Lido Bruno e Lido Torretta, fino all'intervento provvisorio per l'erosione costiera a San Vito e l'acquisto di un'area da adibire a parcheggio tra Tamburi e Lido Azzurro. Finanziati anche alcuni interventi per i giochi del Mediterraneo che riguardano soprattutto la manutenzione degli impianti sportivi. Approvato anche un emendamento al bilancio di previsione proposto dal sindaco Bitelli, che mira a rimodulare 1 milione di euro distribuendolo su diversi capitoli di spesa, tra cui potenziamento del decoro urbano, interventi sulla viabilità e valorizzazione della pensilina Liberty di via Cariati. Il primo cittadino ha poi preso la parola per fare il punto della situazione dopo alcuni giorni difficili, tra l'esito poco positivo dei governance poll del Sole 24 Ore che lo vedono scivolare all'83° posto nel gradimento dei cittadini e le scosse politiche in maggioranza. L'appello di Bitetti alla vigilia dei giochi resta quello al senso di responsabilità di ciascuno a costo di scelte impopolari i cui frutti si vedranno però nel tempo. Assestamento ed emendamento vedono il voto compatto della maggioranza, mentre l'opposizione continua a perdere pezzi. Resta assente Gianni Azzaro, il cui ritorno in aula coinciderà con il passaggio in maggioranza, mentre appare quantomeno emblematico il caso del consigliere Emiliano Messina, che esce dall'aula al momento della votazione dell'assestamento e vota invece favorevolmente all'emendamento proposto da Bitetti. Insomma, le ultime mosse del sindaco, come la concessione del tanto richiesto terzo assessorato al PD nella persona di Luana Riso, sembrerebbero aver sortito effetto positivo, anche se non è stata letta del tutto positivamente l'assenza di Vincenzo Di Gregorio. Al consigliere di Azione, tuttavia, orfano dell'assessorato dopo le dimissioni della Stamerra, sarebbe in quota la nuova presidenza di Clima Ambiente, che presto sarà lasciata libera da Alfredo Spalluto, subentrante in consiglio al posto della Riso.
1: E con il Consiglio Comunale si chiude questo appuntamento con Di Buon Mattino. In chiusura mandiamo il nostro TG politico, l'informazione di Studio 100 torna alle 14 con 100 notizie, grazie di essere stati in nostra compagnia.
3: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un

pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così, formaggio. Sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta, sempre bella a chiazze, la prendete tutta che è un peccato lasciarla. Ok, oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana. L'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Allora, buongiorno a tutti. Oggi inizieremo con degli esercizi di mobilità articolare. Mi raccomando di eseguire tutto in maniera molto lenta e tenendo sempre conto del respiro. Quindi porremo le mani alle spalle e inizieremo lentamente, inspirando andremo avanti e su ed espirando mobilizzeremo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro e espiro. Naturalmente tutto ciò che faremo insieme in queste puntate lo faremo sempre in assenza di dolore, in maniera lenta e portando sempre l'attenzione alla contrazione e alla decontrazione. Continuo lentamente, inspiro, espiro e cerco di far diventare i movimenti sempre più ampi. Ok, poi inverto il movimento, quindi vado indietro, in fuori, in alto e chiudo in avanti, espirando. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Continuiamo per altre tre volte. Uno, due. E tre. Rilassiamo le braccia e sentiamo le sensazioni nelle braccia. Una volta che abbiamo recuperato, lentamente inspiro, porto le spalle avanti in alto ed espirando vado indietro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lo facciamo per altre due volte. L'ultima e rilassiamo un po' le spalle. Invertiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro e giù. Ok, finito questo lavoro. Inizieremo con dei semplici movimenti della testa, sempre da fare lentamente, non andiamo mai sul dolore, se ci gira la testa ci fermiamo, quindi fuori l'aria vado avanti, prendo l'aria e vado su, senza forzare sul tratto cervicale. Poi vado giù, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'ultimo, e poi ci fermiamo. Quando siamo in postura dovremmo cercare sempre di tenere leggermente indietro il mento e le spalle rilassate. Da qui fuori l'aria, ruoto lentamente verso destra. Poi prendo l'aria mentre torno al centro, fuori l'aria ruoto a sinistra. Inspiro, espiro. Questi semplici esercizi servono a prevenire tensioni nel tratto cervicale, servono un po' a scaricare anche le spalle. Ne facciamo un altro per lato. Fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria e poi ci fermiamo un attimo al centro. Ci ascoltiamo un po' e poi inizieremo con delle flessioni. Fuori l'aria, l'orecchio che va verso la spalla. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre lascio andare giù la testa lenta, sino a dove sento tirare in maniera piacevole i muscoli del collo. L'importante, ripeto, è non andare sul dolore. Non bisogna mai forzare il nostro sistema muscolo-scheletrico. Deve essere sempre il piacere di sentirsi.
Finiti questi semplici esercizi con la testa, incrociamo le dita, poniamo le mani dietro l'occipite, inspiro e quando espiro spingo la testa tra le mani. Inspiro, rilasso, espiro e spingo la testa tra le mani. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro e poi rilasso le braccia e ascolto un po' le sensazioni. Allarghiamo leggermente le gambe e lentamente fuori l'aria appoggiamo le braccia. Inspirando torniamo al centro ed espirando lo ripetiamo dall'altro lato. Inspiro, espiro, lasciamo i piedi sul tappetino. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne ripetiamo un altro per lato. Finite queste semplici torsioni, terremo l'addome leggermente retratto e lentamente fletteremo il busto, sino a dove è piacevole. Inspiro. Espiro e continuo piano, cercando di scendere più possibile verso il ginocchio. Resteremo con la schiena dritta. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Poi poniamo le mani alle anche e disegniamo dei cerchi, così da mobilizzare i femori. Mobilizziamo il tratto lombare e qui l'inspirazione quando andiamo in avanti col bacino e espiriamo andando indietro. Invertiamo questo movimento. Iniziamo a sentire le articolazioni coxofemorali, la zona lombare. Poi allargheremo leggermente i piedi, porremo le punte leggermente in fuori e immaginiamo di andare a sederci su una sedia, quindi portiamo indietro il bacino e inspiriamo ed espirando andremo su. Attenzione a tenere sempre le ginocchia verso gli alluci, quindi non dobbiamo andare in dentro, questo è uno sbaglio molto comune, quindi quando andiamo giù, sedere indietro. Ginocchia in fuori e poi quando salgo contraggo i glutei e gli addominali. E inspiro, vado indietro, espiro, contraggo glutei, addominali e testa indietro. Di nuovo altri due, uno e su, due e su. Finito questo lavoro, marciamo sul posto. Ascoltiamo il respiro, poniamo in avanti il petto. Rilassiamo bene le spalle, le braccia, ci ascoltiamo per 20-30 secondi. Appena sentiamo che la respirazione, la frequenza respiratoria si è abbassata, ci fermiamo, allarghiamo un po' di più i piedi questa volta, sempre la schiena è dritta e come prima porto indietro il sedere e mi siedo inspirando ed espirando vado su, contraggo i glutei e l'addome. E inspiro, espiro, inspiro, espiro. Naturalmente non forzo sulle ginocchia. Se sento che ci sono fastidi, dolori alle ginocchia, evito questo movimento. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne facciamo un altro, inspiro, espiro e di nuovo marcio lentamente sul posto. Recupero, mi ascolto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo, piedi paralleli, inizio a sentire come va la respirazione. Ok, da qui poi ci distenderemo sul tappetino per entrare in un'altra fase della nostra lezione.
In un primo momento scenderò su un fianco, mi lascerò rotolare lentamente e penserò ad allineare bene la testa. Se mi ritrovo con la testa molto indietro, ho bisogno di un cuscinetto, così che il piano masticatorio sia perpendicolare. Le gambe saranno piegate, porrò le mani alle creste iliache e inspirando creerò una leggera curva lombare. Espirando andrò giù con la lombare. Inspiro, rilasso la pancia, espiro. Naturalmente in questo movimento inizierò a percepire la zona lombare e come sempre non devo andare sul dolore, farò sempre movimenti piacevoli. Finito questo lavoro, aggancio il ginocchio destro senza tirarlo tanto e distendo la gamba sinistra. Le spalle sono basse, allineo bene la testa e sento un po' il respiro. Saremo in questa posizione di scarico per una decina di respirazioni e poi lentamente scende la gamba destra piegata e aggancio la gamba sinistra. Stessa cosa con l'altro lato. Sempre respiro, rilasso. Questo è un ottimo lavoro per chi soffre di mal di schiena, un ottimo lavoro per chi sta molto in piedi durante il giorno. Aiuta a scaricare le tensioni nella colonna vertebrale. Aggancio anche l'altro ginocchio senza tirare su tanto, metto le mani sulle rotule e mi rilasso. Devo sentire sempre il contatto dell'osso sacro sul tappetino. Dopo una decina di respirazioni, scende una gamba, scende l'altra e distendo la gamba destra. Il piede lo metterò in flessione dorsale o a martello. Inspirando salirò con la gamba tesa ed espirando scenderò mobilizzando la caviglia. Per 10 volte andremo su, inspirando e giù. Inspiro, espiro. Eseguiremo questi esercizi lentamente, così da essere consapevoli di tutto ciò che accade nel corpo. Infatti sentirò la contrazione mentre salgo, la decontrazione mentre scendo. Io naturalmente sto dicendo il numero 10, però se adotto, sento bruciare un po' i muscoli, mi fermo e recupero. O come sempre, se c'è dolore, mi fermo. Inspiro. Espiro. Finiti i nostri 10 movimenti, distenderemo la gamba sinistra per sentire la differenza tra la gamba destra e la gamba sinistra, così da imparare a recuperare da soli, perché anche il recupero è soggettivo. Poi piegherò la gamba destra, stessa cosa con la sinistra, inspirando piede a martello ed espirando punta in estensione. Se mi dovessi accorgere che la testa si estende, piano piano allungo e lascio scivolare l'occipite sul tappetino, come se ci fosse qualcuno che ogni volta mi traziona, così da poter autoallungare la colonna e scaricare le tensioni nel tratto cervicale. Finiti anche questi 10 movimenti, distenderemo entrambe le gambe e ci ascolteremo. Sentiamo come va il respiro e a riposo dovremo avere sempre il respiro nella parte addominale. Quindi se mi ritrovo con una respirazione molto alta, cioè toracica, piano piano evito, pongo una mano sul petto e una sull'addome e lascio respirare solo la parte addominale.
Questo ci dirà che stiamo effettuando un buon recupero. Posso ripetere tranquillamente per un'altra volta i 10 con la gamba destra e 10 poi con la gamba sinistra. E dopo il recupero terrò i piedi apertura del bacino e più vicini possibili ai glutei. Se riesco con le mani a toccare i talloni va benissimo. Da qui le scapole saranno basse. Inspirando salgo e quando sono in alto espiro per allungare tutte le catene anteriori. Poi scendo lentamente e rilasso la zona lombare e i glutei. Inspiro, vado su, espiro. Qui sentirò la contrazione dei glutei, la contrazione della zona posteriore delle gambe, mentre quando andrò giù, tutti questi muscoli si rilasseranno. Inspiro. Espiro quando sono in alto.

Poi inspiro, espiro e mi rilasso. Cerco movimenti sempre più ampi, senza forzare, sempre ascoltandoci, perché anche qui si sta muovendo tutta la colonna, infatti ci sarà anche una contrazione di tutti i muscoli estensori della colonna. Ottimo lavoro per chi vive molto seduto. Finite queste ripetizioni, 5, 10, aggancerò le ginocchia al petto, di nuovo sentirò il respiro. Rilasso le gambe, mi ascolto, scende una, scende l'altra, distendo prima una, poi l'altra gamba e mi ascolto. Lascio andare i piedi in delle circonduzioni lente ed ampie. Prendo l'aria mentre i piedi vanno in dentro e in basso, fuori l'aria mentre vanno fuori e su. Inspiro, espiro. Mentre seguo queste circonduzioni, prendo consapevolezza della posizione della testa, della posizione delle scapole che devono essere basse e del respiro che deve essere addominale. Inverto. E una volta finite 10 circonduzioni in un verso, 10 nell'altro verso, piego nuovamente le gambe. Poggio i piedi sul tappetino, avvicino le caviglie, avvicino le ginocchia. Quando l'aria va fuori, allargo le ginocchia e porto in alto le braccia. Inspiro mentre scendo, espiro e mi stiracchio. Attenzione, quando andiamo su, a non inarcare molto il tratto lombare. Chi eviterà questa estensione del tratto lombare? Sempre gli addominali che saranno retratti e quindi vado giù e sto facendo un lavoro per gli addominali e nello stesso momento sto stiracchiando la colonna, sto allungando i muscoli dorsali, sto allungando gli adduttori, quindi sto mobilizzando le anche. E anche qui, finiti i 10 movimenti, aggancerò entrambe le ginocchia e rilassarmi. Dopo le solite 10 respirazioni di recupero, ci metteremo su un fianco. Allineeremo bene la testa. Possiamo tenere il braccio flesso o possiamo tenerlo disteso, come più ci è comodo. Le gambe saranno distese. Metteremo una mano in avanti per stabilizzarci e alzeremo la gamba espirando. Non ci serve aprirla al massimo, basta aprirla 40-50 gradi massimo. E come sempre, inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. Finite queste ripetizioni, fletterò le ginocchia, i piedi saranno verso i glutei, fuori l'aria, tengo il bacino fermo e apro il ginocchio. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro.

molto importante stabilizzare il bacino, cioè tenerlo fermo, perché quando si apre si tende ad andare indietro, quindi a mobilizzare le vertebre lombari. Quindi sarò fermo con la zona lombare, mentre l'anca si apre.

e si chiude, così da far lavorare sia l'articolazione che stimolare contrazione e decontrazione di tutti i rotatori dell'anca. Finiti questi 10 movimenti, recupero e mi ascolto un po'. Naturalmente, tutto ciò che fa il lato destro farà anche il lato sinistro, quindi ci gireremo, salendo su di lato, ci porremo sull'altro lato. Ok, allora una volta che ci siamo messi sull'altro fianco, ripeteremo gli stessi esercizi. Quindi vado su fuori l'aria. Prendo l'aria. In tutto questo vi ricordo sempre l'allineamento della testa, sempre dobbiamo ottenere una leggera contrazione nella parete addominale. Finiti i 10, anche qui fletteremo le ginocchia. Ci rilassiamo un po', ci concediamo un attimo di respiro e appena sentiamo che si è abbassato il calore nella gamba, piano piano, fuori l'aria, mobilizzo l'anca. Vi ricordo di tenere fermo il bacino, quindi fuori l'aria, pancia dentro e tengo fermo il bacino. Siamo a 4, 5. 6, 7, 9 10. Distendiamo le gambe, sensazioni. Appena sentiamo che abbiamo recuperato, ci possiamo porre nuovamente supini, ci ascoltiamo per qualche secondo, ci concediamo altre 10 respirazioni di scarico con una gamba, 10 respirazioni di scarico con l'altra gamba e poi tiriamo entrambe le gambe su. Possiamo anche chiudere gli occhi per sentire tutto ciò che ci ha dato questa lezione. Finito il nostro recupero, scende una gamba, scende l'altra, mi giro su un fianco e lentamente mi siedo. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: torniamo oggi con la stessa passione di 50 anni fa, pronti a costruire il futuro di Studio 100 insieme a voi.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Bentornati, bentrovati, buongiorno.
3: Buongiorno a chi ha scaricato l'app e quindi ci guarda da tutti i dispositivi possibili e immaginabili.
0: Una rete che non si è mai spenta nei cuori di chi l'ha seguita, con nuovi contenuti e un impegno rinnovato verso l'eccellenza. Questa è Studio 100.

0: Sono Dario Murri, direttore della testata informativa di Studio 100. La nostra sarà un'informazione plurale, imparziale, indipendente. Vogliamo raccontare Taranto che cambia, Taranto proiettata verso il futuro, ma anche le sue radici, le sue tradizioni, senza nasconderne le problematiche. E poi spazio al territorio con i nostri corrispondenti.
1: Avevo intenzione di creare un contenitore che si avvicinasse anche di più ai giovani, che spaziasse dall'intrattenimento, all'informazione e anche un po' di gossip. E quindi un giorno scrivo una mail a un famosissimo giornalista italiano, un personaggio un po' eccentrico, spero che non se la prenda. Chi sarà? Scopritelo ora.
2: Noi facciamo questo programma tutti i lunedì dalle 18 alle 19.30, siamo partiti con un'incognita, senza conoscerci.
1: Vero.
2: E dobbiamo ringraziare soprattutto i numeri, perché alla fine chi ti segue segna il fatto che ci sia una sorta di riconoscimento. Accettiamo le critiche.
1: Sempre.
2: Non accettiamo le offese, siamo anche permalosi, però
1: un po' di più di me.
2: Io moltissimo.
3: Cento Eventi è un piccolo viaggio che vi accompagna il lunedì in diretta, come dicevo, dalle 17 alle 18, e quindi le pillole quotidiane ogni giorno in quattro fasce orarie che servono per raccontare appunto ciò che avviene nella settimana attorno al mondo della musica, della cultura, dell'enogastronomia, del sociale, insomma tutto ciò che può essere un evento pronto a tirarvi un po' sul morale e anche a farvi conoscere qualcosa di nuovo.
4: Quello che avete visto è solo l'inizio. Studio 100, sempre con voi.
5: Il super classificone. I dischi top della settimana.
6: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica

0: doveva avere qualche caratteristica
1: Poteva essere come tutte le
0: che la
1: altre,
0: differenziasse,
1: certo.
0: insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina.

0: Ah, poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori, l'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volte, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volte
0: Certo.
1: questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi, insomma,
0: Autotecnica.
1: Autotecnica, che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando
0: Cerchiamo,
1: agli
0: sì.
1: antichi fasti, naturalmente, per
0: Cerchiamo.
1: chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul web, però
0: Certo.
1: avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
0: Sì, abbiamo,
1: Perché è una sfida,
0: ma
1: è una sfida al
0: un po' per
1: giorno d'oggi.
0: passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, però
1: Certo.
0: abbiamo cercato, abbiamo deciso di mantenere un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il
1: E
0: discorso
1: quello
0: cartaceo.
1: onestamente ci fa molto piacere. Peraltro
0: Grazie.
1: date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: Torniamo a Volvo.
1: torniamo a
0: Allora, a
1: Volvo e torniamo
0: Volvo.
1: a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di
0: Allora,
1: essere un'impianto
0: 800
1: 800
0: volt
1: volt?
0: significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio, dimostrazione EX60, no? Che
0: X60
1: EX60 insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: assolutamente.
1: tecnologie, questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di
1: Anche
0: clienti
1: un utilizzo particolare, in
0: e
1: sostanza.
0: molto business, anche
1: Certo,
0: perché naturalmente il
1: ovvio.
0: top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. la tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie.

0: del nostro binario devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60 come anche di 90, X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è
0: Dedicata.
1: studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per
2: Certo,
1: una propulsione elettrica.
2: avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante lo spazio a bordo perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega. Scusami,
0: Il
2: mega casting, che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria
1: No,
2: per
1: davvero?
2: loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
2: È una novità di questi ultimi
1: giorni.
2: Quindi,
1: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza
2: sì,
1: di
2: lo,
1: Volvo,
2: lo anticipiamo
1: promesso,
2: soltanto,
1: promesso.
2: poi ci
1: Sì.
2: torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo più in piccolo e più in numerosa di
1: Certo.
2: questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design perché, insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente, non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
0: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben
1: Certo.
0: scolpita, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa, sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino della realizzazione.
1: Assolutamente.
2: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
0: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua? È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche. Magari vi invito a tornare, no?
0: Tanto con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te,
2: quindi grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Comunque divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il
0: che
1: momento
0: utile, devo dire,
2: che utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica
0: relazione
1: di
0: Volvo
1: Italia.
0: Grazie,
1: grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 volt e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento.

0: Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la full hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento e spray alpine.
0: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale.

0: nazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
3: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
2: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi, tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
3: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
2: E questo ce l'hai raccontato
3: spesso. Gli orologi
2: spesso
3: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
2: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
3: anche prima
2: tanto
3: del motore elettrico.
2: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
2: Buonasera, buonasera Mauro.
3: Buonasera.
2: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Parlerei però, partirei.

0: E perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded. Ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
1: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
0: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato di questi
2: Icona è un po'.
0: tempi? Esistono ancora le vere
2: Icona va
0: icone?
2: bene per tutto, no?
0: Perché è un no, nel caso, in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo
2: No,
0: che volevo mettere in dubbio,
2: no.
0: ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi
2: No,
0: incuriosiva.
2: unisce un po' l'utile al dilettevole,
0: Sì.
2: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
0: Certo.
2: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico, forse della Ferrari, non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
0: Esatto.
2: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
0: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo, e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
1: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
0: Sì,
1: colorarla,
0: esatto, che lì, fino a
1: ma
0: quel punto diciamo che si può fare.
1: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi

0: andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, grazie al lavoro del nostro Dipartimento interno in Svizzera di Ricerca e Sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
0: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Sì, vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a, un po' un'ostentazione.

0: estrazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
1: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
0: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
0: domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
0: Hublot sicuramente
2: Non
0: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
0: No.
2: per chi tifo non c'è.
0: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali,
0: pazienza.
2: però se
0: Pazienza.
2: vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma
0: Attenzione a non sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale,
2: no,
0: quindi
2: beh,
0: di
2: lui
0: quello
2: però
0: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
0: Meno
2: quindi
0: male.
2: lo lascia in mano a qualcuno
0: Se no,
2: fuori dal campo.
0: esatto,
2: Si
0: altro che
2: chiama,
0: garanzia, se
2: guarda,
0: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama
0: Mbappé,
2: Mbappé.
0: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
0: CT
2: però ha
0: della.
2: avuto questo problema, la mamma è
0: Purtroppo,
2: mancata durante il
0: esattamente, sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
0: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni, beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto, in generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
1: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
0: Ecco.
1: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. Quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
0: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'alta orologeria.
1: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu, C'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
0: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Ma, penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
0: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
1: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
0: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
0: Apprezzo
2: tutti.
0: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Gentili telespettatori, buongiorno, ben trovati con di buon mattino l'appuntamento con la nostra rassegna stampa, nella quale andiamo insomma a fare il punto su quelle che sono le prime pagine attualmente in edicola e poi ci soffermiamo su quelli che sono i temi del territorio, diversi gli spunti di riflessione per ciò che riguarda la nostra città, ma anche la nostra provincia. Poi un compleanno speciale quest'oggi, insomma una giornata ricca di avvenimenti.

diversi gli argomenti che tratteremo anche sulle prime pagine nazionali con uno sguardo particolare a Taranto e alla sua provincia. Partiamo subito con la lettura delle prime pagine che attualmente sono in edicola, ma come al solito apriamo la nostra rassegna stampa attraverso le colonne online di ANSA.

rilancia i potenti attacchi USA sull'Iran, Teheran reagisce e colpisce le basi militari in Kuwait e in Bahrain. Di lato, di spalla, c'è il richiamo al mondiale con l'Egitto battuto 3-2 in rimonta, l'Argentina che arriva ai quarti di finale di questo mondiale in maniera del tutto rocambolesca, 2-0 sotto, la riprende 2-2 e poi si porta in vantaggio con Enzo Fernandez nei minuti conclusivi di una gara che ha avuto un epilogo lunghissimo, con un recupero di oltre 11 minuti. E poi scendiamo a centro pagina di ANSA con gli altri temi, il ritorno a quella che è la situazione americana con Trump, che si dice deluso dalla NATO. Meloni mi piace, ma non ci ha aiutato. Ulteriore passaggio per ciò che riguarda i mondiali, con ultimi ottavi senza gol, ai rigori la Svizzera batte la Colombia, decisivo il tiro dagli 11 metri di Vargas. E poi, tornando sulla spalla, la bancarotta del Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, con la procura che ha richiesto il fallimento del club, lo storico club biancorosso. È una situazione in assoluto divenire. Scendiamo ancora attraverso la prima pagina di ANSA Online. A Manhattan si teme il crollo parziale di un grattacielo, area transennata e traffico in tilt. Questa è la prima pagina di ANSA Online. Adesso ci trasferiamo direttamente nelle nostre edicole e partiamo con i tradizionali quotidiani. Quale è più tradizionale rispetto al Corriere della Sera? Trump scuote il vertice della NATO, il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi. Si sono sfilati al forum sulla difesa, affari per 50 miliardi. Il leader USA deluso dagli alleati, Meloni mi piace, però non ci ha aiutato. Poi, insieme a tavola, confessa una spia ucraina uccisa a Kiev, la donna dell'attentato al Principato di Monaco. E poi il verdetto in Francia, farò ricorso, annuncia Marine Le Pen con bracciale elettronico, ma mi candido. E poi Roma, 5 indagati al Ministero della Difesa, notizie top secret rivendute ai russi in cambio di soldi, arrestati due ex 007, uno dei cinque è di origini materane, quindi insomma anche vicino al nostro territorio. E poi il mondiale con l'Argentina che batte l'Egitto per 3-2 in un grande match, poi il rigore sbagliato, poi il gol di Messi, il trionfo e il pianto. Poi l'intervista a Fabio Cannavaro: noi più forti nel 2006 e Calciopoli non c'entra. E poi gli sviluppi sull'attentato a Sigfrido Ranucci: la vitola amico mai mi avrebbe fatto del male. Insomma, questa è la prima pagina con Gramellini che poi parafrasa quello che è il titolo di un programma in onda in questi giorni, chiamandolo Trumptation Island, quindi tutti gli sviluppi relativi alla politica estera statunitense e alle esternazioni del tycoon americano. Andiamo su Repubblica, che apre anche con lo sport, perché Sinner in semifinale sarà sfida con Djokovic. Parliamo ovviamente di Wimbledon. Il primo taglio invece è dedicato ancora una volta a Donald Trump, presidente statunitense. Meloni sbaglia al vertice NATO di Ankara e la presidente USA attacca: mi piace ma non ci aiuta. Deluso dalla NATO, poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa. Di spalla c'è notizia su Marine Le Pen: Francia, Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza. E poi il richiamo alla notizia sullo spionaggio, spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007. La foto iconica, forse la più bella vista in questo mondiale, è l'Argentina che fa volare Messi, ma potremmo dire il contrario, Messi che fa volare l'Argentina, getto avanti 2-0, poi la rimonta, Messi salva l'Argentina e poi piange. Ultimo mondiale per la Pulce, per uno dei giocatori più forti della storia del calcio, prosegue l'avventura attraverso i quarti di finale. Non è così, non sarà così invece l'avventura per Cristiano Ronaldo, in quanto la sua avventura si è completata 2 giorni addietro con l'esclusione dalla

mondiale americano a seguito della sconfitta per 1-0 contro la Spagna, grazie al gol di Michael Merino. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta della stampa. Le Pen: corro per l'Eliseo, dalla Francia alla Gran Bretagna, la sfida dei leader nazionalisti. Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi. Ricorrerò contro il braccialetto elettronico. Londra: le finte dimissioni di Farage, lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo. Arrestati 2 ex 007, Kiev morta la tentatrice di Monte Carlo. Roma: le spie di Putin, titola Repubblica. Il bastone di Trump si abbatte sugli alleati. Vertice ad Ankara: Meloni al tavolo con il presidente statunitense, perché la NATO sarà sempre più europea. E poi Anastasia, giustiziata, come abbiamo già avuto modo di vedere, triste epilogo per una vicenda già di suo molto triste, ovvero l'attentato di Monte Carlo con l'uccisione dell'attentatrice. Il mondiale prenda a calci le parole. Giulia Zonica: insulti, commenti e post razzisti. E poi Sinner in semifinale contro l'eterno Djokovic. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il Messaggero. L'antitrust: legge da cambiare ai bus turistici della capitale, permessi eterni a pochi euro. E poi l'intervista all'ex sindaco di Roma Rutelli: Roma è videocittà, connubio unico. A centropagina il summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei, NATO, Trump contro tutti. Segnali di Donald a Meloni: Giorgia mi piace, è una brava persona, ma in Iran non c'è stata per noi. E minaccia di togliere soldati all'Europa. La Premier taglia corto, rapporti cordiali, resta il gelo. L'intervista al presidente del Partito Popolare Europeo, Weber: insulti inaccettabili all'Unione Europea, serve una difesa comune. E poi la missione antidroni da 50 miliardi con il richiamo, centropagina ancora, ai segreti venduti ai russi, arrestati 2 ex 007 italiani. E la foto da altra prospettiva, insomma. Olio su tela anche questa. Gol e assist di Leo, rimonta da 0 a 2 a 3 a 2. Egitto fuori, è un genio senza età. Messi fa miracoli, l'Argentina risorge. Sembra avvenire invece il Messaggero. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. È il Fatto Quotidiano. Bomba anti-Ranucci. L'amico, la vitola e il giallo di Corrado, nato ad Ankara. I leader investono altri 90 miliardi sulle guerre. Crosetto stanzia 19 miliardi insomma, per conto del nostro paese. Poi la gente confessa: il killer di Monaco uccisa dal collega dei servizi di Kiev. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Attualmente in edicola e c'è bomba, titola il giornale. La vitola accusato per l'attentato. Ranucci sconvolto, è un amico. Il giallo dell'uomo fuggito in Africa. Fratelli d'Italia ci incolpava, chieda scusa. Il vertice di Ankara al centro anche su quest'altro quotidiano. Trump sfida la NATO, ma Meloni mi piace. Alla cena ufficiale la Premier è al tavolo con il tycoon, i nostri rapporti sono cordiali. Le 7 bugie USA sui fondi per la difesa. E poi gli ex 007 vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto sono ovunque. Il richiamo ancora una volta alla politica francese con Marine Le Pen, che conferma la condanna dei giudici: non mi frena, correrò per l'Eliseo. Prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa: Il Sole 24 Ore. Panetta: no a maxi rialzi dei tassi. E poi la difesa, con la NATO che accelera con nuovi contratti e impegni per 50 miliardi. Trump attacca gli alleati: nessun aiuto, potremmo ritirare le truppe. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. L'ultimo quotidiano nazionale che andiamo ad analizzare è ovviamente la Gazzetta dello Sport, portata ricca
visto il calendario, c'è Wimbledon e Sinner trova Djokovic.

Superato anche Straff, Cobolli sfida l'inglese Ferri a centropagina. C'è Messi che vola, rimontona Argentina e ai quarti estasi Messi. Egitto avanti di 2 gol, Leo sbaglia un rigore ma nel finale si scatena gol e assist. Poi il tris è ispirato da Lautaro, tutta l'Argentina insomma. In fotografia quest'oggi è un giorno di riposo, credo sia il primo giorno di riposo di questo mondiale. Si completa quindi il quadro degli ottavi con la vittoria dell'Argentina 3-2 sull'Egitto e la vittoria della Svizzera contro la Colombia ai calci di rigore. Da domani partono i quarti di finale con Francia-Marocco alle 22, venerdì c'è Spagna-Belgio alle 21, alle 23 di sabato Norvegia-Inghilterra e poi domenica Argentina-Svizzera chiude il tabellone e delineerà quelle che saranno le semifinaliste del Mondiale americano. Poi in chiusura di pagina c'è anche il mercato cardinale con Amorim a Milanello, il riferimento è al club rossonero. Ciak si gila, Milan altro colpo, questa volta per la difesa, affare fatto a 30 milioni, un lungo tira e molla tra Cardinale Lotito con la prima offerta da 25 milioni rifiutata e l'accordo trovato, chiuso, praticamente siglato, secondo Gazzetta, che porta al Milan uno dei migliori difensori della nostra Serie A e quindi Mario Ghila è un calciatore, o meglio, a breve sarà un calciatore del Milan e poi la sveglia di Luigi Garlando, Lionel o Lionel, insomma, come preferite, 11 minuti d'amore è il tributo giusto, giustissimo, nei confronti di Leo Messi. Pardon, queste sono le nostre prime pagine, noi ci fermiamo qualche minuto, poi torniamo qua con un approfondimento sui temi del nostro territorio. Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete sempre alle mie spalle c'è ancora questa lotta fra l'alta pressione presente sul vicino Atlantico e invece una zona di bassa pressione che si è leggermente spostata. In questo momento si trova sui paesi baltici, il minimo, vedete 995 hectopascal. E continua quindi l'afflusso di aria piuttosto fresca che sta determinando dei fenomeni temporaleschi abbastanza intensi nell'Europa orientale. Qualcosa ancora riesce a travalicare le Alpi e vedete c'è un piccolo minimo relativo proprio sull'Adriatico settentrionale. Questo piccolo minimo può comportare qualche leggero fastidio, qualche leggero disturbo, ma si tratta proprio di fenomeni residuali. Per il resto il cielo si mantiene sereno o poco nuvoloso e l'alta pressione che si trova sull'Atlantico a poco continua la sua azione di spostamento verso la parte centrale del continente europeo. Abbiamo già detto un bel po' di informazioni, vediamo a questo punto la previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete, parla abbastanza chiaro, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, tranne degli addensamenti durante le ore centrali del giorno nelle aree interne con delle nubi cumuliformi, dalle quali però ben difficilmente potranno scaturire dei fenomeni, dei brevi rovesci. Se ci saranno, saranno veramente a carattere isolato. Le temperature osciilleranno tra 24 e 33 gradi, localmente si potranno raggiungere anche dei valori superiori nelle ore centrali e nelle aree interne. Il vento sempre debole settentrionale o a regime di brezza lungo le coste, il mare poco mosso. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di vedete, non cambia sostanzialmente niente, forse possiamo dire che è cambiata semplicemente la data, perché i simboli restano gli stessi, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani nelle aree interne, un po' di vento ancora settentrionale, ma giusto quel tanto che serve per muovere un po' l'aria, mare poco mosso, le temperature restano lì. Io vi ringrazio a questo punto per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV. Rieccoci in studio, chiarita insomma la situazione meteo, quello che ci aspetta nei prossimi giorni, ce l'ha spiegato il Meteo Taranto, ce l'ha spiegato Vittorio Spagnoletti, noi adesso andiamo avanti con le prime parti.

Locali che trovate in edicola. Corriere del Mezzogiorno apre la nostra rassegna e parla di calcio in apertura perché l'inchiesta, la plusvalenza legata al portiere interamente goduta dal Napoli, perquisite le sedi delle società e di Filmauro sul Bari, il fantasma del fallimento. Debiti per 30 milioni e ingiusto profitto nell'operazione di Caprile, chiesta la liquidazione del club. Diciamo che è una notizia che scuote il calcio regionale e non solo. Poi c'è a centropagina, c'è un pezzo di storia del cinema italiano, anche un pezzo di presente oggi in prima serata. Storia di un italiano con Lino Banfi che gioca sulla pronuncia che lo ha reso celebre quest'oggi, quindi il documentario sul noto attore italiano. Le reazioni del gruppo De Laurentiis alla richiesta di liquidazione esterrefatti, noi rispettiamo le norme e poi l'accusa è poco chiara, il calcio così chiuderebbe. Questa la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta della Gazzetta del Mezzogiorno che apre però alla stessa maniera con inchiesta sul Bari, calcio De Laurentiis indagati e perquisiti per bancarotta, la procura devono fallire, la società niente di illecito, quel rischio non colto per tempo, il focus da che dira a Folonuncio, gli affari con il Napoli, la via crucis dei biancorossi in tribunale, due processi aperti, spie per la Russia, arresti e denunce. Spie per la Russia, arresti e denunce ai domiciliari un ex 007 materano, coinvolti pure quattro pugliesi. Il servizio riguarda quindi non solo l'ex personale militare finito al centro tramite l'arresto, ma anche gli altri coinvolti. E poi l'agguato a Foggia, il 23enne fu freddato in stile mafioso, omicidio di Anthony, fermati due molfettesi e altri cinque. Sotto accusa l'ipotesi ha sparato un minorenne. Poi si parla di idee, soprattutto per ciò che riguarda la filiera produttiva del nostro territorio. Leonardo, Puglia e Campania chiamano Urso, certezze sulla divisione aerostrutture, trema l'intera industria meridionale. Alla fine il sud si collega con i cantieri. E poi richiamo ai mondiali, Forza Azzurri, Maleblé sono di Francia. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano che è l'edicola del Sud, Lecce, rimediare a quattro stagioni di infortuni, apre l'edicola e poi l'intervista per i 99 anni del Taranto Calcio a Franco Valdevies, tornerà in alto, dice lo storico, uno degli storici più rinomati, più importanti, più conosciuti del calcio ionico e poi le buone notizie per il calcio locale con il Fasano è salvo con il cambio di proprietà Sibillo e Godano rilevano il club a centropagina sforbiciata alle poltrone negli enti cadono oltre cadono posti da 100.000 euro l'anno, il Salento brucia nel silenzio, poi varata la giunta di Trani e a centropagina c'è il richiamo alla questione Bari con bancarotta e false comunicazioni, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, quindi questione Bari che va sempre più complicandosi per ciò che riguarda il segmento calcio, ma ovviamente attesi sviluppi a strettissimo giro di posta con il club che dovrà perfezionare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, ma insomma ci sarà prima di affrontare un'altra battaglia, quella giudiziaria, ben più complicata rispetto a quella delle stanze dei bottoni del calcio. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, dovrebbe essere l'ultimo, rottamazione, ok, dalla Regione Consorzio, via 10 anni di cartelle, si parla di Xylella. Voto bipartisan sui 30 milioni dei fondi per la Xylella, serve l'assenso del governo. La difesa di De Laurentiis esterrefatti, chiariremo. Scossone per la vendita di Caprile e richiesto il fallimento. Poi c'è De Caro che parla di ARPA, Arif e Aret.

Ora risparmiamo, lo stop a 15 nomine e poi a Taranto Spalluto lascia Chima Ambiente, troppe divisioni nel CDA, la grande paura del crack, la crisi della municipalizzata, titola il quotidiano, i sindacati timori fondati, salvare i posti di lavoro. Questa era la nostra ultima prima pagina, quella del quotidiano che chiude con i giochi del Mediterraneo, i cantieri per l'evento, vertice con ANAS per la strozzatura della zona Ilva, giochi si accelera con l'asfalto, ora più vigili per la sicurezza e poi il rogo di Massafre di cui vi abbiamo dato contezza nella giornata di ieri. Palazzo evacuato, tutti in salvo, ma muore un cane. Chiusa quindi la nostra rassegna stampa, anche quella locale, noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra qualche minuto e partiamo con il nostro treno dei servizi e con i nostri ospiti.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: E adesso partiamo con i temi del territorio, ve ne abbiamo già parlato ieri. A questo punto facciamo un salto indietro di qualche ora, c'è cioè qualcosa che ha tenuto in ballo la nostra attenzione, che abbiamo seguito da vicino. Si tratta di uno scorcio particolare della nostra città. Sto parlando di Via Garibaldi, stiamo parlando della pensilina Liberty, che si trova in Città Vecchia, accanto alla storica pensilina che volge sull'affaccio del Mar Piccolo. È stata installata un'altra pensilina, un po' meno nobile, un po' meno nota, che però riguarda il progetto BRT. Guardiamo il servizio.
2: Una mozione per chiedere lo stop temporaneo dei lavori e ripensare la collocazione della fermata BRT in fase di realizzazione sull'affaccio del Mar Piccolo, a pochi metri dalla storica pensilina in stile Liberty. A presentarla è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che ha espresso forte preoccupazione per un intervento destinato a incidere pesantemente su uno degli scorci più suggestivi e identitari di Taranto tra Mar Piccolo, Città Vecchia e memoria degli antichi mestieri. Al centro della protesta c'è la realizzazione di una struttura in cemento nell'ambito dei cantieri della linea BRT, un'opera che secondo Stano rischia di compromettere l'equilibrio visivo in un luogo simbolo del rapporto tra la città e il mare, trasformando un'area di pregio paesaggistico in uno spazio appesantito da nuove costruzioni. Le considerazioni di Stano riguardano anche il contesto in cui l'intervento si inserisce. A pochi passi si trova infatti l'ex ristorante Il Gambero, altro luogo iconico di Taranto, oggi lasciato in uno stato di totale abbandono. Una situazione che secondo il consigliere rende ancora più evidente la contraddizione. Si parla di riqualificazione urbana, ma si rischia di intervenire senza rispettare la storia, l'identità e la bellezza dei luoghi. Per questo la mozione chiede di fermarsi almeno temporaneamente e di valutare una diversa collocazione della fermata. Per Stano, Taranto non può permettersi di perdere altri pezzi della propria memoria e del proprio paesaggio in nome di interventi che, se non adeguatamente pensati, rischiano di ferire ancora di più la città.
3: Siamo venuti a conoscenza solo adesso di questa fermata perché nel progetto iniziale c'erano state prospettate solo e soltanto i tragitti delle linee BRT, ma non le fermate, altrimenti saremmo di certo intervenuti molto prima e non ci saremmo ridotti a dover presentare una mozione in consiglio comunale per prima di tutto bloccare il proseguo di questi lavori, ma la seconda cosa sarà quella di eliminare assolutamente questa fermata BRT perché, come potete vedere, è un colpo all'occhio diciamo, per noi cittadini e per le associazioni culturali che si sono immediatamente ribellate, ed è per questo che il Movimento 5 Stelle è intervenuto immediatamente e ha presentato una mozione. A pochissimi metri c'è già un'altra fermata, quindi la soluzione potrebbe essere quella o di eliminare

0: Definitivamente questa fermata e magari delocalizzare questa struttura a San Cataldo. Non possiamo più accettare una cosa del genere, e un abbandono e un degrado del genere. L'amministrazione dovrebbe assolutamente intervenire o perlomeno immettere nel mercato patrimoniale questo immobile in maniera tale da avere manifestazioni di interesse e poterlo riqualificare invece di doverlo abbandonare in questo stato.
1: Quindi non solo BRT, non solo la fermata BRT nelle parole del consigliere comunale 5 Stelle Gregorio Stano, ma anche il riferimento a un immobile storico di Taranto, ovvero quello relativo all'ex Gambero che si trova nel quartiere Porta Napoli. Un grido d'allarme quello lanciato dal consigliere Stano, che ha invocato la necessità di rimettere, o meglio di immettere sul mercato un edificio che potrebbe avere una valenza differente sia a livello paesaggistico ma anche a livello pratico, vista anche la sua posizione molto particolare e sicuramente molto, molto godibile. Andiamo avanti con i nostri servizi, perché sempre ieri abbiamo parlato di un'altra zona di Taranto. Ci spostiamo dalla città vecchia, dal quartiere Porta Napoli, al Parco Cimino. Il Parco Cimino che è probabilmente il più grosso, il più grande, anzi certamente il più grande polmone verde che la nostra città conosce, per lungo tempo abbandonato, oggetto di riqualificazione inizio degli anni 2000, è diventato punto di riferimento per gli amanti dello sport, ma non solo, per le famiglie, per chiunque voglia praticare attività anche sportiva. In questo momento però c'è una parte di questo parco che versa in una condizione di totale abbandono, così si rischia di far morire Parco Cimino, e ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Cumuli di rifiuti, coperte abbandonate, immondizia disseminata in più punti, e questa è la situazione che si presenta a Parco Cimino tra il park and ride e l'area di sosta dei pullman. Una scena che ormai non sorprende più chi frequenta quotidianamente la zona, ma che continua a essere segnalata da residenti e cittadini.
3: È uno scempio, è un qualcosa che nessuno avrebbe immaginato, questo abbandono, perché si tratta di un abbandono, ma di un abbandono accanito. Non è più venuto nessuno.
2: Il degrado non risparmia neppure il teatro all'aperto all'interno del parco. Rifiuti e segni evidenti di incuria continuano a caratterizzare l'area. I vigilanti intervengono periodicamente per ripulirla, ma nel giro di poco tempo la situazione torna a ripresentarsi.
3: E poi c'è l'inspiegabile rifacimento qualche anno fa del teatro, mai utilizzato né prima del rifacimento né dopo, che è diventato anche quello un ricettacolo di rifiuti.
2: Poco distante un'altra immagine che lascia perplessi: le vecchie staccionate sostituite durante gli interventi di manutenzione sono state accatastate e lasciate nella pineta. Una situazione che forse non fa più notizia, ma che continua a essere denunciata da chi vive e frequenta questa zona della città.
3: Ma è fuori che c'è un degrado che secondo me veramente, per trovarne uno analogo, bisogna andare in Centro Africa. Ci sono coperte, stracci, di tutto, qualsiasi cosa. Si vede che qui c'è il giro dei barboni, ma possibile che lo sappia solo la gente che pratica questo posto? Cioè l'amministrazione ce l'ha una persona che per definizione si deve interessare?
1: Questa quindi è la situazione documentata dalla nostra Giovanna Calabrese all'esterno del Parco Cimino, ma anche all'interno. Avete notato come diverse aree della struttura siano rimaste inutilizzate per anni. Emblematico il caso del teatro, dell'anfiteatro, che avrebbe potuto ospitare diversi generi di manifestazione, che invece resta così in disuso, alla mercé di chiunque ne voglia fare un utilizzo differente da quello che è previsto dalla propria destinazione d'uso. Noi ci fermiamo un attimo, facciamo una breve pausa e poi torniamo, perché a brevissimo parliamo di saldi, e non parliamo tra di noi, parliamo con qualcuno di molto qualificato.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
10: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
11: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto.

0: per la salute.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: E allora rieccoci, quando sono le 8 e 5 minuti, abbiamo il nostro ospite, l'aveva annunciato, parliamo di saldi, vediamo insomma a Taranto come vanno le cose in questo momento con l'apertura della stagione che dovrebbe portare un maggior afflusso di clienti nei negozi, nelle attività del territorio. Il nostro ospite è Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda Confcommercio Taranto. Presidente, buongiorno e ben trovato, anzi benvenuto.
3: Buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Allora, noi ci siamo occupati in un nostro servizio dell'apertura della stagione dei saldi, abbiamo tastato quello che è l'umore, quelle che sono le sensazioni, eccolo qui il servizio che passa sotto, dei tarantini in giro per le vie del centro, ma non solo, c'è voglia di provare, di trovare l'affare, di trovare quel capo che magari non si è potuto comprare prima, che non si è trovato prima e che invece adesso diventa un'occasione. Questo parte cittadini, parte avventori, dall'altra parte invece ci sono gli esercenti. Che sensazioni e quali riscontri avete avuto in questi giorni?
3: Beh, le aspettative come sempre sono alte, insomma il saldo per le attività commerciali, per gli imprenditori, sono comunque dovrebbe essere un evento straordinario che dovrebbe portare un afflusso insomma, diverso da quello delle vendite tradizionali. Ci si dovrebbe approfittare degli incongrui sconti che ormai tutti gli anni gli operatori offrono alla propria clientela, ma dobbiamo registrare di fatto un calo dovuto a una serie di concause ormai conclamate. Ci sono tantissimi problemi, c'è il problema della contrazione economica che di fatto mette delle famiglie in difficoltà e quindi di conseguenza diciamo il mondo della moda, non essendo un bene di prima necessità, ne patisce le conseguenze per primo. C'è il problema dell'online, c'è il problema della grande

0: grande distribuzione, ormai ci sono outlet distribuiti su tutto il territorio e non per ultimo, purtroppo, dobbiamo registrare quei fenomeni di vendite promozionali che si susseguono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, che di fatto stanno facendo calare l'interesse sull'evento saldo, che invece una volta era un grande evento. Quindi, comunque invitiamo tutta la nostra clientela a visitare i negozi di vicinato per diversi motivi. Uno, per aiutare di fatto l'economia locale, ma soprattutto ricordiamoci che i negozi di vicinato sono quella parte pulsante dei centri, dei borghi cittadini che mantengono aperti e in piedi anche la voglia di passeggiare per le vie, dando sicurezza e decoro anche a tutte le città.
1: Presidente, c'è un dato, c'è una considerazione che alle volte sorge spontanea, perché spesso abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo parlato di saldi specchietto per allodola, perché alle volte quel capo che tanto desideravamo effettivamente non è propriamente in saldo, riporta un prezzo gonfiato in un certo momento, poi riabbassato, quindi se da una parte c'è la contrazione economica da parte delle famiglie, ti chiedo se a Taranto effettivamente c'è un controllo tale da garantire che ci sia una sorta di patto di onestà tra chi acquista e chi vende.
0: Allora, bisogna fare chiarezza sul discorso del saldo. Premesso che è facoltà dell'esercente mettere la merce in saldo e si può scegliere anche alcuna merce da poter mettere in saldo. Non c'è una obbligatorietà di legge di mettere tutta la collezione. Certo è che noi siamo per le regole, Confcommercio è per le regole e per la legalità. Abbiamo sempre dichiarato e stretto i patti anche con le associazioni dei consumatori per i cosiddetti saldi sicuri, ma potrebbe esserci purtroppo, come c'è dappertutto, qualcuno che cerca di dribblare le regole. Quello che consigliamo sempre alla clientela è quello di andare qualche giorno prima, qualche settimana prima all'interno delle attività dove si intende fare acquisti, controllare di fatto il prezzo di partenza e poi alla fine, insomma, assicurarsi che il prezzo finale sia di quello scontato. Ricordiamo, che i saldi sicuri che sottoscriviamo con le associazioni dei consumatori prevede innanzitutto la trasparenza del prezzo, quindi sui cartellini, sui prezzi ci deve essere segnato assolutamente il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Garantiamo le sostituzioni entro una settimana solitamente o comunque con accordo del consumatore e che quindi anche questo è per andare incontro al consumatore, anche perché il cambio di comodo è sempre una cortesia da parte dell'esercente e non purtroppo una legge scritta, ecco, chiamiamola così.
1: Presidente, ti faccio l'ultima domanda. Detto tra me e te, tanto non ci guarda nessuno, no? Ma qual è la sofferenza, il dato di sofferenza maggiore che viene riscontrato dagli esercenti tarantini? L'assenza di parcheggio, la crescita dei costi relativi alle forniture elettriche, il costo dei fitti dei locali, insomma, c'è una serie di concause che potrebbe essere identificata, ma se tu dovessi dirmi questo è il punto più dolente, qual
0: Abbiamo una giornata per parlarne?
1: è? Io sono qua fino alle 23, 22 più o meno, però.
0: Allora, in realtà quello che oggi più incide sulla difficoltà delle aziende, devo dire che come posso dire, la incontrollata come si dice, l'incontrollata concorrenza, ecco, chiamiamola così,
1: Ok.
0: l'incontrollata concorrenza da parte delle aziende stesse che dovrebbero essere partner dei propri retail e che di fatto invece sono diventati i nostri primi concorrenti perché distruggono un mercato proponendo promozioni a destra e a manca su tutte le piattaforme, sia online che non. A discapito poi dei propri collaboratori e venditori dei propri territori. Questa è una cosa che sta diventando un problema serio, se ne parla ormai anche a carattere nazionale, quindi noi invitiamo anche che ci sia più

0: più dialogo tra operatori e propri fornitori affinché questa filiera possa continuare a esistere, perché altrimenti andiamo verso il non ritorno.
1: Grazie, grazie a Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda, Confcommercio Taranto. Abbiamo avuto un quadro. Ovviamente noi invitiamo tutti i tarantini a spendere, a provare, a regalarsi quel capo tanto desiderato, così che ci sia una commistione d'aiuto tra cittadinanza e parte relativa ai commercianti. Grazie ancora, Presidente, buona giornata.
0: Grazie, grazie e buona giornata.
1: Allora, noi andiamo avanti, non ci fermiamo, andiamo avanti perché ieri è stato il compleanno di una parte della città, di una parte importante della città, ovvero del Taranto Calcio. Noi vogliamo leggere quello che è il messaggio che la società ha passato attraverso i propri canali social, che abbiamo rilanciato ieri attraverso Giuseppe Delli Santi sul nostro sito web, con un messaggio semplice ma ricco di significato. Il Taranto ha celebrato il suo 99esimo compleanno. Amore mio, non essere gelosa se il Taranto lo ama più di te. Buon 99esimo compleanno a tutti noi, un omaggio allo storico legame tra la squadra e la sua tifoseria, capace di attraversare generazioni e di resistere anche nei momenti più difficili come questo, sottolineerei io. Il riferimento alla celebre frase sottolinea con leggerezza quanto l'amore per i colori rosso-blu possa diventare una vera e propria fede. Quindi auguri, auguri, auguri al Taranto Calcio. Allora, noi andiamo avanti, lanciamo un altro servizio che è quello relativo alla situazione di clima, ambiente, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane. Si arricchisce adesso di un ulteriore capitolo con le dimissioni del presidente del CDA Spalluto e una nuova fase che non lascia ben sperare in questo momento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Chima Ambiente apre ufficialmente la procedura di crisi di impresa e di insolvenza, come previsto dal codice apposito in caso di squilibrio finanziario, con un'esposizione debitoria di circa 43 milioni di euro, di cui oltre la metà con l'erario e derivanti da vecchie gestioni. Sarebbero due gli advisor attualmente a lavoro per cercare una soluzione in tal senso, il commercialista Manfredonia e l'avvocato Bonfrate.
3: È un percorso previsto dalla legge che ti mette in condizioni, a seguito di un'operazione verità sulla situazione contabile, per salvare l'azienda. Quindi significa poi trattare la ristrutturazione del debito, rintracciare le forme di finanziamento e salvare quella che è un'azienda importante per Taranto, storica, con lavoratori tra diretti e indiretti arrivano a 450.
2: Spalluto difende quanto fatto in poco meno di un anno, parlando dei tagli sulle spese e dell'aumento dal 27 al 34% della differenziata. L'analisi dei dati forniti questa mattina, tuttavia, evidenzia alcune battute d'arresto a dicembre, marzo e aprile, compatibili con la situazione riscontrata per le strade della città. Numeri che mostrano insomma quanto i cittadini non abbiano ancora fatto proprio il sistema di raccolta obbligatorio per legge.
3: Il segnale, secondo me, è importante ed è positivo, perché passare dal 27 a oltre il 34 è un risultato importante. È chiaro che c'è da fare e dipende, l'ho spiegato, da più che dobbiamo mettere in campo più sinergie. Serve innanzitutto la sensibilità dei cittadini, perché se non c'è la volontà e la sensibilità non si può fare nulla. Poi dopodiché interviene l'organizzazione di Chimambiente, l'intervento della Polizia Municipale e l'assessorato all'ambiente. È la comunicazione. Se non mettiamo in sinergia tutti questi elementi, è logico che non può riuscire.
2: Imprescindibile resta il contratto di servizio con cui si dovrà imprimere alla città una decisa accelerata, estendendo la raccolta differenziata a tutti i quartieri e capire anche con quali modalità e strumenti, a cominciare da una campagna di informazione mirata. Intanto Spalluto ufficializza le dimissioni da presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto della neoassessora Luana Riso e parla della necessità di rinnovare il CDA, lasciando intendere più di qualche divergenza emersa nel corso dei mesi.
3: Devo rispondere al mandato degli elettori che mi hanno chiesto di rappresentare Taranto in Consiglio Comunale. Per il bene dell'azienda è il momento di cambiare questa amministrazione, perché questo Consiglio di amministrazione è stato troppo diviso e ha reso tutto più difficile, sia a me e sia ai lavoratori e all'azienda. Quindi è bene che ora, dopo che ha fatto comunque delle cose importanti, adesso è bene che ci sia un cambio di una situazione più coesa.
1: Quindi, in attesa di sviluppi sul futuro di Chima Ambiente, continua a tenere banco la questione relativa allo scenario.

0: politico. Proprio in questo senso si inserisce il nostro prossimo servizio relativo al Consiglio Comunale, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
1: Nel pomeriggio di ieri, la prima delle tre sedute consecutive del Consiglio Comunale di Taranto ha approvato l'assestamento di bilancio, una sorta di check delle finanze dell'ente, la cui discussione è stata anticipata per rendere immediatamente disponibili le somme liberate dal riequilibrio. Il presidente della Commissione Bilancio, Luca Contrario, ha spiegato che verranno impiegati 7 milioni di euro provenienti dei 9 milioni e mezzo del rendiconto 2025. Numerosi gli interventi previsti dal completamento della ristrutturazione di Palazzo d'Aiala all'acquisto di una passerella per disabili da installare nelle spiagge comunali di Lido Bruno e Lido Torretta, fino all'intervento provvisorio per l'erosione costiera a San Vito e l'acquisto di un'area da adibire a parcheggio tra Tamburi e Lido Azzurro. Finanziati anche alcuni interventi per i giochi del Mediterraneo, che riguardano soprattutto la manutenzione degli impianti sportivi. Approvato anche un emendamento al bilancio di previsione proposto dal sindaco Bitelli, che mira a rimodulare 1 milione di euro distribuendolo su diversi capitoli di spesa, tra cui potenziamento del decoro urbano, interventi sulla viabilità e valorizzazione della pensilina Liberty di via Cariati. Il primo cittadino ha poi preso la parola per fare il punto della situazione dopo alcuni giorni difficili, tra l'esito poco positivo dei governance poll del Sole 24 Ore, che lo vedono scivolare all'83° posto nel gradimento dei cittadini, e le scosse politiche in maggioranza. L'appello di Bitetti alla vigilia dei giochi resta quello al senso di responsabilità di ciascuno, a costo di scelte impopolari, i cui frutti si vedranno però nel tempo. Assestamento ed emendamento vedono il voto compatto della maggioranza, mentre l'opposizione continua a perdere pezzi. Resta assente Gianni Azzaro, il cui ritorno in aula coinciderà con il passaggio in maggioranza, mentre appare quantomeno emblematico il caso del consigliere Emiliano Messina, che esce dall'aula al momento della votazione dell'assestamento e vota invece favorevolmente all'emendamento proposto da Bitetti. Insomma, le ultime mosse del sindaco, come la concessione del tanto richiesto terzo assessorato al PD nella persona di Luana Riso, sembrerebbero aver sortito effetto positivo, anche se non è stata letta del tutto positivamente l'assenza di Vincenzo Di Gregorio. Al consigliere di Azione, tuttavia, orfano dell'assessorato dopo le dimissioni della Stamerra, sarebbe in quota la nuova presidenza di Climambiente, che presto sarà lasciata libera ad Alfredo Spalluto, subentrante in consiglio al posto della Riso.
0: E con il Consiglio Comunale si chiude questo appuntamento con Di Buon Mattino in chiusura. Mandiamo il nostro TG politico, l'informazione di Studio 100 torna alle 14 con 100 notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia.

Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e questa volta se la prende anche con Germania, Francia e Gran Bretagna. Ci hanno voltato le spalle, dice ad Ankara al suo arrivo per il vertice NATO. Roma, Parigi, Londra e Berlino, sottolinea il presidente USA, non ci hanno aiutato nella guerra all'Iran. In risposta a una domanda sui rapporti con la premier italiana, Trump commenta: «È una brava persona. Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz. Comunque Meloni è una persona che mi piace», ha aggiunto. Il tycoon è poi tornato a ribadire che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi entro domani. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi. I pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni e vogliono rioccuparla a 1 anno dalle elezioni con un golpe parlamentari. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, risponde per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane, Miguel Martina, spiega l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione per Fratelli d'Italia. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte contrario anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. Oggi, in Commissione Agricoltura, si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animali, tra cui WWF e l'IPU. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, sottolinea Alleanza Verdi e Sinistra.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia

0: Il cinema.
1: Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5° film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata

durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oytema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di

elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore.
A quanto pare antico e moderno. In

questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Radio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: questo è bailarino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 20° posto.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grandissimo, ce l'hanno.

Dengan kontak orang.

Pino italiano, non ti vado.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale, questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è

Preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca: arrestato un 44enne, avrebbe picchiato l'ex al compleanno del figlio. E poi truffe in aumento, i carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione. E torniamo a parlare anche del Taranto Calcio, presentata doppia domanda per la Serie D. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Da festa di compleanno, episodio di violenza, a Taranto un 44enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente e attivato il codice rosso. Una quarantina le truffe messe a segno tra Taranto e provincia, in aumento i tentativi di raggiro nel mirino, non ci sono più soltanto gli anziani ma persone di ogni età, i carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione. Terza seduta consecutiva del Consiglio Comunale dopo l'assestamento generale di bilancio, il regolamento per l'affidamento familiare dei minori, oggi altri importanti provvedimenti all'attenzione della massima assise cittadina. Il Taranto tenta la risalita e presenta una duplice domanda di iscrizione alla LND. Accanto all'iter ordinario dei ripescaggi, il club ha avviato un percorso straordinario sul modello della Florenzia Viola del 2002, una richiesta diretta al presidente FIGC Malagò e oltre 50.000 euro a fondo perduto. L'obiettivo è sfruttare il blasone della piazza per ottenere l'ammissione in Serie D. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca: arrestato un 44enne dai carabinieri che avrebbe aggredito l'ex compagna durante la festa di compleanno del figlio. I dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
1: Doveva essere una serata di festeggiamenti e gioia, ma si è trasformata in un episodio di violenza e dolore. È accaduto nella tarda serata di ieri 7 luglio a Taranto, dove i carabinieri della stazione principale hanno arrestato un 44enne di nazionalità indiana, domiciliato in città, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante la festa organizzata per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, avrebbe perso il controllo al termine di un'accesa discussione, scoppiata per futili motivi. La lite sarebbe rapidamente degenerata in un'aggressione, la donna sarebbe stata colpita più volte al volto, con violenti schiaffi. Sconvolta e dolorante, la vittima ha immediatamente chiesto aiuto, contattando il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure e messo in sicurezza la donna. I militari dell'arma hanno quindi attivato senza esitazione le procedure previste dal codice rosso, raccogliendo i primi elementi investigativi e informando tempestivamente l'autorità giudiziaria. Al termine degli accertamenti, il 44enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Taranto in attesa di sentenza definitiva. Un episodio che conferma ancora una volta l'importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di violenza o comportamento persecutorio. L'arma dei carabinieri, infatti, rinnova l'appello a non sottovalutare mai segnali di maltrattamenti, minacce o stalking e rivolgersi immediatamente al 112. Una richiesta di aiuto può fare la differenza e consentire l'attivazione delle misure di protezione previste dalla legge a tutela delle vittime.
0: E prosegue l'attività di contrasto alla pesca illegale di tutela delle risorse marine da parte della Guardia Costiera. Accertate due violazioni amministrative a carico del comandante di un peschereccio professionale sorpreso nelle acque antistanti Lido Azzurro. L'unità stava pescando a circa 0,8 miglia nautiche dalla costa in un'area vietata utilizzando una rete a strascico non autorizzata. Le sanzioni ammontano a circa 4.000 euro. Inoltre è stato eseguito il sequestro dell'attrezzo da pesca e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza sia al comandante, come previsto per legge. E andiamo avanti. A Taranto e provincia sono già una quarantina le truffe messe a segno e aumentano i tentativi di raggiro. Nel mirino non ci sono più soltanto gli anziani, ma persone di ogni età. I carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione e ricordano una regola fondamentale: le forze dell'ordine non chiedono mai soldi ai cittadini. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Sono più solo gli anziani a cadere nelle trappole dei truffatori. Oggi le vittime sono sempre più spesso persone fragili, ma anche cittadini di ogni età. A Taranto e provincia sono già una quarantina le truffe andate a segno, mentre aumentano i tentativi di raggiro. È da questo dato che parte l'allarme lanciato dai carabinieri.
3: Abbiamo registrato come arma dei carabinieri un trend positivo. Parliamo al momento di una quarantina di truffe Però abbiamo registrato un incremento dei tentativi, che si può leggere questo dato in un duplice visione. Vuol dire che stanno incrementando i tentativi, ma i cittadini stanno capendo che non devono cedere alle lusinghe o comunque alle comunicazioni di questi malviventi.
2: I truffatori cambiano continuamente strategia, ci sono le truffe online come phishing, smishing e vishing, ma anche lo spoofing con il numero di telefono che sembra quello della banca o dei carabinieri. Poi ci sono i raggiri più conosciuti, il finto carabiniere che chiede soldi per aiutare un familiare, la truffa dello specchietto con la richiesta di un risarcimento in contanti dopo un falso incidente e quella del pacco bloccato. Ma il problema non è solo economico, chi subisce una truffa spesso perde anche serenità e fiducia. C'è chi prova vergogna, chi si sente in colpa e chi preferisce chiudersi in se stesso. Per questo è importante denunciare e chiedere aiuto.
3: Parliamo proprio di truffa alle vittime fragili, ormai non si può parlare di truffa agli anziani perché le vittime hanno una diversa estrazione sociale e la capacità dei truffatori è quella di raggirare con un eloquio veramente avvincente e convincente.
2: Il comandante provinciale dei carabinieri

0: Ha ricordato una regola semplice: i carabinieri e le forze dell'ordine non chiedono mai soldi, se succede è una truffa.
1: Le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, non chiedono soldi.
0: Durante l'incontro è stato annunciato anche l'arrivo dei 20 giovani carabinieri. Saranno impiegati nei reparti della Litorania per rafforzare i controlli durante l'estate e daranno un contributo importante anche in vista dei giochi del Mediterraneo.
2: Ieri una nuova seduta del Consiglio Comunale di Taranto. Tra i provvedimenti approvati anche il primo regolamento per l'affidamento familiare dei minori della nostra città. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Nuova seduta del Consiglio Comunale di Taranto nel pomeriggio di ieri 7 luglio. I lavori della massima assise cittadina sono partiti in ritardo a causa della mancanza del numero legale, soprattutto per assenza della maggioranza. Nessuna crisi politica però, solo numerosi impegni che stanno interessando la città alla vigilia dei giochi. Dopo la richiesta di sospensione del consigliere Festinante e l'arrivo dei consiglieri, la massima assise ha esaminato e approvato diversi provvedimenti, prevalentemente di carattere amministrativo e contabile. Tra gli atti più rilevanti figura il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo agli interventi eseguiti sull'ipogeo di Palazzo Amati, necessari per garantire la tutela e la sicurezza del bene storico. Sul fronte del patrimonio comunale è stata autorizzata la vendita, mediante trattativa privata, di un'area destinata alla realizzazione di una cabina elettrica nelle vicinanze dello stadio Renzino Paradiso di Talsano, un'infrastruttura collegata agli interventi previsti in vista dei Giochi del Mediterraneo. Approvato inoltre il riscatto di un terreno tra Lido Azzurro e Tamburi, un'operazione inserita nella gestione del patrimonio immobiliare dell'ente. L'Aula ha dato poi il via libera a due variazioni urgenti del bilancio di previsione 2026-2028, tra i provvedimenti di maggiore impatto sociale, il nuovo regolamento comunale per il servizio di affido familiare, che aggiorna le procedure e gli strumenti destinati alla tutela dei minori e al sostegno delle famiglie affidatarie. Nel corso della seduta sono stati inoltre riconosciuti ulteriori debiti fuori bilancio, riguardanti il pagamento di rette per l'assistenza a minori e persone con disabilità disposte dall'autorità giudiziaria, somme dovute al consorzio Corepla per il recupero degli imballaggi in plastica e importi derivanti da sentenze emesse dal Tribunale di Taranto e dalla Corte di Giustizia Tributaria. Intanto nel pomeriggio di oggi il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi con un ordine del giorno particolarmente ricco e l'ingresso al posto di Luana Riso di Alfredo Spalluto, che nella giornata di ieri ha ufficializzato le dimissioni da presidente di Chimambiente.
2: E in diretta per noi da Palazzo di Città, proprio Maria Laura Paletta. Buongiorno.
3: Buongiorno Teresa, come potete vedere l'aula del Consiglio Comunale è ancora semideserta, si attende l'inizio dei lavori della massima assise cittadina in quella che, come avete ascoltato nel servizio, è la terza seduta consecutiva. Ci saranno importanti provvedimenti che saranno posti all'attenzione del Consiglio Comunale di Taranto, tra questi l'intitolazione dello slargo di Piazza Castello a Bacari Sacò, ci sarà la consegna delle figurine dei giochi del Mediterraneo ai consiglieri e alla Giunta quale simbolo di impegno in vista di questo importante evento internazionale che coinvolgerà a breve la nostra città, e poi tutta una serie di mozioni proposte sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che riguardano ad esempio la viabilità in via del Faro a San Vito, ma anche il rafforzamento della rete sociale, educativa e psicologica e la prevenzione del disagio minorile nella nostra città. Ma ci sarà anche l'ingresso ufficiale di Alfredo Spalluto, fresco delle dimissioni da presidente di Chimambiente al posto di Luana Riso. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su tutto questo.
2: Grazie a Maria Laura Paletta. Noi andiamo avanti e voltiamo pagina. Il Taranto prova a ripartire dalla Serie D con una doppia richiesta di iscrizione, una attraverso i ripescaggi e l'altra con una procedura straordinaria rivolta alla FIGC. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
4: Il Taranto tenta il tutto per tutto per agganciare l'immediata risalita in Serie D e mette in campo una nuova strategia. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club ionico avrebbe formalizzato una duplice istanza alla LND nazionale muovendosi contemporaneamente su due binari paralleli per massimizzare le chance di successo. Il primo provvedimento segue la via ordinaria, si tratta del classico iter burocratico previsto dalle norme NOIF, necessario per inserire la società rosso-blu nella graduatoria ufficiale dei ripescaggi. Un passaggio formale che permetterà al Taranto di essere valutato al pari di tutte le altre pretendenti, partendo dai punteggi e dai parametri standard previsti dal regolamento federale. La vera svolta però è rappresentata dalla seconda domanda, che traccia un percorso straordinario e d'impatto politico istituzionale. I vertici del club hanno infatti

inviato una richiesta espressa indirizzata direttamente al presidente della FIGC Giovanni Malagò, un'istanza forte blindata dal deposito contestuale di un fondo perduto superiore ai 50.000 euro. Questa mossa ricalca da vicino il celebre precedente del 2002 con la Florencia Viola, quando la neonata società fiorentina fu

0: E la pulizia meccanica delle spiagge durante il periodo di nidificazione finisce al centro delle polemiche. Secondo gli ambientalisti, in alcuni comuni del litorale ionico, Lizzano e Torricella, sarebbero stati utilizzati mezzi meccanici nonostante i divieti a tutela della tartaruga marina Caretta Caretta e del fratino. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: La pulizia meccanica delle spiagge torna al centro dell'attenzione. Ruspe e trattori, infatti, possono rappresentare un grave rischio per la fauna protetta, in particolare per la tartaruga marina Caretta Caretta. Durante il periodo della nidificazione, questi mezzi possono distruggere i nidi, schiacciare le uova e cancellare le tracce lasciate dagli esemplari sulla sabbia.
2: Lungo il litorale della costa salentina ci sono ancora dei comuni che si ostinano a pulire le spiagge attraverso mezzi pesanti. Stiamo parlando nello specifico di tartarughe Caretta Caretta. Con la pulizia meccanica delle spiagge noi non riusciamo ad individuare per tempo le tracce della deposizione, quindi non riusciamo a mettere in sicurezza i nidi.
1: Per questo le norme regionali e i progetti di tutela come Life Turness vietano la pulizia meccanica nei mesi più delicati, privilegiando interventi manuali e rispettosi dell'ambiente. L'obiettivo è proteggere una specie vulnerabile e salvaguardare i siti di nidificazione del Mediterraneo. Eppure, secondo quanto segnalato dalle associazioni, in alcuni comuni del litorale ionico, tra cui Lizzano e Torricella, le operazioni di pulizia con mezzi meccanici sarebbero state effettuate nonostante i richiami e le comunicazioni inviate agli enti competenti.
2: Durante i nostri pattugliamenti mattutini abbiamo riscontrato che nel comune di Lizzano e le spiagge sì, che si affacciano a competenza di comune di Torricella, nonostante previe interlocuzioni, quindi comunque avvisi, continuano con questa pratica.
1: Un rischio che riguarda anche il fratino, piccolo uccello che nidifica sulla sabbia ed è anch'esso una specie protetta.
2: Abbiamo trovato dei nidi di fratino e noi quest'anno abbiamo censito dei nidi, quindi abbiamo censito delle coppie, abbiamo censito dei nidi lungo il nostro litorale. I nidi sono stati messi in sicurezza, ne abbiamo dato comunicazione, ma purtroppo non abbiamo riscontro che questi nidi siano andati a buon fine.
0: Palazzo Amati diventerà un polo dedicato a ricerca, formazione, inclusione e rigenerazione urbana grazie al progetto CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Vediamo il servizio. A Taranto prende il via CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, il progetto che trasformerà Palazzo Amati nella città vecchia in un polo dedicato al mare, alla ricerca scientifica, alla formazione e all'innovazione sociale.
3: Palazzo Amati si candida ancora di più ad essere un presidio di buone prassi che si contamina con gli abitanti della città vecchia per dare ancora più valore alla risorsa mare e agli abitanti del quartiere. 36 mesi di attività che ci impegneranno insieme con enti quali l'università, il polo giuridico di Via Duomo, insieme al Tribunale dei Minori, insieme al CNR talassografico e a tanti altri enti del terzo settore che lavorano nel sociale.
0: Promosso dal Comune e dalla Fondazione con il Sud, con la Ionian Dolphin Conservation Capofila ed il coinvolgimento di 15 partner, il progetto durerà 3 anni. Previsti laboratori, attività educative, percorsi di inclusione per i giovani, ricerca sui cetacei e iniziative di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di fare del mare una leva di sviluppo sostenibile per la città.
4: È un progetto che si inserisce per la Fondazione con il Sud dentro una rete di progetti che sono circa una cinquantina, distribuiti in tutto il Mezzogiorno, che hanno in comune alcune cifre, alcune caratteristiche molto importanti. Innanzitutto la collaborazione tra pubblico e privato, che si realizza a diversi livelli e che è un presupposto fondamentale per riuscire a gestire adeguatamente un bene così prezioso e così complesso, no? Come è questo immobile.
0: La Regione Puglia investe oltre 4 milioni di euro con gli avvisi Puglia Energie Sociali e Puglia Energie Net per rafforzare il terzo settore, sostenere gli enti e promuovere un welfare di comunità più partecipato e innovativo. Ce ne parla Ilaria Lia.
5: La Regione Puglia punta sul terzo settore con due nuovi strumenti.

0: strumenti destinati a rafforzare il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Si chiamano Puglia Energie Sociali e Puglia Energie Net e mettono a disposizione complessivamente oltre 4 milioni e 300 mila euro. La misura più consistente è Puglia Energie Sociali, che prevede uno stanziamento superiore ai 4 milioni di euro. L'obiettivo è sostenere progetti di interesse generale promossi dagli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale, in particolare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Accanto a questa misura arriva anche Puglia Energie Net con una dotazione di 300.000 euro. In questo caso i destinatari non sono le singole associazioni, ma le reti associative regionali e il sistema dei centri di servizio per il volontariato. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, sostenere attività di formazione, promuovere lo scambio di buone pratiche e consolidare la capacità organizzativa dell'intero comparto. Accanto a questa misura arriva anche Puglia Energie Net con una dotazione di 300.000 euro. In questo caso i destinatari non sono le singole associazioni, ma le reti associative regionali e il sistema dei centri di servizio per il volontariato. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, sostenere attività di formazione, promuovere lo scambio di buone pratiche e consolidare la capacità organizzativa dell'intero comparto.
1: È una misura di innovazione sociale all'iniziativa del territorio. Le associazioni potranno presentare veramente tantissimi progetti, dallo sport inclusivo alla valorizzazione dei beni culturali, storici, architettonici del nostro territorio, anche possibilità di attivare percorsi di inclusione, di povertà, educative che sono sempre più forti, soprattutto nelle aree più interne della nostra regione. Con queste misure noi intendiamo attivare questi processi, di condivisione e di coesione.
2: Presentata ieri una guida bilingue dedicata ai lavoratori agricoli romeni, l'iniziativa punta a favorire inclusione e lavoro regolare nei campi. Vediamo. Una guida bilingue per informare i lavoratori agricoli romeni sui loro diritti e promuovere legalità e sicurezza nei campi è stata consegnata ieri nel Salone di rappresentanza della provincia di Taranto su iniziativa della UILA UIL di Puglia e Taranto, del Consolato Generale di Romania a Bari e della provincia.
3: A Taranto si stimano circa 4.000 lavoratori rumeni presenti sul nostro territorio e in particolare anche nel settore agricolo. Nel settore agricolo noi abbiamo una platea di lavoratori vastissima, circa 25.000 lavoratori, tra cui circa 6.500 sono lavoratori stranieri e buona parte sono appunto rumeni. Noi abbiamo pensato anche alla Romania perché il lavoratore rumeno è un lavoratore che vive stabilmente in provincia di Taranto, anche da tanti anni. Noi abbiamo bisogno di questi lavoratori perché ci sono delle professionalità che loro svolgono, che sono soprattutto, ad esempio, faccio un esempio, la cura alla persona, l'assistenza sanitaria. I lavoratori rumeni hanno delle specializzazioni molto alte, cosa che molto spesso è richiesta e tra gli italiani si ha difficoltà a reperire.
2: L'opuscolo offre informazioni su previdenza, sicurezza sul lavoro, tutela dei diritti e contrasto al caporalato, con l'obiettivo di favorire inclusione e lavoro regolare.
4: Uno strumento di orientamento, non necessariamente di informazione di quella di base. Si propone di mandare un segnale molto forte, di impatto, speriamo che venga accolto come tale, ai membri della nostra comunità, ma anche alle istituzioni. Perché stavo guardando l'altro giorno, no? Siamo in procinto dell'avvio dei giochi del Mediterraneo e il motto lo trovo uno molto bello, molto ispirato. Dice Embrace the future, abbracciamo il futuro. Secondo me, secondo noi, il futuro non può essere distaccato da questa importantissima componente che rappresenta la comunità romena, la comunità straniera sul territorio a Taranto.
2: E adesso la pagina sportiva a cura di Giuseppe Degli Santi.
5: I lavori di riqualificazione dello stadio Erasmo Iacovone continuano a far registrare

0: Importanti passi in avanti a fare il punto dettagliato sulla situazione ci ha pensato direttamente il commissario straordinario Massimo Ferrarese attraverso un approfondito aggiornamento pubblicato sui suoi canali social. Gli interventi sulla struttura stanno procedendo senza sosta secondo la tabella di marcia stabilita e hanno già visto il completamento definitivo di opere fondamentali come il nuovo impianto di irrigazione, la complessa trincea drenante e il successivo riempimento in ghiaia. Proprio in queste ore le squadre sul cantiere sono arrivate a una fase cruciale per il futuro del terreno di gioco, ovvero la realizzazione del terzo e ultimo strato di sabbia. Un'operazione tecnica di precisione che rappresenta ufficialmente l'ultimissimo step prima dell'effettiva posa del nuovo manto erboso naturale. Lo stesso Ferrarese ha voluto sottolineare con forza la rilevanza strategica di questo avanzamento, definendo questo specifico passaggio come un momento fortemente atteso da tutta la cittadinanza, un segnale tangibile e concreto di un'opera che si avvicina sempre di più al suo traguardo finale con l'obiettivo di restituire presto una struttura moderna, sicura e all'avanguardia all'intera città e alla calorosa tifoseria ionica. La Virtus Francavilla programma la nuova stagione con una profonda ristrutturazione tecnica per rilanciarsi ad alti livelli. La prima novità riguarda la panchina. Dopo la separazione con Roberto Taurino, la società ha ufficializzato il ritorno di Bruno Trocini, scelto per garantire affidabilità e conoscenza dell'ambiente. Sul fronte mercato, il direttore sportivo Mariano Fernandez unisce innesti mirati alle riconferme della scorsa stagione. Per il centrocampo è ufficiale l'arrivo di Francesco Russo, ex Gelbison, mentre per la regia il club è in chiusura per Giuseppe Visconti, reduce dall'esperienza con il Francavilla Insigni. Il reparto offensivo viene invece ridisegnato dall'esperto attaccante argentino Fernando Coniglio e da Antonio Orefice, reduce dalla vittoria del campionato con la Scafatese nel girone G di Serie D. La dirigenza resta vigile, come dimostra il sondaggio per Sebastian Pires del Martina. Il gruppo si ritroverà presto sul campo, dal 3 al 14 agosto. I biancazzurri saranno in ritiro pre-campionato a San Giovanni Rotondo per preparare una stagione da vivere con rinnovato entusiasmo. È arrivata la svolta definitiva che tutta la città aspettava. Per il calcio fasanese inizia ufficialmente una nuova era. È stato siglato il passaggio societario con il rilevamento del 100% delle quote del club. A guidare questa attesissima rinascita sono i rappresentanti delle due cordate, Tiziano Sibilio nel ruolo di presidente e Andrea Godono come amministratore delegato. Una nuova governance nata per riaccendere l'entusiasmo e la passione del tifo biancazzurro. Attenzione però, non c'è un secondo da perdere. I tempi sono strettissimi e l'obiettivo primario immediato è blindare l'iscrizione al campionato di Serie D. La nuova dirigenza è già al lavoro per completare l'iter d'urgenza e raccogliere tutte le liberatorie necessarie da parte della squadra. Il conto alla rovescia è partito e la scadenza è tassativa. Venerdì 10 luglio, entro le ore 14, una vera e propria corsa contro il tempo, ma con una certezza: il futuro del Fasano è finalmente ripartito.
1: E per questa edizione è tutto, noi vi lasciamo all'appuntamento con Conto alla rovescia, condotto da Angelo Di Leo. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonista.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: Buongiorno, terza puntata di Conto alla rovescia, vedete? 44 giorni. Io sto aspettando il mio ospite, non sono imbarazzato, anzi facciamo così. Allarghiamo un po' l'immagine. Oi Mauro,
1: che stai facendo qua?
0: Aspetto l'ospite che mi sa che oggi...
1: Ah, l'ospite... No, io sto aspettando i giochi del Mediterraneo.
0: Il posto è giusto.
1: Beh, sono venuto un po' in anticipo, così trovo il parcheggio.
0: 44 giorni. Guardi, se...
1: Dici che sono venuto troppo presto?
0: 44 giorni prima.
1: Beh, va bene, sto comodo, mi guardo la città, bellissimo.
0: Vabbè, lui è Mauro Pulpito.
1: No, no.
0: Non è l'ospite, però, è un amico.
1: Vabbè, no, come se devo dice? Fare il ripiego, no,
0: No.
1: Ripiego. Arriverà.
0: Però un ripasso lo facciamo.
1: Lo facciamo.
0: Un ripasso lo facciamo. Il riporto non te lo chiedo.
1: No.
0: Se vuoi...
1: Abbiamo già dato, abbiamo già dato.
0: Ma non è il Festival del Cabaret questo?
1: Festival del Cabaret è...
0: Qual è un'altra storia?
1: Zitto, che è una piaga, 21, 22, 23, 30esima edizione, quindi il 21
0: scommetto
1: non ci sarò.
0: A Martina Franca.
1: A Martina Franca.
0: Sembra da.
1: E mi fate concorrenza con...
0: Sembra da per i non tarantini, è sempre lì.
1: No, noi cerchiamo talenti, per i talenti invece dove...
0: Via Pentite da quella parte, ma è un'altra storia.
1: Ma è un'altra 25
0: storia.
1: Siamo veramente.
0: Quella è un'altra storia, ma ci vuole parecchio tempo.
1: Vabbè,
0: allora, in attesa dell'ospite, Giovanni Talamo, che intanto ringrazio perché lui ogni giorno qua con
1: è
0: me...
1: Questo signore qui?
0: Sì, è un ragazzo che si farà, come si dice in gergo.
1: Se non si fa già,
0: No, ma è molto bello. Giovanni, facciamo vedere un po' dove siamo, perché non tutti sono di Taranto.
1: Fai vedere.
0: Monumento al marinaio.
1: Ah, che meraviglia.
0: Sta passando una bella motonave e questo è il Golfo di Taranto, eccolo qua. Allora, torna su di noi, con rispetto parlando. Allora, intanto che arrivi l'ospite, grazie Mauro, perché...
1: No, ma io ti tengo compagnia, l'ospite, mi se lo conosco?
0: Te lo presento.
1: Grazie, sai.
0: Se ce la fa, se no. Buonanotte ai suonatori, si
1: però scegliete i più affidabili.
0: Sì, ma tu sti giochi, sì, sti giochi del Mediterraneo, cioè, sai che ci sono, sai che
1: no,
0: si tengono?
1: Certo, certo che ci sono. Io poi da Tarantino, anche se vivo fuori, ma guardo con una grande attenzione, poi sono... Il nostro campanilismo penso che non abbia pari. Noi amiamo moltissimo la città, come tarantini siamo sempre stati un po' più propensi, come una vocazione, più a distruggere che a costruire, più a trovare il difetto che il pregio, più bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno. Io lo vedo solo mezzo pieno. A momenti li perdevamo sti giochi, invece abbiamo fatto miracoli.
0: Io concordo, che non vuol dire nascondere problemi e polvere sotto il tappeto.
1: No.
0: Significa ogni tanto dire, essere orgogliosi di qualcosa che sta per accadere. No,
1: già abbiamo sfatato una tradizione alla quale siamo proprio vocati, cioè, perché a momenti li perdiamo e saremmo stati, credo, la prima città del mondo che, a cui vengono assegnati e li perde. Siamo stati capaci di complicarci la vita, che è una cosa molto, molto spartana, molto ionica, siamo professionisti, però devo dire anche, io lo vedo mezzo pieno, mi pare che nel 2023 fu messo sul comitato che poi commissariato, presieduto.
0: Cioè, commissariamento, abbiamo un travaglio, fondi che non arrivavano, fondi che possono arrivare.
1: Io faccio i complimenti perché, ragazzi.
0: È stata una storia di fondi che si attendevano, comitati, poi commissariamento, il comitato, nuovo
1: incredibile,
0: comitato.
1: Incredibile, ma ci complichiamo là. Però
0: ci siamo,
1: noi dobbiamo avere un po' di pepe sulla
0: come
1: coda.
0: Come sostituto ospite non sei male.
1: Ah, quindi mi stai... No, non mi avevi detto che... Allora me ne vado perché ti avevo detto che non avrei fatto il ripiego.
0: S.O. Sostituto ospite, vedi che è una bella qualifica.
1: No.
0: Lì che fa nella vita Pulpito,
1: no,
0: diciamolo a quei due o tre che non la conoscono.
1: Faccio TSO, faccio io.
0: No, quella è una cosa seria e grave, meglio di no, ma... Che fa nella vita lei? Presentiamoci.
1: No,
0: se fa qualcosa, perché?
1: No, devo capire. Fatturo per fare l'intrattenitore, il presentatore.
0: Ah, guarda, se mi sta dicendo subliminalmente che vuole essere pagato oggi.
1: No, ma non c'è una prestazione.
0: Salutiamo Semeraro. Ciao Semeraro.
1: Hai il mio IBAN, adesso non è che...
0: Anche io il tuo numero. Non è quello che fa primavera, insomma.
1: Quindi io, Angelo, auguro a questa città di godersi questi miracolosi impianti che rispetto al tempo sono stati veramente da record. Avremo uno stadio, lascia stare, non abbiamo ancora la squadra, nel senso
0: che... L'abbiamo in eccellenza.
1: In eccellenza, no, intendo, non ce l'abbiamo nei campionati che più contano, che più si confanno alla nostra storia e che tra l'altro siano consoni anche a quell'impianto, che tra l'altro è l'unico impianto del mondo che prima dell'inaugurazione è già squalificato.
0: È
1: penso
0: già forte
1: sia,
0: cioè,
1: è già fatto...
0: però fa parte della nostra storia, noi siamo paradossali.
1: Sì,
0: però siamo paradossali.
1: Noi siamo storia.
0: Però ora giocheremo a porte chiuse, non giocheremo più in camponetro, un passo.
1: Sì, dico però.
0: Quantomeno le dette ai lavori in Ferrari.
1: Sì, ma fatemi una nazionale, un under 21,
0: un'inaugurazione.
1: È una bomboniera che assolutamente penso che la federazione ci faccia affidamento perché fa un figurone, un impianto bellissimo.
0: Hai comprato il biglietto per il 21 agosto?
1: E sono al Festival del Cabaret.
0: Ah già!
1: Quindi sì, una concomitanza. Io sono naturalmente una creatura con la famiglia tagliente, anche mia, e quindi io non vedo l'ora, la trentesima edizione. Però la
0: trentesima tutte tu?
1: 23 io. 23, io
0: ah, perché eri a scuola?
1: 20, esatto, bravo, bravissimo. Bravissimo.
0: La so
1: quindi
0: perché.
1: Non ci sarò e soffro moltissimo perché fisicamente non potrò esserci. Lo Jacopone così quel giorno ho fatto il biglietto per la cerimonia di chiusura, certo non sarà la stessa cosa, però.
0: Mauro, sono 2 giorni che passa una persona e ci dice.

0: dice così, transitando in auto, noi di fronte abbiamo corso ai due mari dove transitano le auto, che ci ha detto, è sempre la chiacchiera pensata, è sempre le chiacchiere pensate, ancora non sta passando, se vuoi l'aspettiamo.
1: Ma non è il tuo ospite?
0: No. Ah, no, il mio ospite però ho visto che sta cercando parcheggio. No, l'ho inquadrato.
1: Okay. No, pensavo fosse parte del cast, che, perché lui fa queste cose che poi sembrano disturbatore e invece lo fa.
0: No.
1: Lui è semeraro.
0: Vuoi dire che è tutto concordato?
1: È tutto concordato.
0: No. Senti, Mauro, una domanda seria, anche se ti sembra strano, ma secondo te...
1: A me è una domanda seria?
0: Ecco, appunto, con rispetto parlando. Sì, ci sono i giochi del Mediterraneo. Noi intanto rispondiamo alle persone. Prego, signore, 21 agosto, inaugurazione. A Via Covone. È bello anche fare un po' di proloquo.
1: Qua a fare gli uffici.
0: È bellissimo. Giovanni ride, ma non far muovere la camera mentre ride. Allora, domanda seria.
1: Dimmi.
0: 30 secondi.
1: Ma non di più.
0: Non di più. Che ti aspetti tu? Cioè, il 4 settembre, secondo te, che bilancio potremo trarre?
1: No, io sono sempre molto, molto positivo, molto ottimista e guardo anche in questi giorni con grande comprensione e pazienza anche a tutti i disagi, perché è ovvio che Taranto ha avuto poco tempo per organizzarsi, quindi è chiaro che sta facendo tutto a tempo di record, c'è qualche disagio in città, però per quella data io spero di avere solo una preoccupazione. Adesso come li curiamo questi impianti per la manutenzione, per la programmazione?
0: È un dibattito aperto questo.
1: No, perché sono strutture impegnative, la nuova piscina è anche costosa, cioè, però dobbiamo mantenere e regalare alle generazioni da questa alle prossime degli impianti che prima non c'erano, quindi dobbiamo ringraziare la storia.
0: Tu giocavi a pallone da ragazzino?
1: Giocavo a pallone,
0: vero?
1: Giocavo a pallone.
0: Ho visto foto con la parrucca, era, no?
1: No.
0: Erano tuoi?
1: Erano miei, giocavo anche con la striscetta, sai, il cretino. Per i capelli.
0: Ma... Ah, erano tuoi, alla canigia mettevi.
1: Guarda, non ti dico quello che sto pensando perché c'è una telecamera accesa, però penso che si sia capito.
0: Quindi
1: per perderli i capelli uno deve averli avuti.
0: Io volevo fare una puntata seria.
1: Sì, com'è.
0: Vabbè, io ti ringrazio per essere
1: grazie
0: passato.
1: Grazie a te, viva i giochi del Mediterraneo.
0: Praticamente ti sei fermato, sta arrivando il nostro ospite.
1: Ma è tardi, peggio per lui.
0: Abbiamo fatto 5-6 minuti, Giovanni? L'abbiamo già fatti?
1: Allora, per il contratto adesso a chi mi devo rivolgere?
0: Semeraro.
1: Da quella parte?
0: Semeraro, no,
1: alle spalle di Taramo?
0: L'accompagno io.
1: Andiamo per zona
0: l'accompagno
1: editoria.
0: Io. Allora, Semeraro, stiamo arrivando, ciao.
1: Buon lavoro intanto, per questi ultimi 4 giorni. Perché stanno lavorando nei cantieri, lavorano tutti i lavoratori.
0: Allora io direi, l'ospite non lo aspetto più.
1: Non ce lo
0: domani,
1: merita.
0: E non sto scherzando, abbiamo un ospite istituzionalmente serio, importante, avremo una bella chiacchierata.
1: Non lo posso dire.
0: Ma sarà puntuale.
1: Vabbè, io lo so.
0: E sarà puntuale. Anzi, e sarà una puntata. E così mi fai capire. E siamo tanto contenti di averlo ospite domani. Ora sono molto serio. Mauro, grazie. Grazie per questa improvvisata. Mi sa che tutti ci hanno creduto che è una cosa spontanea, vero?
1: Sì.
0: Siamo stati bravi a far credere di essere.
1: È il nostro mestiere.
0: È vero.
1: Dissimulare.
0: Dissimulare.
1: Tu dissimuli?
0: Ciao, basta. Chiudiamola qua. Ciao, a domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: dispersi. Dopo tre giorni di agonia, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia perché...

0: cose.
1: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grande, è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

seguir los autos.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sic, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non vuoi trasparare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare. C'è da mangiare l'anzalat, da chi non mi sarà gettato, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Già si era un'altra estata a sta maniera.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Dicevano che aiamo le cozze, non è vero!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: E mancano un bagno a mare per te, ma fa che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera. Colera!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: C'è vu trasite gli in da un ospedale.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Lo sorga tra loro e loro suona ballè. E per mille dottore da fora sciopera dovere.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Cercamo di far sparire su colera.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Ce n'ho per moi per desce gli annangore ci è. Colera, colera, olè!
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi. Poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario. E credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti. Ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli. Dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa? Telethon, questa maratona?

0: Di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare.
1: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare, ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
2: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paulinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti, e dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino, che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro SPA, ANA SRL. Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo sicuramente.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo
1: all'interno
0: e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene,
0: andiamo.

0: Architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città,
1: sociali della città
0: e delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere, come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti. Per quanto riguarda spazio e gioco, poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione estiva che è invernale.
0: Avverrà successivamente ai giochi?
1: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
0: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
1: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo il comitato organizzatore l'ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
0: Quindi maggiori dimensioni.

0: dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto.
1: Di rendere polivalente l'impianto, per... fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
0: Andiamo a tastare il terreno.
1: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno qui per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce con una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti, certo, addetti, insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket, di cui vediamo già posata l'attrezzatura,
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo penso anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi. Diciamo che l'intervento descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: abbiamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: lo
0: è
1: sport
0: difficile.
1: Per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: dell'LND. Del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo l'LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede.
0: Sì.
1: Ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco,
0: al gioco del Mediterraneo. Ovviamente quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di riqualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corsa, insomma, sempre
0: sì.

0: positivo, nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto, di gioco. Del
1: si vede toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
0: Il terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti
1: di fronte a noi
0: e alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor
1: salve.
0: Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni

0: ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro il paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli Con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco,

0: Quotidianamente, com'è appunto, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso

0: In collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
1: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche. Qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
0: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace

E si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo

0: Allora, in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente, in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo

0: intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche

0: circa una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
1: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
0: L'ambulanza.
1: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
0: 8
1: minuti
0: minuti prima.
1: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
0: Quindi
1: più
0: non si è
1: niente. Allora
0: pensato.
1: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
0: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
0: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
0: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. 2 tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
0: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
1: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente, con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano.

0: Pensano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna astringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti.

0: ringraziamenti prima di salutarci.
1: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
0: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
1: Ciao.
0: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione

poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente,

cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche detti a segno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Da festa di compleanno, episodio di violenza, a Taranto un 44enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente e attivato il codice rosso. Una quarantina le truffe messe a segno tra Taranto e provincia, in aumento i tentativi di raggiro nel mirino, non ci sono più soltanto gli anziani ma persone di ogni età, i carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione. Terza seduta consecutiva del Consiglio Comunale, dopo l'assestamento generale di bilancio, il regolamento per l'affidamento familiare dei minori, oggi altri importanti provvedimenti all'attenzione della massima assise cittadina. Il Taranto tenta la risalita e presenta una duplice domanda di iscrizione alla LND. Accanto all'iter ordinario dei ripescaggi, il club ha avviato un percorso straordinario sul modello della Florenzia Viola del 2002, una richiesta diretta al presidente FIGC Malagò e oltre 50.000 euro a fondo perduto. L'obiettivo è sfruttare il blasone della piazza per ottenere l'ammissione in Serie D. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca: arrestato un 44enne dai carabinieri che avrebbe aggredito l'ex compagna durante la festa di compleanno del figlio. I dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
1: Doveva essere una serata di festeggiamenti e gioia, ma si è trasformata in un episodio di violenza e dolore. È accaduto nella tarda serata di ieri 7 luglio a Taranto, dove i carabinieri della stazione principale hanno arrestato un 44enne di nazionalità indiana, domiciliato in città, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante la festa organizzata per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, avrebbe perso il controllo al termine di un'accesa discussione, scoppiata per futili motivi. La lite sarebbe rapidamente degenerata in un'aggressione, la donna sarebbe stata colpita più volte al volto, con violenti schiaffi. Sconvolta e dolorante,

0: La vittima ha immediatamente chiesto aiuto contattando il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118 che hanno prestato le prime cure e messo in sicurezza la donna. I militari dell'arma hanno quindi attivato senza esitazione le procedure previste dal codice rosso, raccogliendo i primi elementi investigativi e informando tempestivamente l'autorità giudiziaria. Al termine degli accertamenti, il 44enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Taranto in attesa di sentenza definitiva. Un episodio che conferma ancora una volta l'importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di violenza o comportamento persecutorio. L'arma dei carabinieri, infatti, rinnova l'appello a non sottovalutare mai segnali di maltrattamenti, minacce o stalking e rivolgersi immediatamente al 112. Una richiesta di aiuto può fare la differenza e consentire l'attivazione delle misure di protezione previste dalla legge a tutela delle vittime.
1: E prosegue l'attività di contrasto alla pesca illegale e di tutela delle risorse marine da parte della Guardia Costiera. Accertate due violazioni amministrative a carico del comandante di un peschereccio professionale sorpreso nelle acque antistanti Lido Azzurro. L'unità stava pescando a circa 0,8 miglia nautiche dalla costa in un'area vietata, utilizzando una rete a strascico non autorizzata. Le sanzioni ammontano a circa 4.000 euro. Inoltre è stato eseguito il sequestro dell'attrezzo da pesca e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza sia al comandante, come previsto per legge. E andiamo avanti. A Taranto e provincia sono già una quarantina le truffe messe a segno e aumentano i tentativi di raggiro. Nel mirino non ci sono più soltanto gli anziani, ma persone di ogni età. I carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione e ricordano una regola fondamentale: le forze dell'ordine non chiedono mai soldi ai cittadini. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Sono più solo gli anziani a cadere nelle trappole dei truffatori. Oggi le vittime sono sempre più spesso persone fragili, ma anche cittadini di ogni età. A Taranto e provincia sono già una quarantina le truffe andate a segno, mentre aumentano i tentativi di raggiro. È da questo dato che parte l'allarme lanciato dai carabinieri.
3: Abbiamo registrato come arma dei carabinieri un trend positivo. Parliamo al momento di una quarantina di truffe. Però abbiamo registrato un incremento dei tentativi, che si può leggere questo dato in una duplice visione. Vuol dire che stanno incrementando i tentativi, ma i cittadini stanno capendo che non devono cedere alle lusinghe o comunque alle comunicazioni di questi malviventi.
2: I truffatori cambiano continuamente strategia, ci sono le truffe online come phishing, smishing e vishing, ma anche lo spoofing con il numero di telefono che sembra quello della banca o dei carabinieri. Poi ci sono i raggiri più conosciuti, il finto carabiniere che chiede soldi per aiutare un familiare, la truffa dello specchietto con la richiesta di un risarcimento in contanti dopo un falso incidente e quella del pacco bloccato. Ma il problema non è solo economico, chi subisce una truffa spesso perde anche serenità e fiducia, c'è chi prova vergogna, chi si sente in colpa e chi preferisce chiudersi in se stesso. Per questo è importante denunciare e chiedere aiuto.
3: Parliamo proprio di truffa alle vittime fragili. Ormai non si può parlare di truffe agli anziani perché le vittime hanno una diversa estrazione sociale e la capacità dei truffatori è quella di raggirare con un eloquio veramente avvincente e convincente.
2: Il comandante provinciale dei carabinieri ha ricordato una regola semplice: i carabinieri e le forze dell'ordine non chiedono mai soldi, se succede è una truffa.
3: Le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, non chiedono soldi.
2: Durante l'incontro è stato annunciato anche l'arrivo dei 20 giovani carabinieri. Saranno impiegati nei reparti della Litorania per rafforzare i controlli durante l'estate e daranno un contributo importante anche in vista dei giochi del Mediterraneo.
1: Ieri una nuova seduta del Consiglio Comunale di Taranto. Tra i provvedimenti approvati anche il primo regolamento per l'affidamento familiare dei minori della nostra città. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Nuova seduta del Consiglio Comunale di Taranto nel pomeriggio di ieri 7 luglio. I lavori della massima assise cittadina sono partiti in ritardo a causa della mancanza del numero legale, soprattutto per assenza della maggioranza. Nessuna crisi politica, però, solo numerosi impegni che stanno interessando la città alla vigilia dei giochi. Dopo la richiesta di sospensione del consigliere Festinante e l'arrivo dei consiglieri, la massima assise ha esaminato e approvato diversi provvedimenti, prevalentemente di carattere amministrativo e contabile. Tra gli atti più rilevanti

0: figura il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo agli interventi eseguiti sull'ipogeo di Palazzo Amati, necessari per garantire la tutela e la sicurezza del bene storico. Sul fronte del patrimonio comunale è stata autorizzata la vendita, mediante trattativa privata, di un'area destinata alla realizzazione di una cabina elettrica nelle vicinanze dello stadio Renzino Paradiso di Talsano, un'infrastruttura collegata agli interventi previsti in vista dei Giochi del Mediterraneo. Approvato inoltre il riscatto di un terreno tra Lido Azzurro e Tamburi, un'operazione inserita nella gestione del patrimonio immobiliare dell'ente. L'Aula ha dato poi il via libera a due variazioni urgenti del bilancio di previsione 2026-2028, tra i provvedimenti di maggiore impatto sociale, il nuovo regolamento comunale per il servizio di affido familiare, che aggiorna le procedure e gli strumenti destinati alla tutela dei minori e al sostegno delle famiglie affidatarie. Nel corso della seduta sono stati inoltre riconosciuti ulteriori debiti fuori bilancio, riguardanti il pagamento di rette per l'assistenza a minori e persone con disabilità disposte dall'autorità giudiziaria, somme dovute al consorzio Corepla per il recupero degli imballaggi in plastica e importi derivanti da sentenze emesse dal Tribunale di Taranto e dalla Corte di Giustizia Tributaria. Intanto nel pomeriggio di oggi il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi con un ordine del giorno particolarmente ricco e l'ingresso al posto di Luana Riso di Alfredo Spalluto, che nella giornata di ieri ha ufficializzato le dimissioni da presidente di Chimambiente.
1: E in diretta per noi da Palazzo di Città, proprio Maria Laura Paletta. Buongiorno.
0: Buongiorno Teresa, come potete vedere l'aula del Consiglio Comunale è ancora semideserta, si attende l'inizio dei lavori della massima assise cittadina in quella che, come avete ascoltato nel servizio, è la terza seduta consecutiva. Ci saranno importanti provvedimenti che saranno posti all'attenzione del Consiglio Comunale di Taranto, tra questi l'intitolazione dello slargo di Piazza Castello a Bacari Sacò, ci sarà la consegna delle figurine dei Giochi del Mediterraneo ai consiglieri e alla Giunta quale simbolo di impegno in vista di questo importante evento internazionale che coinvolgerà a breve la nostra città, e poi tutta una serie di mozioni proposte sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che riguardano ad esempio la viabilità in via del Faro a San Vito, ma anche il rafforzamento della rete sociale, educativa e psicologica e la prevenzione del disagio minorile nella nostra città. Ma ci sarà anche l'ingresso ufficiale di Alfredo Spalluto, fresco delle dimissioni da presidente di Chimambiente al posto di Luana Riso. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su tutto questo.
1: Grazie a Maria Laura Paletta. Noi andiamo avanti e voltiamo pagina. Il Taranto prova a ripartire dalla Serie D con una doppia richiesta di iscrizione, una attraverso i ripescaggi e l'altra con una procedura straordinaria rivolta alla FIGC. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Il Taranto tenta il tutto per tutto per agganciare l'immediata risalita in Serie D e mette in campo una nuova strategia. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club ionico avrebbe formalizzato una duplice istanza alla LND nazionale muovendosi contemporaneamente su due binari paralleli per massimizzare le chance di successo. Il primo provvedimento segue la via ordinaria, si tratta del classico iter burocratico previsto dalle norme NOIF, necessario per inserire la società rossoblu nella graduatoria ufficiale dei ripescaggi. Un passaggio formale che permetterà al Taranto di essere valutato al pari di tutte le altre pretendenti, partendo dai punteggi e dai parametri standard previsti dal regolamento federale. La vera svolta però è rappresentata dalla seconda domanda, che traccia un percorso straordinario e di impatto politico istituzionale. I vertici del club hanno infatti inviato una richiesta espressa indirizzata direttamente al presidente della FIGC Giovanni Malagò, un'istanza forte blindata dal deposito contestuale di un fondo perduto superiore ai 50.000 euro. Questa mossa ricalca da vicino il celebre precedente del 2002 con la Florenzia Viola, quando la neonata società fiorentina fu iscritta d'ufficio all'allora C2 per meriti storici e per l'enorme bacino d'utenza. L'obiettivo del management ionico è proprio questo, perorare la causa di un vero e proprio lodo Taranto, facendo leva sulla storia e sull'importanza della piazza.
1: E la pulizia meccanica delle spiagge durante il periodo di nidificazione finisce al centro delle polemiche. Secondo gli ambientalisti, in alcuni comuni del litorale ionico, Lizzano e Torricella, sarebbero stati utilizzati mezzi meccanici nonostante i divieti a tutela della tartaruga marina Caretta Caretta e del fratino. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: La pulizia meccanica delle spiagge torna al centro dell'attenzione. Ruspe e trattori, infatti, possono rappresentare un grave rischio per la fauna protetta, in particolare per la tartaruga marina Caretta Garetta. Durante il periodo della nidificazione, questi mezzi possono distruggere i nidi, schiacciare le uova e cancellare le tracce.

0: lasciate dagli esemplari sulla sabbia.
1: Lungo il litorale della costa salentina ci sono ancora dei comuni che si ostinano a pulire le spiagge attraverso mezzi pesanti. Stiamo parlando nello specifico di tartarughe caretta caretta. Con la pulizia meccanica delle spiagge noi non riusciamo ad individuare per tempo le tracce della deposizione, quindi non riusciamo a mettere in sicurezza i nidi.
0: Per questo le norme regionali e i progetti di tutela come Life Turnless vietano la pulizia meccanica nei mesi più delicati, privilegiando interventi manuali e rispettosi dell'ambiente. L'obiettivo è proteggere una specie vulnerabile e salvaguardare i siti di nidificazione del Mediterraneo. Eppure, secondo quanto segnalato dalle associazioni, in alcuni comuni del litorale ionico, tra cui Lizzano e Torricella, le operazioni di pulizia con mezzi meccanici sarebbero state effettuate nonostante i richiami e le comunicazioni inviate agli enti competenti.
1: Durante i nostri pattugliamenti mattutini abbiamo riscontrato che nel comune di Lizzano e le spiagge sì, che si affacciano a competenza di comune di Torricella, nonostante previe interlocuzioni, quindi comunque avvisi, continuano con questa pratica.
0: Un rischio che riguarda anche il fratino, piccolo uccello che nidifica sulla sabbia ed è anch'esso una specie protetta.
1: Abbiamo trovato dei nidi di fratino e noi quest'anno abbiamo censito dei nidi, quindi abbiamo censito delle coppie, abbiamo censito dei nidi lungo il nostro litorale. I nidi sono stati messi in sicurezza, ne abbiamo dato comunicazione, ma purtroppo non abbiamo riscontro che questi nidi siano andati a buon fine.
2: Palazzo Amati diventerà un polo dedicato a ricerca, formazione, inclusione e rigenerazione urbana grazie al progetto CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Vediamo il servizio. A Taranto prende il via CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, il progetto che trasformerà Palazzo Amati nella città vecchia in un polo dedicato al mare, alla ricerca scientifica, alla formazione e all'innovazione sociale.
3: Palazzo Amati si candida ancora di più ad essere un presidio di buone prassi che si contamina con gli abitanti della città vecchia per dare ancora più valore alla risorsa mare e agli abitanti del quartiere. 36 mesi di attività che ci impegneranno insieme con enti quali l'università, il polo giuridico di Via Duomo, insieme al Tribunale dei Minori, insieme al CNR talassografico e a tanti altri enti del terzo settore che lavorano nel sociale.
2: Promosso dal Comune e dalla Fondazione con il Sud, con la Ionian Dolphin Conservation capofila ed il coinvolgimento di 15 partner, il progetto durerà 3 anni. Previsti laboratori, attività educative, percorsi di inclusione per i giovani, ricerca sui cetacei e iniziative di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di fare del mare una leva di sviluppo sostenibile per la città.
4: È un progetto che si inserisce per la Fondazione con il Sud dentro una rete di progetti, che sono circa una cinquantina, distribuiti in tutto il Mezzogiorno, che hanno in comune alcune cifre, alcune caratteristiche molto importanti. Innanzitutto la collaborazione tra pubblico e privato, che si realizza a diversi livelli e che è un presupposto fondamentale per riuscire a gestire adeguatamente un bene così prezioso e così complesso, no? Come è questo immobile.
2: La Regione Puglia investe oltre 4 milioni di euro con gli avvisi Puglia Energie Sociali e Puglia Energie Net per rafforzare il terzo settore, sostenere gli enti e promuovere un welfare di comunità più partecipato e innovativo. Ce ne parla Ilaria Lia.
5: La Regione Puglia punta sul terzo settore con due nuovi strumenti destinati a rafforzare il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Si chiamano Puglia Energie Sociali e Puglia Energie Net e mettono a disposizione complessivamente oltre 4 milioni e 300 mila euro. La misura più consistente è Puglia Energie Sociali, che prevede uno stanziamento superiore ai 4 milioni di euro. L'obiettivo è sostenere progetti di interesse generale promossi dagli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale, in particolare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Accanto a questa misura arriva anche Puglia Energie Net con una dotazione di 300.000 euro. In questo caso i destinatari non sono le singole associazioni.

0: ma le reti associative regionali e il sistema dei centri di servizio per il volontariato. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, sostenere attività di formazione, promuovere lo scambio di buone pratiche e consolidare la capacità organizzativa dell'intero comparto. Accanto a questa misura arriva anche Puglia Energia Net con una dotazione di 300.000 euro. In questo caso i destinatari non sono le singole associazioni, ma le reti associative regionali e il sistema dei centri di servizio per il volontariato. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, sostenere attività di formazione, promuovere lo scambio di buone pratiche e consolidare la capacità organizzativa dell'intero comparto.
1: È una misura di innovazione sociale all'iniziativa del territorio. Le associazioni potranno presentare veramente tantissimi progetti, dallo sport inclusivo alla valorizzazione dei beni culturali, storici, architettonici del nostro territorio, anche possibilità di attivare percorsi di inclusione, di povertà, educative che sono sempre più forti, soprattutto nelle aree più interne della nostra regione. Con queste misure noi intendiamo attivare questi processi, di condivisione e di coesione.
2: Presentata ieri una guida bilingue dedicata ai lavoratori agricoli romeni, l'iniziativa punta a favorire inclusione e lavoro regolare nei campi. Vediamo. Una guida bilingue per informare i lavoratori agricoli romeni sui loro diritti e promuovere legalità e sicurezza nei campi è stata consegnata ieri nel Salone di rappresentanza della provincia di Taranto su iniziativa della UILA UIL di Puglia e Taranto, del Consolato Generale di Romania a Bari e della provincia.
3: A Taranto si stimano circa 4.000 lavoratori rumeni presenti sul nostro territorio e in particolare anche nel settore agricolo. Nel settore agricolo noi abbiamo una platea di lavoratori vastissima, circa 25.000 lavoratori, tra cui circa 6.500 sono lavoratori stranieri e buona parte sono appunto rumeni. Noi abbiamo pensato anche alla Romania perché il lavoratore rumeno è un lavoratore che vive stabilmente in provincia di Taranto, anche da tanti anni. Noi abbiamo bisogno di questi lavoratori perché ci sono delle professionalità che loro svolgono, che sono soprattutto, ad esempio, faccio un esempio, la cura alla persona, l'assistenza sanitaria. I lavoratori rumeni hanno delle specializzazioni molto alte, cosa che molto spesso è richiesta e tra gli italiani si ha difficoltà a reperire.
2: L'opuscolo offre informazioni su previdenza, sicurezza sul lavoro, tutela dei diritti e contrasto al caporalato, con l'obiettivo di favorire inclusione e lavoro regolare.
4: Uno strumento di orientamento, non necessariamente di informazione di quella di base. Si propone di mandare un segnale molto forte, di impatto, speriamo che venga accolto come tale, ai membri della nostra comunità, ma anche alle istituzioni. Perché stavo guardando l'altro giorno, no? Siamo in procinto dell'avvio dei giochi del Mediterraneo e il motto lo trovo uno molto bello, molto ispirato. Dice Embrace the future, abbracciamo il futuro. Secondo me, secondo noi, il futuro non può essere distaccato da questa importantissima componente che rappresenta la comunità romena, la comunità straniera sul territorio a Taranto.
2: E adesso la pagina sportiva a cura di Giuseppe Degli Santi.
5: I lavori di riqualificazione dello stadio Erasmo Iacovone continuano a far registrare importanti passi in avanti. A fare il punto dettagliato sulla situazione ci ha pensato direttamente il commissario straordinario Massimo Ferrarese, attraverso un approfondito aggiornamento pubblicato sui suoi canali social. Gli interventi sulla struttura stanno procedendo senza sosta, secondo la tabella di marcia stabilita, e hanno già visto il completamento definitivo di opere fondamentali come il nuovo impianto di irrigazione, la complessa trincea drenante e il successivo riempimento in ghiaia. Proprio in queste ore le squadre sul cantiere sono arrivate a una fase cruciale per il futuro del terreno di gioco, ovvero la realizzazione del terzo e ultimo strato di sabbia. Un'operazione tecnica di precisione che rappresenta ufficialmente l'ultimissimo step prima dell'effettiva posa del nuovo manto erboso naturale. Lo stesso Ferrarese

0: ha voluto sottolineare con forza la rilevanza strategica di questo avanzamento, definendo questo specifico passaggio come un momento fortemente atteso da tutta la cittadinanza, un segnale tangibile e concreto di un'opera che si avvicina sempre di più al suo traguardo finale con l'obiettivo di restituire presto una struttura moderna, sicura e all'avanguardia all'intera città e alla calorosa tifoseria ionica. La Virtus Francavilla programma la nuova stagione con una profonda ristrutturazione tecnica per rilanciarsi ad alti livelli. La prima novità riguarda la panchina. Dopo la separazione con Roberto Taurino, la società ha ufficializzato il ritorno di Bruno Trocini, scelto per garantire affidabilità e conoscenza dell'ambiente. Sul fronte mercato, il direttore sportivo Mariano Fernandez unisce innesti mirati alle riconferme della scorsa stagione. Per il centrocampo è ufficiale l'arrivo di Francesco Russo, ex Gelbison, mentre per la regia il club è in chiusura per Giuseppe Visconti, reduce dall'esperienza con il Francavilla Insigni. Il reparto offensivo viene invece ridisegnato dall'esperto attaccante argentino Fernando Coniglio ed Antonio Orefice, reduce dalla vittoria del campionato con la Scafatese nel girone G di Serie D. La dirigenza resta vigile, come dimostra il sondaggio per Sebastian Pires del Martina. Il gruppo si ritroverà presto sul campo, dal 3 al 14 agosto. I biancazzurri saranno in ritiro pre-campionato a San Giovanni Rotondo per preparare una stagione da vivere con rinnovato entusiasmo. È arrivata la svolta definitiva che tutta la città aspettava. Per il calcio fasanese inizia ufficialmente una nuova era. È stato siglato il passaggio societario con il rilevamento del 100% delle quote del club. A guidare questa attesissima rinascita sono i rappresentanti delle due cordate, Tiziano Sibilio nel ruolo di presidente e Andrea Godono come amministratore delegato. Una nuova governance nata per riaccendere l'entusiasmo e la passione del tifo biancazzurro. Attenzione però, non c'è un secondo da perdere. I tempi sono strettissimi e l'obiettivo primario immediato è blindare l'iscrizione al campionato di Serie D. La nuova dirigenza è già al lavoro per completare l'iter d'urgenza e raccogliere tutte le liberatorie necessarie da parte della squadra. Il conto alla rovescia è partito e la scadenza è tassativa. Venerdì 10 luglio, entro le ore 14, una vera e propria corsa contro il tempo, ma con una certezza: il futuro del Fasano è finalmente ripartito.
1: E per questa edizione è tutto, noi vi lasciamo all'appuntamento con Conto alla rovescia, condotto da Angelo Di Leo, l'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale.

0: 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere e per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica emozionante.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: che si chiami?
1: Questo avanti?
2: No, quello...
1: Non lo so.
2: Ma è...
1: Gira a destra.

l'ospite fondatore della città.

Italiano non ti vado.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione, la massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo.

Quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo

cetrione, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo, in questo modo. Tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cice ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini, che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri cici sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete.

continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 600 e il 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 600 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca: arrestato un 44enne, avrebbe picchiato l'ex al compleanno del figlio. E poi truffe in aumento, i carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione. E torniamo a parlare anche del Taranto Calcio, presentata doppia domanda per la Serie D. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Da festa di compleanno a episodio di violenza, a Taranto un 44enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente e attivato il codice rosso. Una quarantina le truffe messe a segno tra Taranto e provincia, in aumento i tentativi di raggiro nel mirino, non ci sono più soltanto gli anziani ma persone di ogni età, i carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione. Il Taranto tenta la risalita e presenta una duplice domanda di iscrizione alla LND. Accanto all'iter ordinario dei ripescaggi, il club ha avviato un percorso straordinario sul modello della Florenzia Viola del 2002, una richiesta diretta al presidente FIGC Malagò e oltre 50.000 euro a fondo perduto. L'obiettivo è sfruttare il blasone della piazza per ottenere l'ammissione in Serie D. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca: arrestato un 44enne dai carabinieri che avrebbe aggredito l'ex compagna durante la festa di compleanno del figlio. I dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
1: Doveva essere una serata di festeggiamenti e gioia, ma si è trasformata in un episodio di violenza e dolore. È accaduto nella tarda serata di ieri 7 luglio a Taranto, dove i carabinieri della stazione principale hanno arrestato un 44enne di nazionalità indiana, domiciliato in città, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante la festa organizzata per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, avrebbe perso il controllo al termine di un'accesa discussione, scoppiata per futili motivi. La lite sarebbe rapidamente degenerata in un'aggressione, la donna sarebbe stata colpita più volte al volto, con violenti schiaffi. Sconvolta e dolorante, la vittima ha immediatamente chiesto aiuto, contattando il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure e messo in sicurezza la donna. I militari dell'arma hanno quindi attivato senza esitazione le procedure previste dal codice rosso, raccogliendo i primi elementi investigativi e informando tempestivamente l'autorità giudiziaria. Al termine degli accertamenti, il 44enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Taranto, in attesa di sentenza definitiva. Un episodio che conferma ancora una volta l'importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di violenza o comportamento persecutorio. L'arma dei carabinieri, infatti, rinnova l'appello a non sottovalutare mai segnali di maltrattamenti, minacce o stalking e rivolgersi immediatamente al 112. Una richiesta di aiuto può fare la differenza e consentire l'attivazione delle misure di protezione previste dalla legge a tutela delle vittime.
0: E prosegue l'attività di contrasto alla pesca illegale di tutela delle risorse marine da parte della Guardia Costiera. Accertate due violazioni amministrative a carico del comandante di un peschereccio professionale sorpreso nelle acque antistanti Lido Azzurro. L'unità stava pescando a circa 0,8 miglia nautiche dalla costa in un'area vietata utilizzando una rete a strascico non autorizzata. Le sanzioni ammontano a circa 4.000 euro. Inoltre è stato eseguito il sequestro dell'attrezzo da pesca e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza sia al comandante, come previsto per legge. E andiamo avanti. A Taranto e provincia sono già una quarantina le truffe messe a segno e aumentano i tentativi di raggiro. Nel mirino non ci sono più soltanto gli anziani, ma persone di ogni età. I carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione e ricordano una regola fondamentale: le forze dell'ordine non chiedono mai soldi ai cittadini. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Sono più solo gli anziani a cadere nelle trappole dei truffatori. Oggi le vittime sono sempre più spesso persone fragili, ma anche cittadini di ogni età. A Taranto e provincia sono già una quarantina le truffe andate a segno, mentre aumentano i tentativi di raggiro. È da questo dato che parte l'allarme lanciato dai carabinieri.
3: Abbiamo registrato come arma dei carabinieri un trend positivo. Parliamo al momento di una quarantina di truffe però abbiamo registrato un incremento dei tentativi, che si può leggere questo dato in un duplice visione, vuol dire che stanno incrementando i tentativi, ma i cittadini stanno capendo che non devono cedere alle lusinghe o comunque alle comunicazioni di questi malviventi.
2: I truffatori cambiano continuamente strategia, ci sono le truffe online come phishing, smishing e vishing, ma anche lo spoofing con il numero di telefono che sembra quello della banca o dei carabinieri. Poi ci sono i raggiri più conosciuti, il finto carabiniere che chiede soldi per aiutare un familiare, la truffa dello specchietto con la richiesta di un risarcimento in contanti dopo un falso incidente e quella del pacco bloccato. Ma il problema non è solo economico, chi subisce una truffa spesso perde anche serenità e fiducia. C'è chi prova vergogna, chi si sente in colpa e chi preferisce chiudersi in se stesso. Per questo è importante denunciare e chiedere aiuto.
3: Parliamo proprio di truffa alle vittime fragili, ormai non si può parlare di truffa agli anziani perché le vittime hanno una diversa estrazione sociale e la capacità dei truffatori è quella di raggirare con un eloquio veramente avvincente e convincente.
2: Il comandante provinciale dei carabinieri ha ricordato una regola semplice: i carabinieri e le forze dell'ordine non chiedono mai soldi, se succede è una truffa.
3: Le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, non chiedono soldi.
2: Durante l'incontro è stato annunciato anche l'arrivo dei 20 giovani carabinieri, saranno impiegati nei reparti della Litorania per rafforzare i controlli durante l'estate e daranno un contributo importante anche in vista dei giochi del Mediterraneo.
0: Il Taranto prova a ripartire dalla Serie D con una doppia richiesta di iscrizione, una attraverso i ripescaggi e l'altra con una procedura straordinaria rivolta alla FIGC. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
4: Il Taranto tenta il tutto per tutto per agganciare l'immediata risalita in Serie D e mette in campo una nuova strategia. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club ionico avrebbe formalizzato una duplice istanza alla LND nazionale muovendosi contemporaneamente su due binari paralleli per massimizzare le chance di successo. Il primo provvedimento segue la via ordinaria, si tratta del classico iter burocratico previsto dalle norme NOIF necessario per inserire la società rossoblù nella graduatoria ufficiale dei ripescaggi. Un passaggio formale che permetterà al Taranto di essere valutato al pari di tutte le altre pretendenti partendo dai punteggi e dai parametri standard previsti dal regolamento federale. La vera svolta però è rappresentata dalla seconda domanda che traccia un percorso straordinario e di impatto politico istituzionale. I vertici del club hanno infatti inviato una richiesta espressa indirizzata direttamente al presidente della FIGC Giovanni Malagò, un'istanza forte blindata dal deposito contestuale di un fondo perduto superiore ai 50.000 euro. Questa mossa ricalca da vicino il celebre precedente del 2002 con la Florenza Viola, quando la neonata società fiorentina fu iscritta d'ufficio all'allora C2 per meriti storici e per l'enorme bacino d'utenza. L'obiettivo del management ionico è proprio questo: perorare la causa di un vero e proprio lodo Taranto, facendo leva sulla storia e sull'importanza della piazza.
0: E la pulizia meccanica delle spiagge durante il periodo di nidificazione finisce al centro delle polemiche. Secondo gli ambientalisti, in alcuni comuni del litorale ionico, Lizzano e Torricella, sarebbero stati utilizzati mezzi meccanici nonostante i divieti a tutela della tartaruga marina Caretta Caretta e del Fratino. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
2: La pulizia meccanica delle spiagge torna al centro dell'attenzione. Ruspe e trattori, infatti, possono rappresentare un grave rischio per la fauna protetta, in particolare per la tartaruga marina Caretta Caretta. Durante il periodo della nidificazione, questi mezzi possono distruggere i nidi, schiacciare le uova e cancellare le tracce lasciate dagli esemplari sulla sabbia.
5: Lungo il litorale della costa salentina ci sono ancora dei comuni che si ostinano a pulire le spiagge attraverso mezzi pesanti. Stiamo parlando nello specifico di tartarughe Caretta Caretta. Con la pulizia meccanica delle spiagge noi non riusciamo ad individuare per tempo le tracce della deposizione, quindi non riusciamo a mettere in sicurezza i nidi.
2: Per questo le norme regionali e i progetti di tutela come Life Turnless vietano la pulizia meccanica nei mesi più delicati, privilegiando interventi manuali e rispettosi dell'ambiente. L'obiettivo è proteggere una specie vulnerabile e salvaguardare i siti di nidificazione del Mediterraneo. Eppure, secondo quanto segnalato dalle associazioni in alcuni comuni del litorale ionico, tra cui Lizzano e Torricella, le operazioni di pulizia con mezzi meccanici sarebbero state effettuate nonostante i richiami e le comunicazioni inviate agli enti competenti.
5: Durante i nostri pattugliamenti mattutini abbiamo riscontrato che nel comune di Lizzano e le spiagge

0: Sì, che si affacciano a competenza di comune di Torricella, nonostante previe interlocuzioni, quindi comunque avvisi, continuano con questa pratica.
1: Un rischio che riguarda anche il fratino, piccolo uccello che nidifica sulla sabbia ed è anch'esso una specie protetta.
0: Abbiamo trovato dei nidi di fratino e noi quest'anno abbiamo censito dei nidi, quindi abbiamo censito delle coppie, abbiamo censito dei nidi lungo il nostro litorale. I nidi sono stati messi in sicurezza, ne abbiamo dato comunicazione, ma purtroppo non abbiamo riscontro che questi nidi siano andati a buon fine.
1: Palazzo Amati diventerà un polo dedicato a ricerca, formazione, inclusione e rigenerazione urbana grazie al progetto CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Vediamo il servizio. A Taranto prende il via CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, il progetto che trasformerà Palazzo Amati nella città vecchia in un polo dedicato al mare, alla ricerca scientifica, alla formazione e all'innovazione sociale.
2: Palazzo Amati si candida ancora di più ad essere un presidio di buone prassi che si contamina con gli abitanti della città vecchia per dare ancora più valore alla risorsa mare e agli abitanti del quartiere. 36 mesi di attività che ci impegneranno insieme con enti quali l'università, il polo giuridico di Via Duomo, insieme al Tribunale dei Minori, insieme al CNR talassografico e a tanti altri enti del terzo settore che lavorano nel sociale.
1: Promosso dal Comune e dalla Fondazione Con il Sud, con la Ionian Dolphin Conservation capofila ed il coinvolgimento di 15 partner, il progetto durerà 3 anni. Previsti laboratori, attività educative, percorsi di inclusione per i giovani, ricerca sui cetacei e iniziative di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di fare del mare una leva di sviluppo sostenibile per la città.
3: È un progetto che si inserisce per la Fondazione Con il Sud dentro una rete di progetti, che sono circa una cinquantina, distribuiti in tutto il Mezzogiorno, che hanno in comune alcune cifre, alcune caratteristiche molto importanti. Innanzitutto la collaborazione tra pubblico e privato, che si realizza a diversi livelli e che è un presupposto fondamentale per riuscire a gestire adeguatamente un bene così prezioso e così complesso, no? Come è questo immobile.
1: La Regione Puglia investe oltre 4 milioni di euro con gli avvisi Puglia Energie Sociali e Puglia Energie Net per rafforzare il terzo settore, sostenere gli enti e promuovere un welfare di comunità più partecipato e innovativo. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: La Regione Puglia punta sul terzo settore con 2 nuovi strumenti destinati a rafforzare il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Si chiamano Puglia Energie Sociali e Puglia Energie Net e mettono a disposizione complessivamente oltre 4 milioni e 300 mila euro. La misura più consistente è Puglia Energie Sociali, che prevede uno stanziamento superiore ai 4 milioni di euro. L'obiettivo è sostenere progetti di interesse generale promossi dagli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale, in particolare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Accanto a questa misura arriva anche Puglia Energie Net con una dotazione di 300.000 euro. In questo caso i destinatari non sono le singole associazioni, ma le reti associative regionali e il sistema dei centri di servizio per il volontariato. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, sostenere attività di formazione, promuovere lo scambio di buone pratiche e consolidare la capacità organizzativa dell'intero comparto. Accanto a questa misura arriva anche Puglia Energie Net con una dotazione di 300.000 euro. In questo caso i destinatari non sono le singole associazioni, ma le reti associative regionali e il sistema dei centri di servizio per il volontariato. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, sostenere attività di formazione, promuovere lo scambio di buone pratiche e consolidare la capacità organizzativa dell'intero comparto.
5: È una misura di innovazione sociale all'iniziativa del territorio. Le associazioni potranno presentare veramente tantissimi progetti, dallo sport inclusivo alla valorizzazione dei beni culturali, storici, architettonici del nostro territorio, alla anche possibilità di attivare percorsi di inclusione.

0: situazione di povertà educative che sono sempre più forti, soprattutto nelle aree più interne della nostra regione. Con queste misure noi intendiamo attivare questi processi di condivisione e di coesione.
1: Presentata ieri una guida bilingue dedicata ai lavoratori agricoli romeni, l'iniziativa punta a favorire inclusione e lavoro regolare nei campi. Vediamo.
2: Una guida bilingue per informare i lavoratori agricoli romeni sui loro diritti e promuovere legalità e sicurezza nei campi è stata consegnata ieri nel Salone di rappresentanza della provincia di Taranto su iniziativa della UILA UIL di Puglia e Taranto, del Consolato Generale di Romania a Bari e della provincia.
3: A Taranto si stimano circa 4.000 lavoratori rumeni presenti sul nostro territorio e in particolare anche nel settore agricolo. Nel settore agricolo noi abbiamo una platea di lavoratori vastissima, circa 25.000 lavoratori, tra cui circa 6.500 sono lavoratori stranieri e buona parte sono appunto rumeni. Noi abbiamo pensato anche alla Romania perché il lavoratore rumeno è un lavoratore che vive stabilmente in provincia di Taranto, anche da tanti anni. Noi abbiamo bisogno di questi lavoratori perché ci sono delle professionalità che loro svolgono, che sono soprattutto, ad esempio, faccio un esempio, la cura alla persona, l'assistenza sanitaria. I lavoratori rumeni hanno delle specializzazioni molto alte, cosa che molto spesso è richiesta e tra gli italiani si ha difficoltà a reperire.
2: L'opuscolo offre informazioni su previdenza, sicurezza sul lavoro, tutela dei diritti e contrasto al caporalato, con l'obiettivo di favorire inclusione e lavoro regolare.
4: Uno strumento di orientamento, non necessariamente di informazione di quella di base. Si propone di mandare un segnale molto forte, di impatto, speriamo che venga accolto come tale, ai membri della nostra comunità, ma anche alle istituzioni. Perché stavo guardando l'altro giorno, no? Siamo in procinto dell'avvio dei giochi del Mediterraneo e il motto lo trovo uno molto bello, molto ispirato. Dice Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Secondo me, secondo noi, il futuro non può essere distaccato da questa importantissima componente che rappresenta la comunità romena, la comunità straniera sul territorio a Taranto.
1: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Mio caro amico, questo è Studio 100.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: Buongiorno, terza puntata di Conto alla rovescia, vedete? 44 giorni. Io sto aspettando il mio ospite, non sono imbarazzato, anzi facciamo così, allarghiamo un po' l'immagine. Oi Mauro,
1: che stai facendo
0: ciao.
1: Qua?
0: Aspetto l'ospite che mi sa che oggi...
1: Ah, l'ospite... No, io sto aspettando i giochi del Mediterraneo.
0: Il posto è giusto.
1: Beh, sono venuto un po' in anticipo, così trovo il parcheggio.
0: 44 giorni. Guardi, se...
1: Dici che sono venuto troppo presto?
0: 44 giorni prima.
1: Beh, bene, sto comodo, mi guardo la città, bellissimo.
0: Vabbè, lui è Mauro Pulpito.
1: No, no.
0: Non è l'ospite, però, è un amico.
1: Vabbè, no, come se devo fare il ripiego, no,
0: No.
1: Ripiego. Arriverà.
0: Però un ripasso lo facciamo.
1: Un ripasso lo facciamo.
0: Il riporto non te lo chiedo.
1: No, no. Se vuoi... Abbiamo già dato, abbiamo
0: se... Ma non è il Festival del Cabaret questo?
1: Il Festival del Cabaret è...
0: Qual è un'altra storia?
1: Zitto che una piaga, 21, 22, 23, 30esima edizione, quindi il 21
0: scommetto
1: non ci sarò.
0: A Martina Franca.
1: A Martina Franca.
0: E sembra da.
1: E mi fate concorrenza con...
0: Oh, sembra da per i non tarantini, è sempre lì.
1: No, noi cerchiamo talenti, per i talenti invece dovevamo...
0: Via Pentite da quella parte, ma è un'altra storia.
1: È un'altra 25 storia. Siamo almeno.
0: Quella è un'altra storia, ma ci voleva parecchio tempo. Vabbè, allora, in attesa dell'ospite, Giovanni Talamo, che intanto ringrazio perché lui ogni giorno qua con
1: è
0: me...
1: Questo signore qui?
0: Sì, è un ragazzo che si farà, come si dice in gergo.
1: Se non si fa già, eh?
0: No, ma è molto bello. Giovanni, facciamo vedere un po' dove siamo, perché non tutti sono di Taranto.
1: Fai vedere.
0: Monumento al marinaio.
1: Che meraviglia.
0: Sta passando, ma sotto sta passando una bella motonave, e questo è il Golfo di Taranto, eccolo qua. Allora, torna su di noi, con rispetto parlando. Allora, intanto che arrivi l'ospite, grazie Mauro, perché...
1: No, ma io ti tengo compagnia, l'ospite, mi se lo conosco?
0: Te lo presento.
1: Grazie, sai.
0: Se ce la fa, se no. Buonanotte ai suonatori,
1: si dice. Però scegliete di piacere.
0: Sì, ma tu sti giochi, sì, sti giochi del Mediterraneo, cioè, sai che ci sono, sai che
1: no,
0: si tengono?
1: Certo, certo che ci sono. Io poi da Tarantino, anche se vivo fuori, ma guardo con una grande attenzione, poi sono... Il nostro campanilismo penso che non abbia pari. Noi amiamo moltissimo la città, come tarantini siamo sempre stati un po' più propensi, come una vocazione, più a distruggere che a costruire, più a trovare il difetto che il pregio, più bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno. Io lo vedo solo mezzo pieno. A momenti li perdevamo sti giochi, invece abbiamo fatto miracoli.
0: Io concordo, che non vuol dire nascondere problemi e polvere sotto il tappeto.
1: No.
0: Significa ogni tanto dire, essere orgogliosi di qualcosa che sta per accadere.
1: Già abbiamo sfatato una tradizione alla quale siamo proprio vocati, cioè, perché a momenti li perdiamo e saremmo stati, credo, la prima città del mondo che, a cui vengono assegnati e li perde. Siamo stati capaci di complicarci la vita, che è una cosa molto, molto spartana, molto ionica, siamo professionisti, però devo dire anche, io lo vedo mezzo pieno. Mi pare che nel 2023 fu messo sul comitato che poi commissariato, presieduto.
0: Un commissariamento, abbiamo un travaglio, fondi che non arrivavano, fondi che possono arrivare.
1: Io faccio i complimenti perché, ragazzi.
0: È stata una storia di fondi che si attendevano, comitati, poi commissariamento, il comitato, nuovo
1: incredibile,
0: comitato.
1: Incredibile, ma ci complichiamo là.
0: Però ci siamo.
1: Ci siamo, noi dobbiamo avere un po' di pepe sulla
0: coda.
1: Però
0: come sostituto ospite non sei male.
1: Ah, quindi mi stai... No, non mi avevi detto che... Allora me ne vado perché ti avevo detto che non avrei fatto il
0: ripiego. S.O. Sostituto ospite, vedi che è una bella qualifica. No. Lei che fa nella vita Pulpito?
1: No,
0: diciamolo a quei due o tre che non la conoscono.
1: Ma quasi TSO faccio io.
0: No, quella è una cosa seria e grave, meglio di no, ma che fa nella vita lei? Presentiamoci.
1: No,
0: se fa qualcosa perché.
1: No, devo capire, fatturo per fare l'intrattenitore, il presentatore.
0: Ah, ma se mi sta dicendo subliminalmente che vuole essere pagato oggi.
1: No, ma non c'è una prestazione.
0: Salutiamo
1: no.
0: Semeraro. Ciao Semeraro.
1: Hai il mio IBAN del resto, non è che...
0: Anche io il tuo numero, non è quello che fa primavera, insomma.
1: Quindi io, Angelo, auguro a questa città di godersi questi miracolosi impianti che rispetto al tempo sono stati veramente da record. Avremo uno stadio, lascia stare, non abbiamo ancora la squadra, nel senso
0: che... L'abbiamo in eccellenza.
1: In eccellenza, no, intendo, non ce l'abbiamo nei campionati che più contano, che più si confanno alla nostra storia e che tra l'altro... siano consoni anche a quell'impianto, che tra l'altro è l'unico impianto del mondo che prima dell'inaugurazione è già squalificato.
0: È già a porte
1: chiuse,
0: però fa parte della nostra storia. Noi siamo paradossali.
1: Sì,
0: però noi siamo paradossali.
1: Noi siamo storia.
0: Però ora giocheremo a porte chiuse, non giocheremo più in campo netto. Un passo.
1: Sì, dico però.
0: Quanto meno le dette ai lavori entreranno.
1: Sì, sì, ma fatemi una nazionale, un under 21,
0: un'inaugurazione.
1: È una bomboniera che assolutamente penso che la federazione ci faccia affidamento perché fa un figurone, un impianto bellissimo.
0: Hai comprato il biglietto per il 21 agosto?
1: E sono al Festival del Cabaret.
0: Ah già!
1: Quindi sì, una concomitanza. Io sono naturalmente una creatura con la famiglia tagliente, anche mia. e quindi io non vedo l'ora, la trentesima edizione. Però la
0: trentesima tutte tu?
1: 23 io. 23, io
0: ah, perché eri a scuola?
1: 20, esatto, bravo, bravissimo. Bravissimo.
0: La so,
1: quindi
0: perché
1: non ci sarò e soffro moltissimo perché fisicamente non potrò esserci. Lo Iacovone, così quel giorno ho fatto il biglietto per la cerimonia di chiusura, certo non sarà la stessa cosa, però.
0: Mauro, sono due giorni che passa una persona e ci dice così, transitando in auto, che noi di fronte abbiamo corso ai due mari dove transitano le auto, che ci ha detto è sempre la chiacchiera pensata, è sempre le chiacchiere pensate, ancora non sta passando, se vuoi l'aspettiamo.
1: Ma non è il tuo ospite.
0: No. Ah, no, il mio ospite però ho visto che sta cercando parcheggio. No, l'ho inquadrato.
1: Okay. No, pensavo fosse parte del cast, perché lui fa queste cose che poi sembrano disturbatore e invece lo fa.
0: No.
1: Lui è semeraro.
0: Vuoi dire che è tutto concordato?
1: No.
0: Senti, Mauro, una domanda seria, anche se ti sembra strano, ma secondo te?
1: A me è una domanda seria.
0: Ecco, appunto, con rispetto parlando. Infatti, sì, ci sono i giochi del Mediterraneo. Noi intanto rispondiamo alle persone. Prego, signore, 21 agosto inaugurazione a Via Covone. È bello anche fare un po' di proloquo.
1: Sì, qua a fare gli uffici.
0: È bellissimo. Giovanni ride, ma non far muovere la camera mentre ride. Allora, domanda seria.
1: Dimmi.
0: 30 secondi.
1: Ma non di più.
0: Non di più. Che ti aspetti tu? Cioè, il 4 settembre, secondo te, che bilancio potremo trarre?
1: No, io sono sempre molto, molto positivo, molto ottimista e guardo anche in questi giorni con grande comprensione e pazienza anche a tutti i disagi, perché è ovvio che Taranto ha avuto poco tempo per organizzarsi, quindi è chiaro che sta facendo tutto a tempo di record, c'è qualche disagio in città, però per quella data io spero di avere solo una preoccupazione. Adesso come li curiamo questi impianti per la manutenzione, per la programmazione?
0: È un dibattito aperto questo.
1: No, perché sono strutture impegnative, la nuova piscina è anche costosa, cioè, però dobbiamo mantenere e regalare alle generazioni da questa alle prossime degli impianti che prima non c'erano, quindi dobbiamo ringraziare la storia.
0: Tu giocavi a pallone da ragazzino?
1: Giocavo a pallone,
0: vero?
1: Giocavo a pallone.
0: Ho visto foto con la parrucca, no?
1: No.
0: Erano tuoi?
1: No, erano miei, giocavo anche con la striscetta, sai, il cretino. Per i capelli.
0: No. Ah, erano tuoi, alla canigia mettevi.
1: Guarda, non ti dico quello che sto pensando perché c'è una telecamera accesa, però penso che si sia capito. No?
0: Quindi
1: per perdermi i capelli uno deve averli avuti.
0: Io volevo fare una puntata seria.
1: Sì, com'è.
0: Vabbè, io ti ringrazio per essere
1: grazie
0: passato.
1: Grazie a te, viva i giorni del Mediterraneo.
0: Praticamente ti sei fermato, sta arrivando il nostro ospite.
1: Ma è tardi, peggio per lui.
0: Abbiamo fatto 5-6 minuti, Giovanni? L'abbiamo già fatti?
1: Allora, per il contratto adesso a chi mi devo rivolgere?
0: Semeraro.
1: Da quella parte?
0: Semeraro, no,
1: alle spalle di Taramo?
0: L'accompagno io.
1: Andiamo per zona
0: l'accompagno
1: editoria.
0: Io. Allora, Semeraro, stiamo arrivando, ciao.
1: Buon lavoro per questi ultimi 4 giorni. Perché stanno lavorando nei cantieri, lavoriamo tutti i lavoratori.
0: Allora io direi, l'ospite non lo aspetto più.
1: Non ce lo
0: domani,
1: merita.
0: E non sto scherzando, abbiamo un ospite istituzionalmente serio, importante, avremo una bella chiacchierata.
1: Possiamo
0: non lo posso dire. Ma sarà puntuale.
1: Io lo so.
0: E sarà puntuale. E sarà una puntata. E così mi fai capire. E siamo tanto contenti di averlo ospite domani. Ora sono molto serio. Mauro, grazie. Grazie per questa improvvisata. Mi sa che tutti ci hanno creduto che è una cosa spontanea,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
0: siamo stati bravi a far credere di essere.
1: È il nostro mestiere.
0: È vero.
1: Dissimulare.
0: Dissimulare.
1: Tu dissimuli?
0: Ciao, basta. Chiudiamola qua. Ciao, a domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader.

0: quale si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. Uno. Due. Tre. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro alla vostra destra. La preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando. Il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rosi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because in visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante!

Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso. La formazione entra divisa. Di fronte a voi, la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio. Il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era

la distanza che li ha separati durante tutto il volo. E lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata

il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez è quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente, ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui a elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo.
0: Architetto, facciamo così: siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo
1: all'interno
0: e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene,
0: andiamo.

0: architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città,
1: sociali della città
0: e delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti e posi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere, come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti per quanto riguarda spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti, e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione estiva che è invernale.
0: Avverrà successivamente ai giochi?
1: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
0: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
1: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo il comitato organizzatore ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
0: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto?
1: Di rendere polivalente l'impianto, è fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
0: Andiamo a tastare il terreno.
1: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce come una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, alla fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti certo. Addetti insomma all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket di cui vediamo già posata l'attrezzatura
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, della comunità. E questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo penso anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi. Diciamo che l'intervento
0: possiamo
1: l'abbiamo
0: dire,
1: descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: abbiamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: sport
0: è difficile.
1: Per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: dell'omologazione
0: della LND.
1: Del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo l'LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco,
0: al gioco del Mediterraneo. Ovviamente quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di qualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corsa, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali
0: bianco-rosso.
1: Tassativo, nulla, fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto,
0: insomma,
1: di gioco, del
0: si vede gioco, toccandolo, insomma, noi ci rendiamo
1: conto. Il terreno di gioco,
0: bambini.
1: Poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti
0: di fronte a noi,
1: e alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti, grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto

0: offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Lusso è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, che se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci.

Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai Rocciosi, i difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: Questa va?
1: No, quello...
0: non lo so.
1: Ma è...
0: gira a destra, non ce la conosci.
2: Questo?

Last minute contact.

Buonasera a tutte e tutti. Benvenuto al pubblico che si appresta ad accogliere un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata dell'anima di ogni spettatore attraverso un'esaltazione dei valori della vita che conquisterà. Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un titolo che evoca immediatamente la metafora della cultura, delle origini, della storia. Il mare come moto perpetuo, incessante, dinamico. La sua acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E77 SRL, società di consulenza, energia e servizi che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe per

0: percettive e pragmatiche al contempo. È la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità, e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione. Culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli. Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione, e abbiamo anche un componente del CDA di Chima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire, e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio, nella figura della mia amica Valentina Battaglia, che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto, e anche altri amici, tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è un giorno importante, perché la E77, che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio cercando di promuovere l'arte e la cultura. E quindi per me oggi è un giorno importante. Vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato, che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
0: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo, grazie.

Vi è mai capitato di sentirvi smarriti, di non essere certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro sepolto sotto la polvere dell'eternità dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo, magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro, tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi senza darci la possibilità

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Beh, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando, appunto, sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi?
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Oh, si figuri, può capitare.
1: Oh, mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo?
1: Parlavo per conto mio.
0: Davvero?
1: Sì, io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Oh. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
0: Assolutamente no.
1: Ah, finalmente.
0: È evidente che lei sia teso.
1: Sì, ma non sono solo. Purtroppo.
0: Mi scusi?
1: Prego.
0: No, non in quel senso.
1: Di quale senso parla?
0: Nel senso del mi scusi. Il mio prevedeva un prego.
1: Ma io ho risposto prego.
0: Sì, ma non con l'intonazione giusta.
1: Lei è strano.
0: Ma no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente, sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
1: Le ho risposto seccamente?
0: Beh, certo.
1: Non capisco.
0: Le spiego meglio. Le pesto un piede.
1: Mi vuole pestare un piede?
0: Ma no, è un esempio.
1: Dicevo io.
0: Io adesso le pesto un piede.
1: Ancora?
0: Ma no, è l'esempio di prima.
1: Ah, va bene.
0: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco,

0: Le chiederei, mi scusi e lei mi risponderebbe?
1: Stia attento.
0: No, mi risponderebbe, prego.
1: Ma se c'è tanto spazio?
0: No, no, mi creda, lei mi risponderebbe, prego.
1: Se lo dice lei?
0: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dice...

0: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
1: Davvero?
0: È certo.
1: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha scassato.
0: Ah, non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso, eh?
1: Vuole sapere la verità? Sì.
0: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi voleva...
1: Ricominciamo.
0: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
1: A saperlo. Me lo domando anch'io.
0: Ma quindi neanche lei lo sa?
1: No, e poi ero in cuffia.
0: Oh, beato lei che ha i soldi, era in piscina.
1: No.
0: Ah, ho capito, faceva la doccia.
1: No, perché?
0: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina?
1: No.
0: Sotto la doccia?
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro, guardi, io sono un autore teatrale, io gioco con le parole.
1: Ci avrei giurato!
0: Ma che fortuna averla incontrata! Perdoni, lasci che mi presenti,
1: sì,
0: io sono...
1: Mio.
0: Non ricordo il nome.
1: Già, neanche io.
0: Io il nome... È imbarazzante, ma...
1: Già, io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi...
0: Eppure io ce l'avevo, è solo che adesso...
1: Già... E adesso?
0: Scusi. Scusi. È sua.
1: Cosa?
0: Ecco, è sua. La chitarra.
1: Non mi ero accorto. No. Potrebbe essere la sua.
0: Ma no, mi ricorderei, credo almeno, sebbene sai io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla, niente d'eccezionale, si figuri, è solo che, le dirò, a mio giudizio gli strumenti musicali sono un po' come le persone e come tali posseggono un'anima. Certo, è così quando c'è una certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che... Nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita. Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi, risultano stonati, scontati, o peggio ancora, noiosi.
1: È un bel pensiero, sa?
0: Davvero lo crede?
1: Ne sono convinto.
0: Ne sono lusingato.
1: Sa cosa le dico?
0: Prego.
1: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
0: Sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
1: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
0: Sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti, su, mi suoni qualcosa di suo.
1: Non se ne parla proprio.
0: Ma perché?
1: Ho detto che non suonerò.
0: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
1: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
0: Vabbè, d'accordo. Si arrabbia così. E io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare. Perché lei no?
0: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
1: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
0: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?
1: Ma scusi, lei non ha un parente, un amico, una persona cara che la sta aspettando, che magari è preoccupata?

0: Lei conosce quale sia il concetto di tempo qui?
1: In effetti, no.
2: E comunque, io questo posto lo definirei più un... Sì. Un non luogo.
0: Un non luogo! Mi dica ancora...
1: Sì, un non luogo?
0: Cosa potrebbe essere?
1: Sì. Un non luogo.
0: Un buco nero! Un buco nero!
1: Dove sei?
0: Sono qui.
1: Ah.
0: Crede che siamo morti?
2: Morti? Morti? No, per carità, morti. Io ho un sacco di cose da fare.
0: Ma perché io no? Certo che ho cose da fare. No. E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso.
1: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare. Voglio il certificato di morte.
0: Anch'io.
1: Anzi, le dico di più. Se sono morto devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che è lui e non quello della pubblicità del caffè.
0: Anch'io sono originali per me. Ne ho vissute tante di copie in vita. Ma voglio solo gli originali. Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma... Ma per un momento, supponiamo di essere davvero morti.
1: No, è impossibile! Vabbè, no, assolutamente! Così. Questa cosa è da escludersi! No, assolutamente no! Anzi, sa che le dico, non l'ascolto più!
0: Va bene! D'accordo, basta!
1: Basta?
0: Ma sì, basta.
1: E comunque, se fossi morto, e non lo sono, che cosa
0: le importerebbe?
1: Io non lo so, ma
0: sa, non so se fosse ieri sera oppure... Ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare sulla spiaggia, seduto, oppure sdraiato, lì in riva al mare, in attesa di...
1: In attesa? E di cosa?
0: Di risposte.
1: Risposte? E di chi?
0: Dalla luna.
1: Dalla luna?
0: O dal mare.
1: Quindi lei cercava delle risposte dalla luna vicino al mare.
0: Ma sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
1: Come acqua di mare?
0: Ma sì, come acqua di mare. Incostanti, oppure accomodanti. Quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
1: Come acqua di mare. Mi piace.

0: stanco. Ero stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato? Queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì con le dita e con le unghie, stando lì non fregandomene se ero col sedere per aria e rischiavo di cadere di testa nel fosso, finché poi una conchiglia. E si aspettava un tartufo? Una conchiglia, sì. E anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge. Ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ah, ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata, così perfetta, e non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, e vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'infine, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore. E adesso cosa cavolo ride?
1: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
0: È un pagliaccio, sa? Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento
1: un'interferenza.
0: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva, non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere. Ma davvero, non so il motivo, non si possono spiegare certe cose. Ero lì, con gli occhi pieni di lacrime, le lacrime allagavano i miei occhi come fossero acqua di mare. E come acqua di mare, ecco che, e forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre che inseguiva i suoi aquiloni, o di mia madre persa dietro i nostri bisogni fino alla fine, o ancora di mio suocero che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio. E poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. piangevo così tanto. Loro mi guardavano, mi occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo, mi volto. Il mare era ancora lì, e solo acqua di mare. Indosso un sorriso e mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte, ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella, grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi. Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
0: Le dispiace averlo fatto?
1: Non penso, non credo, no. Sa, la musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
0: Davvero non le dispiace averla condivisa con me?
1: No, e poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
0: Un tempo pensavo di sì.
1: E adesso?
0: Le dirò, adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
1: Ma, scusi. Uè!
0: Che?
1: Hai visto? Una fune! C'è una fune!
0: Io non vedo nulla!
1: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è una fune! C'è una fune lunghissima, guardi, parte da qua e arriva!
0: Sembra uno sconsiderato! Ma.
1: Li vedi? L'ha visto?
0: Ma cosa?
1: No! No, cosa? Chi? Guardi! Ma sono tantissimi!
0: Ma io non vedo nulla!
1: Ma sono tutti qui! Stanno festeggiando! Ma dove stanno andando?
0: Ma guarda! Ma io
1: è una cosa incredibile! Dobbiamo fermarli!
0: Ma chi?
1: Dobbiamo vedere dove stanno!
0: Ma
1: c'è qualcosa che non.
0: Ma non guardi! Vedo niente, ma per piacere, lei si calmi, mi sembra.
1: Ci sono tantissime persone, come fa a non vederle?
0: Io non vedo nulla! Le dico che non vedo nulla e lei
1: sta. Ma li prego di credermi, qui ci sono un sacco di persone!
0: Si prende gioco di me!
1: Guarda, aspetta! Sono spariti!
0: Mi sembra un pazzo!
1: Sono spariti tutti! Seguiamoli! Seguiamoli! Dobbiamo seguirli! Anzi, seguiamo la porta!
0: Non c'è assolutamente niente!
1: Aspetta la
0: corda! Smetta!
1: Venga a prendere la corda!
0: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
1: Dice?
0: Eh beh, sì!
1: Forse ha ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa?

0: vivere e godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me! Si impadronì di me non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora, perché qualcuno te lo ha vietato di fare. La musica si impadronì di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra. E senza avere nessuna cognizione io cominciai a tirare su note, e loro uscivano sempre di più,
1: finché
0: cominciai a cantare.
1: Bravo!
0: E la musica si impadronì totalmente di me, perché io la ascoltavo,
1: sì,
0: la frantumavo,
1: bravo,
0: la divoravo, sì, la divoravo come si dimora un frutto, che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo,
1: sì,
0: mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava e anche io brillavo, perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché si spense.
1: Oh,
0: così. Semplicemente. Non emise neanche il più pallido dei luccichii. Ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla. Non percepivo niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.
1: Oh, aveva smarrito la sua musica.
0: Come lei le parole per la sua storia.
1: Già, deve essere andata proprio così.
0: Che buffo!
1: Cosa?
0: Due artisti al buio.
1: No, veramente ha formulato male questa frase.
0: Ah, non cominciamo a giocare con le parole.
1: No, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
0: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
1: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
0: È modestia.
1: No, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? Solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
0: A volte, sì.
1: No, io intendo quando compone.
0: Certo, sì.
1: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, lo vede, al terzo piano, da quella finestra, è capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista. Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. E sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente non mi faccia sentire solo. Vede, piango, lo so, è penoso.
0: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
1: Lei canta le sue canzoni?
0: Non sono un cantante, ma sì.
1: Immaginiamo allora, lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
0: Penso di sì. Anche se io...
1: Lo vede? Quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
0: Pensandoci bene, ha ragione.
1: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione e quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena.
0: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
1: Magari sì, ma non è lo stesso. Per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Io veramente mi faccio certe risate.
0: Sono tanto buffi.
1: Ma no, le messe in scena no, rispetto. Sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il diritto di aver capito esattamente quello che l'autore voleva scrivere. Neanche fossero lì accanto a Shakespeare o a Eduardo oppure a Beckett. Sono davvero patetici, mi creda.
0: E senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?
1: In che senso?
0: Che d'un tratto i suoi personaggi facciano di testa loro.

0: Devo risponderle con franchezza?
1: A questo punto credo di sì.
0: Lo credo anch'io, visto che sta accadendo quello che lei ha pronosticato proprio in questo momento.
2: Lo sapevo.
0: Io lo sapevo che lei aveva capito.
2: Lo sapevo.
0: Eccolo lì.
2: Lo sapevo.
0: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e son finiti qui.
1: In una scatola nera.
0: Senza né quinte né sipari né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'usci. Cos'è? Va tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Ha qualcosa da dirmi?
1: No, no, no.
0: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
1: Lo sapeva.
0: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
1: Lei è diabolico.
0: Preferivo quando mi definiva artista.
1: Lei sta scrivendo una storia.
0: Non del tutto. Dimentica

0: perché lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto deliberatamente quando ha deciso lei.
1: Quindi, sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
0: Più o meno. Ma è bellissimo!
1: Fantastico! Voglio provare!
0: Sì,
1: voglio provare!
0: Provi, provi!
1: Musica greve.
0: Mi piace!
1: Musica allegra!
0: Bravo!
1: È fantastico! Mi dà un senso di onnipotenza.
0: Provi ancora,
1: sì!
0: Provi ancora.
1: Musica da battaglia.
0: Questa la faccio anch'io. Anga!
1: Sì! Ah! È fantastico! È meraviglioso! Ah! È fantastico!
0: Ah! Anche se sono io quello che decide.
1: Magnifico! Come?
0: La musica segue il contesto.
1: E il contesto?
0: Lo decido io.
1: Ah, sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
0: Ma cosa c'entra adesso?
1: Mi è venuta un'idea.
0: Oh, ma cosa fa? Bocca!
1: Forza, mi è venuta un'idea.
0: E senta, io ne faccio meno delle sue idee.
1: Lei ha scritto o no delle canzoni?
0: Lei è un cavolo a merenda.
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Cosa?
1: Me ne canti una.
0: Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
1: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, non può avere pudore.
0: No. Io l'ho un pochino sopravvalutata. Ma
1: i personaggi hanno preso la mano. Anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
0: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica.
1: Grazie, ma non cambierò idea.
0: No, aspetta. La prego, faccio così.
1: Musica!
0: Ma no,
1: vedrà, vedrà, andrà benissimo.
0: No.
1: Si fidi di me.
0: Ma cosa mi fido?
1: Andrà benissimo.
0: La prego di cambiare idea. Morfio.
1: Segua la musica.

Vedono molti belli assai lontani, sentono voci che nessuno sente, e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze, si sente in paradiso con i santi che guardano e sorridono con

0: Bella.
1: Davvero le piace?
0: Perché mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima. La voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No, e poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato. Ma è arrivato a un certo punto che, non so perché, ma abbiamo cominciato ad andare di testa nostra. Tant'è vero che io mentalmente aggiorno il copione man mano che le nostre storie si dipanano.
0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
0: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema.
0: In che senso?
1: Il senso appunto del nostro incontro.
0: Lo ha detto lei. Io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
1: Questo può essere l'effetto, ma la causa?
0: Stop musica. Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di suo.
1: No, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, Un autore teatrale e un musicista si incontrano in un non luogo, non spazio. Entrambi cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via si viene a sapere che sono entrambi lamentosi perché hanno perso l'ispirazione. Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi.
0: Sì.
1: E lo vede, la storia è praticamente scritta. Le musiche conseguenziali.
0: Sì.
1: Ci avviciniamo solamente a un lieto fine quando...
0: Quando?
1: Cosa succede?
0: Cosa succede?

0: sei qui. Sei riuscito a trovarmi. Sai, io...
1: Padre pessimo!
0: No, perché mi dici questo? Non vi ho fatto mai mancare nulla!
1: No? E i tuoi silenzi?
0: Cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva!
1: Neanche con tua figlia!
0: Cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così! E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
1: Cosa? Aspettare?
0: Magari un...
1: E quanto?
0: Ma non lo so perché mi dici questo.
1: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia?
0: Ma no, io vi amo.
1: Sei solo un blef, sei solo un blef, sei solo un blef, no, sei solo un blef,
0: no,
1: sei solo
0: prego,
1: un blef.
0: Ti prego, oh sì. Io sono un blef.

0: va tutto bene.
1: Davvero?
2: Sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
0: Ma non l'ho evocata io.
2: Mi sembrava. Era bellissima.
0: Grazie della stima.
2: Ma no, non la musica, mi riferivo a... È andata via.
0: Cosa, la musica?
2: E anche tutto il resto.
0: Cos'altro c'era?
2: Rimorsi.
0: Ne ha tanti.
2: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
0: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
2: No, non penso niente. Lei ha una donna.
0: Ci mancherebbe altro.
2: Capisco. Ah, scazzi con musicista.
0: No, no, no. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... Che non voglio complicazioni.
2: Un musicista con la coscienza. E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro la porta.
0: Magari un borsone, per tornare prima a casa.
2: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
0: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
2: Cosa?
0: Squilla qualcosa!
2: Magari un telefono.
0: Sarebbe divertente. Ma davvero non lo sente?
2: Ah no, che non sento niente.
0: Cosa sta architettando?
2: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
0: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... Guardi.
2: Cosa?
0: Un telefono.
2: Telefono?
0: Sì, è qui.
2: Non vedo nulla.
0: Sta qui e suona.
2: Buona.
0: Sì, che facciamo?
2: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda.
0: E perché io?
2: Non lo vedo e non lo sento.
0: Quindi rispondo?
2: Eh sì.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Sono io.
2: E io sono io.
0: Bene.
2: Grazie.
0: Scusi. Pronto, sì. L'autore delle musiche.
2: E lei?
0: Sì, sono io.
2: E lui?
0: L'ha detto anche lui.
2: Sì.
0: Sì. Un'interessante proposta di lavoro.
2: Accetti.
0: Scusi, posso avere un po' di privacy? Musica!
2: Ma quale musica? Quale privacy? Ma dove va? Ah, ma che noia, non sento nulla.
0: Grazie! Grazie mille!
2: E allora? Chi era?
0: Hanno sbagliato.
2: Numero.
0: Sì.
2: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle.
0: Pensi quello che vuole.
2: E infatti non le credo.
0: Pazienza.
2: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
0: Scusi lei, non è un momento facile.
2: Una brutta telefonata.
0: Al contrario. Ma, senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
2: Potrei avere un'idea. Ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
0: Vie di uscita. Vie di uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
2: Ma.
0: Non crede?
2: Onestamente no.
0: E perché?
2: Perché la vedo ancora qui.
0: In che senso?
2: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
0: Ma prima le ho detto che...
2: Chi era stavo il dicendo... telefono?
0: No, le ho già detto che a questa domanda
2: va
0: io...
2: Va bene, non sono affari miei.
0: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
2: Le ho già detto che potrei avere un'idea. Al momento... un po' confusa.
0: Già, è tutto così poco chiaro.
2: Così come tutto squisitamente teatrale.
0: Io direi dannatamente teatrale.
2: Ma perché non le piace?
0: Il teatro è finzione.
2: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
0: No, no, no e no. Mi dissocio da questo strazio.
2: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
0: Il teatro è un gioco.
2: E la vita non lo è.
0: No, no e no.
1: Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
2: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
0: Così come non si può vincere.
2: E allora mi dica che cos'è questo posto.
0: Temo di non volerlo sapere.
2: No, me lo deve dire.
1: Me lo dica lei.
2: Cos'è questo posto?
1: È lei che mi ha portato qua.
2: No, me lo dica. Cos'è questo posto? Cos'è questo
1: dire.
2: Posto? Cos'è questo posto?
0: Adesso basta! È ossessivo!
2: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
0: Come?
2: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato!
1: Ma tutto questo non ha senso!
2: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme!
0: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
2: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
0: E sua moglie non l'ha perdonata?
2: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. Intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
1: Ma lei ama sua moglie e sua figlia, vero?
2: Certo che li amo. E solo quando ho capito tutto questo ho pensato che fosse troppo tardi e...
0: Ed è finito qui.
2: Già, in questa scatola nera.
1: E l'ispirazione? Quando è arrivata?
2: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa. Sono un mostro.
1: Ascolti, io non voglio giudicare, è solo che per me la famiglia è tutto.
2: La famiglia?
1: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere. Anche a costo di sacrificare una tua famiglia. Che avresti voluto creare per non ingrigire.
2: Io non ho abbandonato casa mia. No, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio, con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso, convenzionale. Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, ecco che ho capito a mie spese che dopo tutto convenzionale non è una brutta parola.
0: Dunque, è solo.
2: E lei?
0: Si può essere soli anche se circondati da tanta gente?
2: Temo proprio di sì.
0: Allora sì, sono solo.
1: Vorrebbe tornare indietro?
2: Mi piacerebbe, se solo avessi la certezza di una speranza.
1: Ma la speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
2: E noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo questo rischio. Cos'è? Non si sente pronto per tornare?
0: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica?
2: Ma sì, faccia come crede.

0: Sembra un po' inappropriato.
1: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, guarda, con le mani, con le mani. Con le, sì, sì, con le braccia, con le braccia. Sì. Con le gambe pure. Sì, sì, si muova, si muova. Ah, anzi, giri, giri con me. Giri con me. Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
0: Questo momento sì!
1: Ma crede che siamo matti!
0: Da negare! E se fosse così?

0: Diventiamo seri.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Metta
1: sì.
0: su qualche cosa di serio.
1: Sì, sì, sì. Una cosa seria, sì, sì, sì, sì. Sì. Stop musica. Qualcosa di serio.
0: Serio?
1: Sì.
0: Impegnativo.
1: Sì.

0: Ah!
1: E se non fossimo soli?
0: In che senso?
1: Ma certo, nel senso che qui sta, anche se strampalata, sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
0: Con un'elegante colonna musicale.
1: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
0: Sta parlando della sua persona.
1: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?
0: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
1: E quindi?
0: Mi indispettì il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
1: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.
0: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
1: E quindi l'ha lasciata andare?
0: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
1: Già. È finito in questa scatola
0: già
1: nera. E ha perso la sua musica.
0: Sì, fino ad oggi.
1: Già. Perché qui, le ho detto, sta succedendo qualcosa.
0: Già, è il suo copione.
1: Il mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive o
0: si compone.
1: Bene, senta, mi spieghi il suo concetto, la prego.
0: Glielo voglio spiegare in questa maniera.

0: sarà suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui. Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
0: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
1: liberi.
0: Liberi. Finalmente liberi. Sei proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
1: In che senso?
0: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi con me. Guardi, vede per caso lì il sole, luna, stelle?
1: Certo che no.
0: Eppure c'è la luce e illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo, proprio come se fossimo su un palcoscenico.
1: E il pubblico?
0: Non lo vede?
1: No.
0: Deve essere il riflettore.
1: Ah, bene.
0: Bene.
1: Benissimo.
0: Bene. Bene.
1: Ma...
0: e adesso?
1: Manca qualcosa.
0: Certo, manca qualcosa. Sì, manca il finale.
1: Già, il finale.
0: Facciamo una cosa. Lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
1: Sì. Sì.
0: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
1: Ah.
0: Ti amo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
1: Oh, stai bene?
0: Perché ti fa ridere.
1: È solo che mi sembra strano.
0: Ascolta, pensi che... potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
1: Se sarai al mio fianco, sì.
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
1: Sì.
0: Io faccio la sua signora e lei faccia...
1: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
0: Madonna, stamattina sempre i call center stanno qua!
1: Dream!
0: Mo ho messo l'unghie!
1: Dream!
0: Ho fatto pure gli artigli ai piedi!
1: Dream!
0: Chi è Mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami!
2: Sono io!
0: Ma no, tu sei!
2: Sì!
0: Ma che vuoi?
2: Non dire niente!
0: No, chi parla?
2: Vengo da te!
0: No, non venire!
2: Ho detto che vengo da te.
0: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai da mamma.
2: E quando fai le polpette? Ma vengo da te.
0: Davvero vuoi venire?
2: Sì.
0: E rimani?
2: Sto arrivando.
0: Mi raccomando, esco le cozze.
2: Sì. È pazza di me.
3: Che finale di merda!
0: Non potevo inventare un finale peggiore.
1: Perché ha sentito le musiche?
0: Oh, pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo, anche se al pubblico piacciono questi finali.
1: Sì, ma noi meno mielosi.
0: Sì, assolutamente giurello. Ma allora?
1: Già.
0: Dove esprimeremo i nostri talenti?
1: Dopotutto, qui non avrebbe senso.
0: Eh già.
1: Ma... dovremmo tornare.
0: Eh già, dovremmo quindi salutarci.
1: E come faremo a tornare?
0: Avanti. Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
1: E nella vita come andrà?
0: Nella vita sicuramente andrà meglio di come è andata finora.
1: Dopotutto... dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.
0: Speriamo sia così anche per noi.
1: È stato un piacere, signor...
0: Fornaro. Io sono Mimmo Fornaro.
1: Eros Galiano.
0: È stato un onore, signor Galiano.
1: Piacere mio, signor Fornaro. Finisce così questo suo copione?
0: Cerca ancora risposte.
1: Magari ancora una, come acqua di mare.
0: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
1: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena.
0: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola.
4: Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede d'avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia e aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché son tutti là, chi ha vissuto quel palco non ti lascia così, e per questo Lorenzo che suona rimane dove. E continui a guardare davanti dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così, la magia del teatro non si spiega.

e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena. Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità che, se colti o lasciate cadere, fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piumi o son sassi che vengono giù, e alla fine li puoi ritrovare magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui, tante ore passate non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai, si va in scena, ragazzi. Più forte che mai.

0: Un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Anima rinascimento.
2: Visionario. Eclettico. Testardo. Genio.
3: Esplosivo.
2: Empatico.
4: Vero talent scout.
5: È un sognatore.
6: E demiurgico.
7: Maestra di vita.
8: Un mio amore grande.
9: Un fuori classe.
2: Creativo.
10: Introspettivo.
2: Il boss.
11: Ci sono persone che viaggiano in un potente, persone che invece si muovono fredda. C'è poi gente inquieta che coglie, si affanna, ma quando si ferma va fuori di sé. C'è un sacco di gente che il tempo scaduto. C'è poi chi rincorre il suo tempo ed è tutto. C'è un gruppo di gente che si sente sola. Un tempo di gente

Scambiamoci sguardi d'amore.

que tu gaga silenzio mi sembra. Gente, chissà, l'avrei già capito, ma che è più.

Ma se ci fossi...

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro maestro, regista, genio. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Mimmo e vogliamo ringraziarti perché in tutti questi anni non hai fatto altro che donarci emozioni e ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro, duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.
0: Meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista e, come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare e soprattutto di rilasciare a questa platea come fosse il tuo regalo per loro?
2: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. E niente, la nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, ma le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate, e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me

0: questa gioia perché è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche che nominò tutte e due questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto, insieme a Eros Gagliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettermi un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro, grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo, e questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico, veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Gagliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
0: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più, diciamo, edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale migliore occasione per poter sintetizzare tutto anche negli abiti.
1: Il teatro è magia, invitiamo naturalmente le tue prossime rappresentazioni, esibizioni, sperando che ci siano anche delle repliche, sì, di Come acqua di mare.
0: Replicheremo il 22 al Castello di Carosino, e per chi lo volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri, sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
1: Perfetto. Prima di chiudere, siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
0: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me, nel mio lavoro, e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
2: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo, perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato il sogno, uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa. Voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina, vieni un attimo, che questa bambina il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana quanto sei brava, Giordana quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente, come gli risponde quando il tuo papà ti dice questo? Come gli risponde? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora oggi facciamo una prova. E dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile, nonostante l'assenza del papà per lavoro, costantemente le ha cresciute in una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa, devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, l'E77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti delle 77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press, e quindi voglio invitare su questo parco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere, Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa, e oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche altro, e rendono possibile tutto questo di stasera. E tutto questo di stasera, un applauso a tutti loro, alla E77, al team della E77. Grazie a tutti, e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa serata.
1: Grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario, e spero che custodiate il messaggio di Come Acqua di Mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie. Come Acqua di Mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come una mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
3: Sì, buonasera a tutti, una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato, e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
1: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera, che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
3: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia, e naturalmente anche io, viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia, mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
1: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera, e quindi di conseguenza

0: quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio, si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore, del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
1: Assolutamente sì, come dicevi tu nella fase della presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
0: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della I77 SRL.
1: Grazie a voi.
0: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
2: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi, e stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello, sono tutte stupidaggini. Secondo me il teatro, espressione e pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, 2, direi anche 3, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale, per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, e oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé, perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
0: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisis come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa, quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale, di questa interpretazione?
2: Di solito io, prima di far leggere un copione, parlo con i miei attori. Mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee, e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
0: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo.

0: Perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
1: E questo viene fuori il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola di il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro, ma è così bello poterle infrangere e poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e
0: Grazie a Mimmo Fornaro.
1: ancora. Grazie a voi.
0: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale. Per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stata un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
0: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
2: Sì, diciamo, la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso, tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
0: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso che sta avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire. E in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi. E quindi volevo un po' conoscere, o meglio, far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
2: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello perché comunque il legame è la famiglia che ti permette di vivere le tue radici, ma diciamo la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie e quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
0: La chiusa con Eros Galeano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
2: Beh, vabbè, è sicuramente una crescita perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti e quindi grazie a Mimmo, poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però, alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
0: Grazie.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera

diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Devon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema e dell'IMAX in particolare è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume

di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nonno attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti.

0: Fanelli, lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Da festa di compleanno, episodio di violenza a Taranto, un 44enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente e attivato il codice rosso. Una quarantina le truffe messe a segno tra Taranto e provincia, in aumento i tentativi di raggiro nel mirino, non ci sono più soltanto gli anziani ma persone di ogni età, i carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione. Il Taranto tenta la risalita e presenta una duplice domanda di iscrizione alla LND. Accanto all'iter ordinario dei ripescaggi, il club ha avviato un percorso straordinario sul modello della Florenzia Viola del 2002, una richiesta diretta al presidente FIGC Malagò e oltre 50.000 euro a fondo perduto. L'obiettivo è sfruttare il blasone della piazza per ottenere l'ammissione in Serie D. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, arrestato un 44enne dai carabinieri che avrebbe aggredito l'ex compagna durante la festa di compleanno del figlio. I dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
1: Doveva essere una serata di festeggiamenti e gioia, ma si è trasformata in un episodio di violenza e dolore. È accaduto nella tarda serata di ieri 7 luglio a Taranto, dove i carabinieri della stazione principale hanno arrestato un 44enne di nazionalità indiana, domiciliato in città, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante la festa organizzata per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, avrebbe perso il controllo al termine di un'accesa discussione, scoppiata per futili motivi. La lite sarebbe rapidamente degenerata in un'aggressione, la donna sarebbe stata colpita più volte al volto, con violenti schiaffi. Sconvolta e dolorante, la vittima ha immediatamente chiesto aiuto, contattando il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure e messo in sicurezza la donna. I militari dell'arma hanno quindi attivato senza esitazione le procedure previste dal codice rosso, raccogliendo i primi elementi investigativi e informando tempestivamente l'autorità giudiziaria. Al termine degli accertamenti, il 44enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Taranto in attesa di sentenza definitiva. Un episodio che conferma ancora una volta l'importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di violenza o comportamento persecutorio. L'arma dei carabinieri, infatti, rinnova l'appello a non sottovalutare mai segnali di maltrattamenti, minacce o stalking e rivolgersi immediatamente al 112. Una richiesta di aiuto può fare la differenza e consentire l'attivazione delle misure di protezione previste dalla legge a tutela delle vittime.
0: E prosegue l'attività di contrasto alla

0: pesca illegale di tutela delle risorse marine da parte della Guardia Costiera. Accertate due violazioni amministrative a carico del comandante di un peschereccio professionale sorpreso nelle acque antistanti Lido Azzurro. L'unità stava pescando a circa 0,8 miglia nautiche dalla costa in un'area vietata utilizzando una rete a strascico non autorizzata. Le sanzioni ammontano a circa 4.000 euro. Inoltre è stato eseguito il sequestro dell'attrezzo da pesca e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza sia al comandante come previsto per legge. E andiamo avanti, a Taranto e provincia sono già una quarantina le truffe messe a segno e aumentano i tentativi di raggiro. Nel mirino non ci sono più soltanto gli anziani, ma persone di ogni età. I carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione e ricordano una regola fondamentale. Le forze dell'ordine non chiedono mai soldi ai cittadini. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Sono più solo gli anziani a cadere nelle trappole dei truffatori. Oggi le vittime sono sempre più spesso persone fragili, ma anche cittadini di ogni età. A Taranto e provincia sono già una quarantina le truffe andate a segno, mentre aumentano i tentativi di raggiro. È da questo dato che parte l'allarme lanciato dai carabinieri.
2: Abbiamo registrato come arma dei carabinieri un trend positivo. Parliamo al momento di una quarantina di truffe. Però abbiamo registrato un incremento dei tentativi, che si può leggere questo dato in un duplice visione. Vuol dire che stanno incrementando i tentativi, ma i cittadini stanno capendo che non devono cedere alle lusinghe o comunque alle comunicazioni di questi malviventi.
1: I truffatori cambiano continuamente strategia, ci sono le truffe online come phishing, smishing e vishing, ma anche lo spoofing con il numero di telefono che sembra quello della banca o dei carabinieri. Poi ci sono i raggiri più conosciuti, il finto carabiniere che chiede soldi per aiutare un familiare, la truffa dello specchietto con la richiesta di un risarcimento in contanti dopo un falso incidente e quella del pacco bloccato. Ma il problema non è solo economico, chi subisce una truffa spesso perde anche serenità e fiducia. C'è chi prova vergogna, chi si sente in colpa e chi preferisce chiudersi in se stesso. Per questo è importante denunciare e chiedere aiuto.
2: Parliamo proprio di truffa alle vittime fragili, ormai non si può parlare di truffa agli anziani perché le vittime hanno una diversa estrazione sociale e la capacità dei truffatori è quella di raggirare con un eloquio veramente avvincente e convincente.
1: Il comandante provinciale dei carabinieri ha ricordato una regola semplice: i carabinieri e le forze dell'ordine non chiedono mai soldi, se succede è una truffa.
2: Le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, non chiedono soldi.
1: Durante l'incontro è stato annunciato anche l'arrivo dei 20 giovani carabinieri, saranno impiegati nei reparti della litoranea per rafforzare i controlli durante l'estate e daranno un contributo importante anche in vista dei giochi del Mediterraneo.
0: Il Taranto prova a ripartire dalla Serie D con una doppia richiesta di iscrizione, una attraverso i ripescaggi e l'altra con una procedura straordinaria rivolta alla FIGC. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Il Taranto tenta il tutto per tutto per agganciare l'immediata risalita in Serie D e mette in campo una nuova strategia. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club ionico avrebbe formalizzato una duplice istanza alla LND nazionale muovendosi contemporaneamente su due binari paralleli per massimizzare le chance di successo. Il primo provvedimento segue la via ordinaria, si tratta del classico iter burocratico previsto dalle norme NOIF necessario per inserire la società rosso-blu nella graduatoria ufficiale dei ripescaggi, un passaggio formale che permetterà al Taranto di essere valutato al pari di tutte le altre pretendenti partendo dai punteggi e dai parametri standard previsti dal regolamento federale. La vera svolta però è rappresentata dalla seconda domanda che traccia un percorso straordinario ed impatto politico istituzionale. I vertici del club hanno infatti inviato una richiesta espressa indirizzata direttamente al presidente della FIGC Giovanni Malagò, un'istanza forte blindata dal deposito contestuale di un fondo perduto superiore ai 50.000 euro. Questa mossa ricalca da vicino il celebre precedente del 2002 con la Florenzia Viola, quando la neonata società fiorentina fu iscritta d'ufficio all'allora C2 per meriti storici e per l'enorme bacino d'utenza. L'obiettivo del management ionico è proprio questo, perorare la causa di un vero e proprio lodo Taranto, facendo leva sulla storia e sull'importanza della piazza.
0: E la pulizia meccanica delle spiagge durante il periodo di nidificazione finisce al centro delle polemiche. Secondo gli ambientalisti, in alcuni comuni del litorale ionico, Lizzano e Torricella, sarebbero stati utilizzati mezzi meccanici nonostante i divieti a tutela della tartaruga marina Caretta Caretta e del fratino. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: La pulizia meccanica delle spiagge torna al centro dell'attenzione. Ruspe e trattori, infatti, possono rappresentare un grave rischio per la fauna protetta, in particolare per la tartaruga marina Caretta Caretta. Durante il periodo della nidificazione,

0: che si ostinano a pulire le spiagge attraverso mezzi pesanti. Stiamo parlando nello specifico di tartarughe caretta caretta. Con la pulizia meccanica delle spiagge noi non riusciamo ad individuare per tempo le tracce della deposizione, quindi non riusciamo a mettere in sicurezza i nidi.
1: Per questo le norme regionali e i progetti di tutela come Life Turness vietano la pulizia meccanica nei mesi più delicati, privilegiando interventi manuali e rispettosi dell'ambiente. L'obiettivo è proteggere una specie vulnerabile e salvaguardare i siti di nidificazione del Mediterraneo. Eppure, secondo quanto segnalato dalle associazioni, in alcuni comuni del litorale ionico, tra cui Lizzano e Torricella, le operazioni di pulizia con mezzi meccanici sarebbero state effettuate nonostante i richiami e le comunicazioni inviate agli enti competenti.
0: Durante i nostri pattugliamenti mattutini abbiamo riscontrato che nel comune di Lizzano e le spiagge sì, che si affacciano a competenza di comune di Torricella, nonostante previe interlocuzioni, quindi comunque avvisi, continuano con questa pratica.
1: Un rischio che riguarda anche il fratino, piccolo uccello che nidifica sulla sabbia ed è anch'esso una specie protetta.
0: Abbiamo trovato dei nidi di fratino e noi quest'anno abbiamo censito dei nidi, quindi abbiamo censito delle coppie, abbiamo censito dei nidi lungo il nostro litorale. I nidi sono stati messi in sicurezza, ne abbiamo dato comunicazione, ma purtroppo non abbiamo riscontro che questi nidi siano andati a buon fine.
2: Palazzo Amati diventerà un polo dedicato a ricerca, formazione, inclusione e rigenerazione urbana grazie al progetto CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Vediamo il servizio. A Taranto prende il via CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, il progetto che trasformerà Palazzo Amati nella città vecchia in un polo dedicato al mare, alla ricerca scientifica, alla formazione e all'innovazione sociale.
3: Palazzo Amati si candida ancora di più ad essere un presidio di buone prassi che si contamina con gli abitanti della città vecchia per dare ancora più valore alla risorsa mare e agli abitanti del quartiere. 36 mesi di attività che ci impegneranno insieme con enti quali l'università, il polo giuridico di Via Duomo, insieme al Tribunale dei Minori, insieme al CNR talassografico e a tanti altri enti del terzo settore che lavorano nel sociale.
2: Promosso dal Comune e dalla Fondazione Con il Sud, con la Ionian Dolphin Conservation Capofila ed il coinvolgimento di 15 partner, il progetto durerà 3 anni. Previsti laboratori, attività educative, percorsi di inclusione per i giovani, ricerca sui cetacei e iniziative di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di fare del mare una leva di sviluppo sostenibile per la città.
4: È un progetto che si inserisce per la Fondazione Con il Sud dentro una rete di progetti che sono circa una cinquantina, distribuiti in tutto il Mezzogiorno, che hanno in comune alcune cifre, alcune caratteristiche molto importanti. Innanzitutto la collaborazione tra pubblico e privato, che si realizza a diversi livelli e che è un presupposto fondamentale per riuscire a gestire adeguatamente un bene così prezioso e così complesso, no? Come è questo immobile.
2: La Regione Puglia investe oltre 4 milioni di euro con gli avvisi Puglia Energie Sociali e Puglia Energie Net per rafforzare il terzo settore, sostenere gli enti e promuovere un welfare di comunità più partecipato e innovativo. Ce ne parla Ilaria Lia.
5: La Regione Puglia punta sul terzo settore con due nuovi strumenti destinati a rafforzare il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Si chiamano Puglia Energie Sociali e Puglia Energie Net e mettono a disposizione complessivamente oltre 4 milioni e 300 mila euro. La misura più consistente è Puglia Energie Sociali, che prevede uno stanziamento superiore ai 4 milioni di euro. L'obiettivo è sostenere progetti di interesse generale promossi dagli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale, in particolare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Accanto a questa misura arriva anche Puglia Energie Net con una dotazione di 300.000 euro. In questo caso i destinatari non sono le singole associazioni, ma le reti associative regionali e il sistema dei centri di servizio per il volontariato. L'obiettivo

0: e rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, sostenere attività di formazione, promuovere lo scambio di buone pratiche e consolidare la capacità organizzativa dell'intero comparto. Accanto a questa misura arriva anche Puglia Energie Net con una dotazione di 300.000 euro. In questo caso i destinatari non sono le singole associazioni, ma le reti associative regionali e il sistema dei centri di servizio per il volontariato. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, sostenere attività di formazione, promuovere lo scambio di buone pratiche e consolidare la capacità organizzativa dell'intero comparto.
1: Una misura di innovazione sociale all'iniziativa del territorio. Le associazioni potranno presentare veramente tantissimi progetti, dallo sport inclusivo alla valorizzazione dei beni culturali, storici, architettonici del nostro territorio, anche possibilità di attivare percorsi di inclusione, di povertà, educative che sono sempre più forti, soprattutto nelle aree più interne della nostra regione. Con queste misure noi intendiamo attivare questi processi, di condivisione e di coesione.
2: Presentata ieri una guida bilingue dedicata ai lavoratori agricoli romeni, l'iniziativa punta a favorire inclusione e lavoro regolare nei campi. Vediamo. Una guida bilingue per informare i lavoratori agricoli romeni sui loro diritti e promuovere legalità e sicurezza nei campi è stata consegnata ieri nel Salone di rappresentanza della provincia di Taranto su iniziativa della UILA UIL di Puglia e Taranto, del Consolato Generale di Romania a Bari e della provincia.
3: A Taranto si stimano circa 4.000 lavoratori rumeni presenti sul nostro territorio e in particolare anche nel settore agricolo. Nel settore agricolo noi abbiamo una platea di lavoratori vastissima, circa 25.000 lavoratori, tra cui circa 6.500 sono lavoratori stranieri e buona parte sono appunto rumeni. Noi abbiamo pensato anche alla Romania perché il lavoratore rumeno è un lavoratore che vive stabilmente in provincia di Taranto, anche da tanti anni. Noi abbiamo bisogno di questi lavoratori perché ci sono delle professionalità che loro svolgono, che sono soprattutto, ad esempio, faccio un esempio, la cura alla persona, l'assistenza sanitaria. I lavoratori rumeni hanno delle specializzazioni molto alte, cosa che molto spesso è richiesta tra gli italiani, si ha difficoltà a reperire.
2: L'opuscolo offre informazioni su previdenza, sicurezza sul lavoro, tutela dei diritti e contrasto al caporalato, con l'obiettivo di favorire inclusione e lavoro regolare.
4: Uno strumento di orientamento, non necessariamente di informazione di quella di base. Si propone di mandare un segnale molto forte, di impatto, speriamo che venga accolto come tale. Ai membri della nostra comunità, ma anche alle istituzioni, perché stavo guardando l'altro giorno, no? Siamo in procinto dell'avvio dei giochi del Mediterraneo e il motto lo trovo uno molto bello, molto ispirato. Dice Embrace the future, abbracciamo il futuro. Secondo me, secondo noi, il futuro non può essere distaccato da questa importantissima componente che rappresenta la comunità romena, la comunità straniera sul territorio a Taranto.
2: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
5: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirlo.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
5: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Oh,
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi predica.
4: Ah, è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: È un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto. Un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Vi hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Fuggi, resisto! Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani?
0: Sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: fu un caffè e il latte.
1: Honey, you can't love night. Can't love night. I'm still losing mine. I'm leaving on the midnight train. Oh boy, yeah. A hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andare.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.

0: piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
0: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
0: Va bene, Giorgio. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
2: Basta così.
4: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
3: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
4: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
4: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
4: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo?
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
3: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
4: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
2: Che facevi ancora là?
4: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
4: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
4: Ma ti dico...
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
4: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
3: Che hai?
4: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via! Thank you.

0: arrivato, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via.

0: Fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: No.
1: ¿Una cigarrita?
0: No.
1: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
0: Che cosa vendi, George?
1: Come?
0: Che cosa vendi?
1: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
0: E quanto costano?
1: Come sarebbe?
0: Quanto costano complete?
1: Sui $10.
0: Ti credevo più bravo a mentire.
1: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
0: L'hai fatto diventare affar mio tu.
1: Ti pagherò quanto ti devo.
0: Con denaro di che specie?
1: Ma ci piano ora.
0: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
1: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
0: E Jimmy?
1: Io non sono come lui.
0: Va bene, George. E come sei allora?
1: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
0: Davvero?
1: Non hai una grande opinione di me.
0: Ho una certa compassione per te.
1: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
0: Ne sei proprio convinto, George?
1: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
0: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
1: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
0: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
1: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
0: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì. Sarà ragionevole?
0: Credo di sì.
1: Come sarebbe a dire?
0: Non farà niente.
1: Spero di no.
0: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sara.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato?

0: Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
1: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono...

0: Forse dovremmo dirglielo.
1: Andiamo.
0: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
1: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
0: È uno scherzo, non capisci?
1: Lo sai che potresti passare dei guai?
0: Attenzione, sarete rapinati.
1: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
0: Ma è divertente.

0: qui, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto, chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
1: Ma che ne sai, sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
1: Bugiardo!
0: Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno. Non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle!
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
4: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Dov'è Jimmy?
1: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
1: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Stai zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Fallo!
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ican.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
2: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
4: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
2: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
3: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dillo io, se.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Aspetta, Mike!
1: Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
1: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: 50 secondi!
3: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
4: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
5: Ehi, ma
4: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
2: Dieci secondi.
4: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere!

0: La polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
0: Vada via di qui, signore!

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un auto.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
6: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
6: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite!
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora, lo uccido!
6: Oddio!
0: Non sparate!
3: Sta zitta! Sta zitta!
7: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Ma sul serio, mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

0: Rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa?

0: a determinate situazioni chiave. Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate.

0: Cominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza, con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. Quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre MULE del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Vedono ormai, prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso.

0: addosso, quanto è diffusa adesso in Italia?
1: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci con il Ministero della Salute per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede e le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione.

0: che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione

0: e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi, le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi.

ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base

Bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere

0: Muovere una cultura della defibrillazione precoce perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti. Se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un

0: soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzara, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 medici dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura

0: l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD, noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente procedo come segue, chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118 mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo perché producono queste manovre che adesso vi spiego una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco.

netto con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana.
italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di

0: controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, prearrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed edizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente Nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate

0: la raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Partiti in questo istante per Taranto-Picerno, la partita valevole per la quinta giornata di ritorno nel girone H della Serie D. Vediamo subito le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca in maglia rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini blu, calzettoni blu con il risvolto rosso, De Lucia, De Giorgi, Pambianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari nel 3-4-3. Vediamo la formazione lucana del Picerno che in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi è in campo con Ioime, numero 2 Miglioni, con numero 3 De Santis, il numero 4 è Limuli, numero 5 Pascuccio, numero 6 Conti, numero 7 Pisani, numero 8 Tarascio, numero 9 Perna, numero 10 Catalano, numero 11 Esposito. In panchina ci sono per il Taranto il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Dunque dopo due mesi torna Pambianchi in campo, si rivede anche la presenza di Michele Cazzarò in panchina, che aveva lasciato la guida tecnica della Taranto nel novembre scorso. Per quel che riguarda invece la formazione della panchina del Picerno abbiamo Ciurli, Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta e Varriale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino, mentre il direttore di gara è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Marco Reggiani e Michele Passarella. La partita è iniziata da un paio di minuti con il Taranto che è in possesso del pallone con i propri difensori, Bojo è centrale, De Giorgi gioca a destra, mentre a sinistra c'è Pambianchi.

Nel frattempo il pallone è terminato in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina della partita, che verrà battuto adesso dal Taranto alla sinistra della porta difesa da Ioime, che è l'estremo difensore del Picerno. Vediamo che ci sono un po' di movimenti all'interno dell'area di rigore, l'arbitro fa fermare il gioco per invitare alla calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, mentre vediamo che adesso sta per andare in lunetta il numero 4 della formazione ionica, Massimiliano Marsili, vice capitano. 3-4-3 dunque l'impianto tattico del Taranto, con Marsili che si appresta ad effettuare questo traversone, palla in area di rigore dove c'è il colpo di destra sfiorato di Guardiglio, anzi no, è stato Siclari a sfiorare il pallone con la testa, non è riuscito a dare la forza giusta alla sfera colpendola con la parte alta della fronte, quindi il pallone è terminato direttamente in affaro laterale nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Ioime. Dunque vediamo l'atteggiamento tattico del Taranto, in porta c'è De Lucia, mentre i tre dietro sono, come dicevamo, i Bojo centrale, poi De Giorgi a destra, Panbianchi a sinistra, i due esterni alti di centrocampo, del centrocampo a quattro sono Nosa a destra e Guardiglio a sinistra, mentre i due mediani tornano a fare coppia in linea, Ciarcià e Marsili, mentre Genchi punta centrale, il capitano, Siclari a sinistra, Yeboah a destra per questo avvio di partita. E con traversone si sta difendendo adesso il Picerno, con il pallone che viene riproposto in una fase di ripartenza per la formazione lucana, cioè il tentativo di Pisani, con il pallone che però è terminato direttamente in affaro laterale. Allenatore della formazione ospite Pasquale Arleo, alla guida dei lucani da due giornate in cui ha ottenuto ben 4 punti, pensate che il Picerno è ultimo in classifica quota 11, ma 4 di questi 11 punti li ha conquistati nelle ultime due partite, pensate che in 19 ne aveva presi 7, mentre in due, nelle ultime due, ne ha presi ben 4. La società lucana ha chiesto al tecnico esperto Pasquale Arleo di ridare dignità al campionato della formazione lucana, che per la prima volta si appresta a vivere, o meglio, che per la prima volta ha vissuto questa esperienza di Serie D. Non c'è nessun precedente a Luglia Covone fra le due squadre. Nel frattempo Ciarcià, poi Marsili, Genchi di spalle alla porta è costretto a dare ancora l'indietro verso Marsili, Ciarcià, il traversone per Yeboah che prova ad andare a rabbionare questo pallone che comunque è terminato direttamente in fallo di fondo, perché l'ultimo tocco è stato proprio del calciatore rossoblu e pertanto si riprenderà a giocare con il calcio di rinvio in favore della formazione lucana, che sta per essere battuto adesso dal portiere. Mentre siamo al sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo, con il colpo di testa di Bojo che però ha spinto, secondo il giudizio del direttore di gara, il suo diretto avversario. Si tratta nella circostanza di Perna, Massimo Perna, attaccante abbastanza importante, esperto. Ci sono giocatori comunque di grande spessore nello scacchiere della formazione lucana, come Perna stesso, come Tarascio. Non dimentichiamo anche Giovanni Conti, che è stato per un periodo anche con la formazione della Virtus Francavilla capolista. C'è un traversone adesso dalla destra da parte di Tarascio, con il pallone che termina direttamente sul fondo. Dunque 7 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui allo Iacovone, 0-0 il risultato fra Taranto e Picerno. Andiamo subito a vedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto in maglia rosso-blu gioca con De Lucia, De Giorgi e Panbianchi, che torna in campo, come dicevamo, dopo una lunga assenza. Poi c'è Marsili con il numero 4, Ibojo numero 5, Guardiglio il 6, Nosa 7, il numero 8 Ciarcià, numero 9 Genchi, numero 10 Yeboah, numero 11 Siclari. In panchina per il Taranto ci sono il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Nel frattempo adesso c'è un intervento a centrocampo di De Giorgi, falloso ai danni del numero 10 catalano. C'è l'intervento del direttore di gara che estrae il cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 del Taranto, che pertanto viene, anzi si tratta di